0: bracciare il
1: uscire dalla gestione dei germi, se lo sistemiamo, la gestione dei germi le riesce.
2: Ma non puoi
0: dire, è stato come prima, non
2: vuoi parlare di un'altra cosa.
1: Con i germi? Esce su internet?
3: Io sì.
1: Su LAN? Guarda sempre di qua. No, guarda.
3: No, wireless no, non usciamo da circa... Da quando sei tornato per la cosa da mangiare.
1: E allora sistemiamo, ti devo fare.
4: No, no, no, a me funziona, dai.
1: No, non funziona una sega, sbaglia perché ci sono gli IP, sono così. Funzioneranno male.
4: Lascia stare, aspetta, fallo partire.
1: No, no, non va. Era giusto configurare.
4: Dai, fammelo configurare.
1: Ma è già configurato.
4: Senti, a me minchia, mi funziona.
3: Invece sarebbe carino, molto. Se qualcuno, l'invasore di queste cose, riuscisse ad avversare questo cane.
5: Zeist, è dietro di te, cadi a fagiolo.
3: Che ha una bruttissima piegatura.
5: La puoi grimpare?
1: La piegatura non c'è sempre dietro
3: le persone. Ma non funziona.
1: Vabbè. Ma le piegature
5: devo camminare appiccicata al muro.
3: Eh?
5: Devo camminare da sempre il muro.
1: Sopra la crimpata di sopra.
3: Esatto, fino a ieri sera asbesto si è collegato.
1: È questo che ha fatto male.
3: C'è
1: proprio di mente.
3: No, no, fa grave, occupate più tutto.
1: Sì, ma che succede?
3: Perché mi scoccio con le regate.
0: Ma tu che stai dicendo come ti assicurare?
1: Tutti hanno le sanao, non lo so, non c'è la crimpatrice, non si
3: vede. Qui è la crimpatrice.
1: Posso provare a crimpargli di sopra? No, no, gli plug, non niente.
3: No, plug non c'è.
1: È un po' faiocco.
3: Ma chi è che prende le plug?
1: Allora.
3: Lascialo qua, è un po' più di tempo, di riserva, poi

0: ば、
1: aspetta, io so, fai una cosa, fai login. Fai così, si comanda.
2: Non devo guardare, devo scegliere.
1: Fai il wconfig e il config è TH1 app.
2: No, non è WLAN 0.
1: WLAN 0 app.
2: Già su. E già devo dare i soltanto gli IP.
1: Fai DHCP CD.
2: E lo fa automaticamente.
1: WLAN 0. Salve. Aspetta, che IP gli ha dato?
2: No, lo devo avviare. Perché lo devo fare. Perché veniamo ad avviare pulando per mettere il SD. Io devo smaltire. Non fa altro che fare DHCP di pulando. Secondo. Sì. Mi chiamo un segnato. Aspetta adesso. È un segnato.
1: Fai così, fai così, i bucati che non zero.
2: Aspetta. Deve fare da solo, perché in giro dove si muove tutto, qua ci sono io,
3: ok. Oddio, quel bastardo che mi ha messo questa cosa in
2: crash.
1: Ping 192.168.0.1.
3: Se tu ti metti mobile su uno, esci subito, devi fare un capo.
2: Perché devo usare l'accesso di altre persone?
3: Perché questo qua nostro non funziona.
1: Come no? Io uso quello.
2: Non vuole,
1: ti ho dato SSD ENI, fai così, il bucon, fai così, il bucon, e THU, vi ho dato SSD ENI.
2: Ah, allora non è questo qua di Jerry.
1: Rottitemi.
3: Ma io voglio quello di Jerry.
2: Io non esce, io voglio sistemare, ce l'abbiamo qua, lo scambio.
3: Io non ti metterei
4: solo nel mondo.
2: Ah?
3: Qual è il nostro? Che specchio di porta? Esce qualcuno, qualcun altro.
2: Fungulo, ce l'abbiamo qua, è l'ultimo.
3: Ma non è
2: pare.

0: Hai visto una bella
1: no, era un programma
0: per la prima.

0: Sono
1: nato di
0: volere
2: un'espressione, come dire, di forte perplessità. No, era 15 minuti. Ah. Ah.
3: Dici che abbiamo
2: un'intervenzione per niente. Sì, no, volevo farti ricordare.
3: Sì, è fatto bene perché io non lo ricordavo. Se poi ci vediamo direttamente sotto, se tu vuoi andare.
2: Va bene, andiamo. Magari se devi finire delle cose.
3: No, sì, ciao.

cioè Nicola la Nutella la pasta al pesto e sono usciti tutti dalla giacca.

0: cellulare. Sembrava un ospedale qua. Tra un po' sentiamo
1: la famosa macchina che fa ping.
2: Sì, sì, va. MOBS1.
0: MOBS1.
2: E guarda, se mi stiffano gli rompo il culo. Su caso scordo, ovviamente.

0: insegnare più a Star Trek. Senza DHCP, solo la DHCP. Ah?
1: Non DHCP.
0: Non va. Secondo me non è, non me l'hai detto bene, sì sì. Tutto minuscolo. C'è aggancio però. Mi segna di più DHCP.
2: Cosa? Dov'è il medico?
0: Spesso. Esiste una ola c'è spendi di Jeremy che funzionare.
1: Il tuo cellulare ha suonato per
3: non l'ho.
4: Jeremy l'ha cambiate.
0: Dov'è?
4: Perché non vuole che lo si tocchi.
0: Io lo tocco.
4: Non so dov'è.
0: Non è stato niente.
2: Cosa devi fare con l'access point?
0: Guarda, non funziona.
2: Perché non funziona?
0: Perché hanno mandato tutte le classi.
2: Se lampeggia funziona.
4: Non funziona.
2: Se lampeggia funziona.
1: Funziona.
4: Non funziona. Funziona.
1: Se chi si collega non esce.
2: Ha intenzione di uccidermi.
4: Cristo.
2: Giri. Giro un attimo. Qua c'è del succo di frutta che potrei.
1: Anch'io potrei.
2: Sì,
1: guarda, guarda, ci sono più.
0: Va bene, ho capito. Siamo chiusi.
3: No, fai così. Fai il WCOM.
0: Cazzo, funziona.
3: Dai, il WCOM.
0: Beh, un uomo.

0: Vaffanculo. Contro di
1: ecco, bravo.
0: Sergente. Cosa cazzo combina col succo di tutto?
1: C'è la chess point del terzo piano.
2: E com'è finita là?
3: Visto come piano.
0: No, no.
2: Ha finito. Anche moto di strada.
3: Vediamo.
0: Vabbè, io lo porto in portale, ci sarà altro pezzone, vero? Vabbè, un'ora di batteria nel caso ci
4: sarà. Mandagli l'SSD A.
1: SSD, JRM.
4: No, cazzo SSD è qua che si mette quando lo trovo.
5: Hai sono tutto. Cioè qualsiasi rosso game in modalità blade. Quindi se ti sposti.
1: Cazzato.
5: Voglio di fare le cose. Il bucon ti
1: non c'ho tutto un iscritto, sennò domani portare via
5: bene
1: con quello ci pensavo,
5: non c'è bisogno.
1: Sì, perché è bloccato.
5: Ah, vero, c'era il chiesma di unico.
1: No, non per quello, perché sì, sì, per un concerto. Io uso stappino, non so, vedere da vedere il cane.
3: Ragazzi, suonano altri due giorni per vendere la mente di qui. Di qui non lo so. Oh, ora ci sta scendendo dietro.
4: No, ci siamo venuti qua.
3: Tutto dopo.
4: Sì.
3: Vabbè, allora...
6: Ma ancora si darà?
5: No, non si sono mossi.
4: No, non c'è si no, sono preso la bottiglia da fuori di
3: mano. Dai, dovete ricordare un po' su quelle condizioni.
6: No, abbiamo cominciato adesso.
3: Come
4: sono meno di oggi. Non so, ma poi dentro non è che si fa questo modo.
1: Non va certo.
4: Quindi c'è il sole. Quando scende ci vuole che fai niente.
5: Provo a mettere giorni.
4: Sì, ma
1: non
4: è scendi.
5: Perché lì devi passare su questi parametri? Perché sono io sta B.
1: Minchia, però. Sì. Ah, senza la virgoletta, col Dio.
0: Questo portaglio è sfigato su figli.

Hay un man ahí jugando, ¿sí?

0: guardare pensa allo sto comando in config, cioè tu gli dai quello, gli senta prima le cose, quindi una volta leva ste cose, c'era pure questo.
1: Basta, devi scrivere su questo CD.
0: SSID. Eni.
2: Sì, così, guarda.
0: Fai di HCPCD.
3: Asbesto! Lobo in query!
1: Ti ha dato il termo di suono?
3: Sì.
1: Sette cose, delle
3: cioè, non dice, non sono dato
1: 107?
3: 192, 168, 07.
0: Cambialo e metti 0.
3: Ma il DHCP non gli funziona? Fai il config,
0: non
3: funziona,
0: non vale.
1: Cazzo, come era? Oh, eccomi qua.
2: Io sono troppo vecchia per cambiare abitudini.
1: Non lo so, ma funziona il masterizzatore, mi dicono. Tu stai continuando? Non hai continuato?
4: No, è a fuoco.
1: Ma come a fuoco? Ha finito questo 25 anni fa?
4: Sì, ma sto cominciando.
1: Fai l'ultimo perlomeno di questa serie.
2: Ti ritrovi per caso un plug?
1: No, finiti.
2: Finiti? Non si può ripluggare con questo.
1: Bisogna chiedere sotto, avranno il sacchetto dei plug da qualche parte che non so dove.
2: Si può chiedere su.
0: Perché vi fate il tipo?
3: Ah, non si può fare il cavo di rete con un plug.
1: È partito?
2: Sì, c'è un plug.
1: No, no, dicevo la masterizzazione.
2: Siccome io so chi me l'ha fatto, perché me l'ha fatto apposta, non voglio dire il nome di chi me l'ha fatto.
1: No, non è
2: Le RCF, ma che registrare le RCF? In 61. Ma che registrare le RCF in 61?
3: RFC?
2: Sì, RFC.
0: Dove, quando?
2: Alle 18, dalle 18 alle 19.
3: C'è un portatile che sta morendo, ha la batteria a terra.
2: Sì, ma vai, se aspetta,
3: fateli finire di vivere, datemi il colpo di grazia.
2: Chi è?
3: Non lo so.
1: Eccolo di cosa.
2: Eccolo di Numa.
3: E come cazzo lo dici già se il portatile è qua?
0: Oh, Numa, cosa fa?
3: Sta morendo. No, rompi coglioni.
1: Ti stavo avvertendo.
2: Ma sta male.
0: Ti stavo avvertendo che stava volendo il portatile. Ecco qua. Dagli la pappa, che ha fame.
2: Thank you.

0: Joseph, porco Cristo santo. Che cosa succede?
1: Ti posso dare un aiuto morale?
2: No, io posso dire.
1: Cazzo vuol dire suicidio? Off.
2: Su cerca su.
0: E se Sid metti porco di
3: sulla testa di scarpa come no?
1: E se Sid mobs 1, apri virgolette, scrivi mobs 1, chiudi virgolette. Mod managed, non so qual è il nome di scopo.
4: Sì, managed la minchia.
1: Managed
2: la minchia. Ma qua ci siamo.
1: Oh, che bella cosa.
2: Allora, se per le cose c'è con DHCP.
1: Ma non aspetta, aspetta, DHCP.
2: È la stessa cosa.
1: A me piace di più.
2: Ma posso fare una R così mi sento scrivere secondo me?
5: No.
1: Vabbè.
5: No, non lo fare.
1: No, non lo fare, allora già un fix, non lo fare.
5: Okay.
1: Perché a me mi ha dato del DNS buono, il colorato lo salvo, non te lo rischio.
4: Ah?
1: Dai,
4: una minchia non piace.
1: Ah, un altro che è.
4: Di HCC.
1: Sopra
4: la funzione. Il bagliare la funzione.
1: Attento. Quanto è qualità di merda? Quanto? Prendi su di nuovo.
4: Ti fai una prima assembler che butta.
1: Allora, aspetta un secondo, ma 102, 168, 0, 180, 7.
4: Ecco, fai una funzione fissa, no?
1: E poi il chiedo ti metti 102, 168, 0, 1.
4: Funzioneva dopo il carattere. Il carattere andrebbe messo dopo. Ecco, quindi, per pitch, le virgolette si devi a... Poi c'è con una linea assembly di puntatore la funzione e in assembly fai a scrivere sopra le aree di memoria al posto di quel carattere fisso.
1: Secondo me non funziona.
3: Sì, però è civile. Esatto.
4: Che bello. All'hack meeting funziona anche il wireless? Sì, funziona. C'è un access point. Sta uscendo in wireless?
1: Un altro romanzo, non funziona, ci sono sempre le ultime.
2: Ormai se qua c'è l'estate alla risoluzione, non ho quello che si sia dentro, però metto la mia, sto facendo qua.
1: Se cazzo ha fatto per me,
2: questo è male.
1: Il legge sfondo.
4: Va bene,
1: sostanzialmente sbatti nel cazzo. Io fumerò.
5: No, dai, gli dai l'opzione meno R. Ecco perché non funziona.
2: Non l'ho lanciato pure a mano prima, non funzionava.
1: Non l'ho lanciato a mano, perché non più 200 euro. Non beccate a spaccare il combattimento con la signora.

la musica allucinante.

Non si può essere in estate.

0: fucking touch his spine. Mm-hmm. Well, they dead on me.
1: No.
0: No, I'm not that far. I'm not friends with anyone. Yeah. But vedere se lo sotto si dio centrale oppure alla allora, scolpo si dio centrale il tuo non so che c'è ok
2: saccando il touch spawn
0: ma rana c'è mio che non hanno schiamato
2: non c'è mio grazie
1: provi ad andare in rete con mio
0: non glielo senti il ci bisogna fare un cazzo
1: qua non so.
0: Linksys scrivi Freaknet a me se si
2: a me come Linksys lo prendo no ma lo posso cellare un po' di tabacco se ce l'hai un filtrino vabbè il filtrino ce l'ho quando era Linksys ci andavo Se lo metti qui, Flickr, se vuoi accedici da qua, lui ci sta, che piace.

0: No, si esce un po' la divina.
1: Ma vuoi svegliare anche la sua? C'è bisogno di...
2: Come basta, dai?
0: Devo usare la wireless.
1: Non riesce a risolvere. Quando non...
3: Mozilla, ci chiedi un cazzo di browser.
1: Firefox. Continuo.
0: Perché mi fa questa cosa qua? Domain. Ah. Lo piglia con...
2: Ciao.
4: Perché no, non hai risposto.
2: Ma dove? Quando? Ah no, non ero qua e poi ho visto un numero sconosciuto e ho detto...
4: No, ma chi sto guardando? Chi sto guardando?
2: E chiami me, Siracusano.
4: Vabbè, è il tuo nome, ho chiamato lui.
2: Scusa.
4: Ho chiamato Paolo, perché stava...
3: Andiamo sul canale 11.
2: Porco dominio.
3: No, andiamo sul 11, ci spostiamo rispetto a loro.
2: Spero di sì. Sì, sì, sto streamando.
1: Oh, ma com'è che tutte le interfacce sono le migliori di quelle che abbiamo noi? Ma che tecchier di merda.
2: Eh?
1: Il mio access point è l'interfaccia grafica, che è realmente una cacca. Vabbè,
3: le non fanno 16.
0: Andiamo un po' con le volenti, non diciamo che sono le belle.
1: Se levi la scheda rimetti...
2: Come?
0: Qual è il tuo cioè,
2: foto.
0: Forse il modulo delle scase che non va bene. Se lo metti in DCD.
2: Ma tu sei col 2.6?
0: No.
2: 2.4.25.
3: Dove
2: non dovrebbe avere qua problemi.
1: O chi si mette sul 2.6? Chi si mette sul 2.6? Io. Come entrare più semplice.
3: Lo stiamo on the fly, cioè l'access point freaking.
0: Sei bravo.
3: Dove c'è?
0: Quello di Ali.
1: Ora la farò, lo metti in bridge questo access point.
3: È in bridge.
1: Allora io perché c'ho la CDP interna.
3: Non l'avrei preso da me, nel mio rilascio indirizzo. Non penso bene. Il mio c'ha 101.168.1. Quindi non è stato il mio. TH2?
1: 172.
0: Ci possiamo settare no, l'IP.
1: 172.
0: 172, 31.
1: 1, 1.
2: No, no.
0: Come get?
2: Ah, il gateway 1. Allora, perché dovete prendere il 172 quando la rete è 10x?
1: Perché 10x non possiamo fare il fatto, 172
0: perché no?
1: Perché 10x
3: funziona.
1: Sì, ma devo risultare il root.
3: È attaccato direttamente allo switch.
1: Quindi siamo a 100 megabit.
5: Com'è? Tu compri volendo il sito?
0: Bene.
5: Freaknet?
3: Non lo dovresti fare, non mi finiamo.
0: Andiamo a fumare, eh? E ci arriviamo. Quindi sono di
2: forza. Elibus, ma lì c'è uno switch per terra.
0: Non l'ho visto un cazzo, è colpa sua.
2: Staccato. Perché? Ma scusa, perché non mettiamo quello grande qua? Così andiamo a 100 quelli che siamo in rete.
1: Quello grande è 10.
2: È sempre 10?
5: Ma il problema è che fa tutto
2: bene. Vabbè.
1: Ma comunque va a 10, c'è scritto 10 sì.
0: Meglio così. Meglio così. Si sente Freaknet?
1: Sì.
0: Beh.
1: Sì, il gateway è l'1.1 o l'1.2?
0: DHCP oppure no?
1: No, oggi.
0: Beh.
2: Che classe di IP abbiamo sull'access point?
1: C'è è in bridge, quindi quello che tu hai tuo.
0: Ah!
1: Questo qua.
0: Minchia, finalmente l'access point è messo bene.
2: Ah, quindi posso staccarmi dalla rete
1: dalla cablata finalmente.
2: Va bene, ci stacchiamo il cablaggio, signori.
1: Aspetta, scrivi route prima di staccare. Prima di staccare il cablaggio, premi route, scrivi route, così vediamo chi è il gap. Non mi ricordo se
2: il mio route è diverso. È l'1-1.
1: Anche il mio sarà 1-1.
5: È giusto così.
1: Ah.
2: Sta funzionando?
1: Funziona però. E funziona anche parecchio bene. Non abbiamo tutto il bordello della rete. Non abbiamo il nodo qua, il collo di bottiglia dell'hub di me.
2: Allora, fra pochi istanti forse cadrà lo stream, quindi siete pregati di riconnettervi o di andare alternativamente a fare in culo. Ma perché non te lo prende, sì, in automatico? Toglila questa stronzata, dovrebbe prendere in automatico. Cosa e se è di auto?
0: LP è quello segnale migliore.
6: No, invece abbiamo bisogno di quello di
2: F. Cazzo me ne frega. Stacchi e riattacchi finché non lo prende, no?
0: FKNT.
1: F è grande.
2: Cioè, tu sei un coglione a complicare le cose.
1: Scritto con l'F è grande, la K è grande, la N è grande e la T è grande. Cioè, iniziale e finale.
0: Lo scrivi normale, per Dio.
2: Minchia, finalmente.
0: Fammi vedere come cazzo è scritto. Oddio. Ma chi cazzo l'ha scritto in questo modo?
1: Sì, ma sta che attacco, ha ragione.
0: Così è scritto.
1: Minchia, ma aspetta, lo sta
5: facendo. E vai a prendere il primo carattere da cuore che si vede ancora il
0: grande. Bene.
5: Quello guarda, i caratteri casuali, per farci l'altro
2: per avere
5: nome,
2: il
5: numero di
2: contatti.
0: No,
2: è
0: 500.
2: Oh, bene.
0: No.
2: Ma chi?
0: Solo lui sta uscendo.
1: Solo io.
2: Ma certo, lui è lippato al porco Dio.
1: Anche lui è lippato.
0: Anche io sono
1: lippato. Anche lui è lippato. Tu sei lippato al porco Dio.
2: C'è un cavo che ti avanza lì a terra? Un cavo che possa arrivare lì?
1: Penso che questo sia arrivato.
0: No, sono
2: passato con te. Io non esco più. Ma adesso perché tu non esci? Ah no, aspetta, cerchiamone uno più lungo. Forse questo è più lungo.
1: Questo è il duro.
2: Ah, questo sì che ci arriva meglio.
0: Il branda.
5: Sì, ma è pure
1: interessante. Il numero rosso alla fine.
0: Sì,
1: quelli li teniamo lì da soli. Basta fare crescere di più da noi.
2: Sì,
1: se dico molto bene. E P? E P mi piace più. Se ti sta proprio sul cazzo metti 5, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 34.
0: Tu sei andato di HCP?
1: Quindi ho configurato una volta, non posso dire che fa. Le cose che funzionano non si fa. Tutto è
2: gli HCP CD niente?
1: X compreso da 1 a 200.
2: Gateway
1: 1.
0: Cioè, ti fermo,
2: Io non pingo il gateway. Non ti pingo.
1: Io pingo il gateway, pingo me.
2: Ma l'hai attaccato sto cavo? No, e qua non c'è il LED acceso. Su che porta è? Sulla 6? Cambia porta, porco Dio! Ma questo cavo non funziona. Vaffanculo a sto cavo, strappalo.
5: No, ricrimbalo, ricrimbalo.
1: Ma è un cavo di quelli comprati, impossibile, sarà crossato.
5: Lì è Porridge.
2: Fa vedere, fammelo vedere. Ah, mettilo nella porta cross. No, nella porta cross c'è. Non è usata da quello che viene da sotto?
5: C'è anche l'Italia. È cross. Covarca asserisce sicuramente la sua identità cross.
2: A me il cavo. A me. No. E ora ci sono. Porco Dio. Comunque non pingo un cazzo neanche ora. Pingo te, ma non il gateway. 5-2-34-1 non lo pingo.
1: Io sì.
5: Neanche io
1: lo
5: pingo. No, è 5-2-34-1. Neanche io lo pingo. Ma io riesco comunque. Ma io lo pingo.
2: Ma cazzo me ne fotte della Netmask quando pingo un IP?
1: Comunque la Netmask è 255000. No, classe 5234.
2: E perché?
5: Non lo so.
1: Forse troppi
5: quando ci sono state troppe connessioni, forse
1: troppe.
2: Chi è il 5?
1: Il 52 che cambia la mia
2: 5. Non 50.
1: Hai cambiato il pin portato? Sta cambiando.
2: Tu stai lì. Io pingo l'uno e mi risponde il 198. Ecco perché non si esce. Ma chi è il 198 scupando uno?
1: Scupando uno.
5: Chi sei?
1: Il delirio.
2: Scusa, te lo posso staccare il cavo di rete?
5: No.
2: No, ma non esco. No, no, non raggiungo. Non raggiungo l'uno. Non raggiungo un cazzo. Va bene, ok, ho deciso. Ping meno flood meno S 65.000 5.255 meno B. Mi compare E, mi compare la E maiuscola. E. Madonna.
5: Io sono giù.
2: Ma hai vista questa cosa?
6: Il miracolo, è avvenuto.
2: Che cosa sono le E? mai le ho viste.
1: Forse ha di puntare il punto.
2: Cioè, talmente un fluddone in broadcast che mi fa le E a punto il punto.
6: Documentiamo con foto.
1: Cioè, dove c'è da pacchetto l'osso? Non hai fatto un cazzo.
6: Un
1: bing
6: in broadcast.
1: Io non ero
0: meraviglioso. Ci mancano le H.
1: Ma io voglio pensare.
6: Hai i compiti così da
2: Dai, fatemi uscire su internet. Arp cosa? Sì, di Arp meno cosa. Meno cosa. Arp meno A risponde pappa, minchia.
1: Arp meno A.
0: Sono nato per due mesi.
1: È Arp meno A, perché Unix se ne fa. No, risponde un cazzo.
2: Piantato.
1: Anche a me. Ma è strano, sarebbe sempre più strano.
0: Isolati a Genova da una rete usata.
2: Ah, ecco. Spuntato Herbivore, Nomad e 52341 con hardware address incomplete. Chissà perché.
0: Hanno pure queste campagne, hanno pure queste abitudini. Però una volta sono venuto a trovarlo, sono stato di stroncarlo a trovare.
2: Diciamo che ne stiamo utilizzando.
1: Ah, io so il motivo del tutto.
0: Ma va,
2: niente. Abbiamo cercato di risolvere i nostri problemi di rete con un ping flood in broadcast. Ci pensi?
0: Potrebbe risolvere.
2: No, ma non raggiungo il gateway qui sotto. Che cazzo ne so? Che cazzo ne so a quest'ora? Secondo me è mezzo puro. Perché mi hanno detto che sono stato chiarissimo a quel uomo. Però, bene.
6: Secondo te no?
2: No, non sapevo se fosse me l'ha detto chi non sapeva un cazzo di elettronica, dice che mi ha fatto capire un botto di cose.
6: Ti senti pesci? Spinotti, però sarà di notte da
2: risegno. Ho cercato di in tutti i modi di evitare la felicità degli Spinotti. Ti giuro, ho fatto di tutto.
6: Sono riuscito anche un po' ricurvo.
2: E che mi sarei rimasti un po' di rate
6: bastardi. Che cazzo è la pillola?
2: Cioè, il voto era binario, o 1 o 0.
0: E tu, tutto il giorno, anche a corretto con grappa, di
2: fare. Ci sei tu? Fatemi uscire.
6: Non toccare,
2: guarda anch'io. Ma dimmi, sapete che vi dico, adesso io mi metto là e mi tiro il cavo che arriva da sotto e bafangula tutti qua.
0: Ne leva meno,
6: non farai mai da che.
0: Finisce che fai la luzzina lì, alla fine sa come. Vabbè, vedi perché è troppo, capito? In qualsiasi situazione.
6: come sempre anche in Italia. Ah, allora devo trovare sulla birra.
2: Putto.
6: No, però lì non si può regalare la birra di mattina calda come.
7: No, grazie.
6: Cioè, lì esci per andare a bere. No, esci per ubriacata, quello che bevi è la fine di
1: della roba. Allora, qual è il problema?
2: Ma dove? Dove?
6: In Inghilterra. La logica è andare fuori a bere, no, esatto. Mentre qua da noi magari per fuori a bere poi ti trovi imbriaco, però non è che il tuo è
8: insieme.
6: Esatto, per loro è questo.
2: Ma chi? Il dottor della macchina?
8: No, cioè,
2: e perché?
8: Non lo so.
1: Ma se noi usciamo tutti dallo stesso MAC address,
7: lo smetti di usare. Ma tu non sai con quanto.
8: Beh, usciamo tutti con MAC address.
7: Non ce l'hai.
8: No,
2: oh no, no, è successo qualcosa perché adesso io sto pingando. Con tutte e due, ma non so dove.
8: No, ma non è maiuscola, è
7: non
8: è
7: ancora che si assiste la tua aura della connessione. Dove stai streamando?
2: Sono via cavo. Io sono via cavo. No, sta funzionando, non fare niente. Sono via cavo sul lab.
8: Che cazzo di via? Non c'è più.
2: Boh.
8: Ah, come che adesso non è stato bloccato?
2: No, no, no, calma. Allora, rettifico, pingo il gateway.
8: Ah,
2: fine.
6: Io pingo il gateway.
2: No, non sto uscendo.
1: Ma non ho vingato. Ma va a essere solo.
2: No.
1: 1-1 è messo.
8: C'è un altro normale.
2: Ma?
8: Sono tutti due di chiesa. Anzi no, in mezzo al MAC address del
2: cibo. Ma è successo qualcosa?
8: In mezzo al MAC address del cibo.
1: Vabbè, ma la parte la regola di NAT.
8: Ah, lì l'hanno bloccata.
1: La regola di NAT. Ah, il PDR, si mi metti in NAT.
8: Cazzo ne so.
1: Ma no, la regia un secondo fa.
7: Il mio personale sta parlando.
8: Io mi metterei il MAC address del...
2: Ma?
1: Tu, sniffa.
2: Sniffa, sniffa. Sniffare.
8: Adesso non mi snifferanno più.
1: Adesso stanno diventando
6: cazzo. Lasciamo la... È un indirizzo fatto di mettere cose.
8: No.
6: Numero di serie.
8: Oddio,
7: è non la pianto.
6: Ma qui sei in base
1: se mi sentate a me come router probabilmente uscire.
8: Ogni scheda, due schede uguali, c'è un valore diversi.
2: Devo mettere te come router?
1: Sì. Ah, sì, puoi provare a mettere me come router.
2: Sì, ma chi sei tu?
1: Il letterale.
8: Sì.
2: Resta contro
1: 5 2 34 5. Io potrei mascherare tutti. C'è il 5.x.x.x.
6: Sì. Tu da Mercato secondo potresti vedere che da prodotto
8: qua. Io in Mercato
6: sta volendo. No,
8: poi possiamo
6: fare. Ma non ci fissare la stessa cosa che la persona quando è nata.
7: Sì, sì, no, non è che perché sbaglia.
6: Che strano, io la vedo naturale.
2: 34-130?
8: No, in realtà non si, vedi sicuramente ci sarà.
2: Ma non esce manco per il cazzo.
1: Ma infatti tu in realtà ha delle fonti di Edway, ma le hai levati quel di prima?
8: No.
1: Ma forse perché sei sulla porta partita.
8: È un problema del mercato, sai?
1: Ma scusa, ma se stanno passando da me, escendono nel mercato.
2: No, non si esce da
8: me.
6: le cose fisiche, ma
1: sembra mi serve un altro conforto, oh, più vabbè, perché c'è la
2: lo lascia morire ormai proprio e scarico, fa un culo. Vuoi una batteria? Ti posso dare una batteria? Ce ne ho due.
8: No, vabbè, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: faccio del
1: fuoco. Ma che cosa?
2: Dai, se volete
3: devo uscire.
1: Cosa deve fare? Cosa? Come?
3: Sono io anche, a parte con la dottoressa che confermo se non lo fa.
1: È vero, esco. Come cazzo stiamo uscendo? Come facciamo a uscire? Ma perché? Cioè l'hanno fatto apposta da giù? O in automatico lo switch? Era chiusa.
4: Questo è perché dovrebbe essere una.
1: Bene, ora è aperta. Nella borsa rossa lì ci deve essere un lettore di CD, me lo dai? È il posto giù di questo. Sì, posso mettere due batterie portatili. 6 ore e ore. X. Con X tanto. Ho registrato tutta la. E streamato tutta l'assemblea finale giù. Poi sono stato giù ancora un altro po' ed ero con le batterie al 70%. Notevole. Ah, minchia!
5: Gli leve le prima, che c'è? Esatto, per tirarlo fuori, come te lo dico.
1: C'è un. No, un contatto di sotto, una levetta, fai così, aspetta. C'è il doppio connettore per i dati e per la batteria. Ehi, Delson, una figata.
4: Quello è un originale.
5: C'è un centrino con una cosa del genere, ti dura una giornata, dura quasi 18 ore. Guarda, dura 14 ore.
1: Ma quindi se io teoricamente mi metto quel demone di merda che mi abbassa il rate della CPU per risparmiare l'energia, la batteria mi dura ancora di più.
5: Sì, è bancato, ma al massimo
1: fumo.
5: La variazione della frequenza, per esempio, fa un'onda a palla.

0: buttando i tomati.
1: La variazione della frequenza è la più.
2: Dimmi quanto devi
0: passare. 4 CD. DJ Oser, devo passarti questi dati, KPI.
3: DJ Oser, io non esco più, che cazzo stai facendo?
0: 192 o 58? No, se mi apri un FTP è meglio. Luther. Luther. Cazzo te ne fotte.
1: Porco Dio.
0: Dai, un FTP Luther.
1: Dioser, bruciali.
0: Che senso ha? È uguale. E crealo, fai un dente Luther e poi la levi. Non è uguale? Insomma, fai quello che vuoi, basta che lo fai.
1: Dobbiamo fare una fotografia al due. Fina se n'è andato.
0: Allora?
3: Ma porco Dio, il gioco non esco più, dove è il mio meccanico? Su Cristo Santo di merda, abbassato, ma un culo.
0: No, no, così non puoi uscire nessuno, porco Dio.
3: Ma il basta che si vede il mio meccanico?
4: Ma non ci fa niente, si vede il tuo.
3: Sì,
2: perché senti, usa la wireless.
3: Perché io non esco più? Non è secondo me cadere, sei inaccettabile.
0: Non è secondo me. Sei inaccettabile.
2: Ma usa la wireless.
3: Ma perché? Per
2: usa la wireless.
3: Ma che cazzo mi collego?
2: A lui!
3: Ma lui dice una volta ogni morte di papa!
1: Slap, faccio una foto a me da stesso.
0: Allora devo.
4: E come gli dice? Va bene.
0: Mica così.
1: Aspetta, Cristo!
3: È andato in lupo! Beh, deve caricare! E bici un po' io pure!
0: Sì, ma verranno mosse.
1: No, quell'elemento là no, basta.
4: No, no.
0: Qua, tutti e tre.
1: Qua, Nirvana, avvicinati. No, mi dovrò spaventare, non la farà mai, si spaventa lei.
3: Una carellata,
1: no? No, vengo tipo di merda. Però di quella cosa.
0: Aprilo e vedi.
3: Ma stai uscendo da voi?
4: Io stai in pigli, io sono in
0: pigli. Sono dentro di te.
3: Sono dentro di te.
0: Forse se non cambi i permessi, creami uno degli ecco in incoming chiamata merda con dentro i permessi di scriverci sopra.
1: Io capito? Non la passi lo
0: spinello. Creami una dir qualunque.
1: Merda, una dir qualunque. Ma dov'è?
5: Blocca.
0: Permission denied.
4: Non ce l'ho.
6: Ce l'hai, che te però da.
4: Per così non ce l'ho.
6: Minchia. Tuo padre che mi può permettere.
4: Provare.
0: Vai.
3: Se praticamente uno pinga a te rispondono due computer. Io non esco più se ne sono due prendere.
0: Permission denied, porco Dio! Aspetta!
4: Chi ho fatto?
6: Ho capito perché l'ha fatto, perché
0: niente, permission denied.
1: Io se me lo passi lo spinello!
4: Aspetta, non
1: ma stai parlando mezz'ora e se l'hai fatto sbambare tutto. Ah, no, è l'ultimo, Cristo.
4: È l'uppa.
1: Bastola a me.
6: C'è qualche problema.
1: Ma un altro che sa
0: Worms? Sì, qualcosa da fare.
1: Worms?
0: Sì,
1: no?
3: Worms?
5: Gioco Worms.
0: No, non lo so. Niente da fare.
4: Sempre per Mission the Night.
5: Non è l'unico gioco.
0: Sì. Com'è? Porco Dio, me la crea un'udenza. Crea a Duzer, porco Dio.
3: Super a Duzer, cioè. Cioè,
1: me.
3: Vai. Quando vuoi fare la Duzer semplice per uno script, te la fai mettere nel culo, non se la fa.
4: Ma sei tu a tanto, no, aspetta.
3: Sei tu? Che cosa mi devo mettere per uscire con te? La pannellina.
0: Che cosa mi devo mettere per uscire con te? Ok, ok.
3: No, se ti invito di cognome.
5: Ma
3: se devo fare?
4: Infatti mi ricordo me.
3: No, l'udente, poi lo fare lui.
4: No, non lo usciamo. Ma stacca il cavo che ti
0: no, che stacca il cavo? Sì, io sto parlando con te. Ah, ok, non abbattere il wireless, ti prego.
4: Ma la qua, la
0: tu sniffa. Non ti preoccupare, tu sniffa. Che te frega, sniffa. L'importante è che sniffa. Testa, ma stavo tirando con Dio nell'occhio.
3: Non è.
0: E non esci, se non sniffi.
3: Devo farmi un S2.
0: Sì, suona bene, facciamolo. Dai, apriamo degli S tunnel a caso. Incasiniamo questa rete. Io farei comunque di bucare il router sotto.
4: Comunque mi ricordo se la scuola era.
0: No, non ci arrivo.
4: 533, 10:33.
3: Per uscire per passare. Dico.
0: Io non lo raggiungo.
3: Non esci tu. Ah, e allora posso
0: Pardon.
3: Distruggiamo il router della scuola. Nino, mettiti al lavoratore, sniffa con
4: te. Forse ci hanno staccato il capo.
0: Ok, sì, vabbè, ci hanno staccato il capo. C'hanno le paranoie.
3: Vabbè, tra di noi ci pigliamo.
1: Forse penso che meglio la
4: recensione. Allora, adesso è vero che ci sono,
1: che non so bene. Io le consiglio di staccare il capo.
0: Ma vai a dare un occhio in sala macchina.
4: Ma mica, ma il capo è accesa.
1: Non vuol dire.
0: Sai che non è neanche tanto lento sta trasferire. 6 mega al secondo può essere.
1: Ogni tanto così fa che c'è la
0: design. 6,2 esponenziale a 0,2 k al secondo. 600 k al secondo. Mica 600 k al secondo è lento.
1: Per
0: un cavo cross? Ah, vero, sentimenti il cavo cross noi in 100 mega. Ah, dovremmo farle foto
1: di sono 27 megabyte. No, 12.
0: Non lo faremo, infatti. Che cazzo se ne fotte tanto, abbiamo ancora un po' di tempo.
3: Abbiamo un cazzo da qualche.
0: Allora trasferiamo in wireless, va bene. Vado a fare un giro con la macchina, vediamo se ci sono novità.
4: Sì, ma qua sì, dai.
3: Ma posso venire anch'io?
0: Va dimmi. Sì, sì, vieni anche tu.
3: Ti do un ottimo
1: lavoro. No, ma... No, veramente ho fumato.
4: Guarda.
1: Penso se metto la mano qui, sono tipo le onde che mi stanno friggendo la carne.
3: Ma stai zitto.
1: Pensi della guerra e sbattiamo qualche monitor. No, sbattiamo qualche monitor.
3: Quello ti aspetta.
1: Minchia, là ci sono coppa.
4: Dai, andiamo a
0: fare un culo. Dai, c'è un minchia, si è sbloccato.
5: Non avevi in C vuoi.
4: Sì, c'è la segna.
7: aspirina.
8: Sì.
7: Fate uno spinello che la stessa
9: credo.
7: Ah, vado, non lo spinello di
8: fuori. Però mi servono un po' di
9: cuffie. È piccato separato da gente che fa 30
8: anni. Minchia, deve arrivare
9: un po' di spenta. Insomma, lo senti che è un po'... Anche piccato perché vabbè, magari voi, intanto meno io,
8: pensiamo
9: la posizione totale. Un minuto che potevo fare di davanti un po'. Questa cosa sta arrivando tutto il giorno.
1: Sì, ma si fa un modello della meeting. Non perché non
8: devo
9: arrivare, però. Arrivi in università.
1: È imparato a installarsi la Slack.
9: Ti dico, a livello di vivo si poteva anche arrivare. Se nessuno mi spaventava dicendo no, oh, guarda, è un po' difficile se non sai. Cioè. Alla fine va.
1: Poi hai visto che era una cazzata.
9: Che tipo di installazione sui pacchetti, vedere se farli tutti o se decidere il pacchetto
1: per farlo. Hai capito, sì, che hai capito che era una grande cazzata?
9: Sì, devo sapere. È che devo sapere che
8: vuol dire il
9: pacchetto. Minimo di descrizione magari.
1: Vabbè, se li quando li conosci li sai.
9: Però allora potrebbe
1: essere
9: tu, una specie di
1: opzione iniziale, così piccolo, così piccolo.
9: Opzione iniziale,
10: io non lo farò.
9: Vediamo se uno vuole.
1: Il Legion.
10: Niente,
1: mi ricordo quando era l'Acme Meeting del 2001, che lei sembra così.
8: Allora, un bicchiere così.
1: Sembra che si rotolava i capelli con le mani.
10: A te invece dico che non ti faccio i cazzi tuoi. Non sei cambiato.
9: Esatto.
8: Non c'è la bicchiere
9: qui? Sì, che giocavo con quel gioco. Scimmia che sembra.
7: Perché
8: è
1: che è questo?
7: Questo
1: è il gioco. Fantastico. Bicchieri c'erano. Bicchieri sono finiti là.
8: Ah, ecco. No, infatti, me li ricordavo. Oh, mi ha
9: piaciuto. Allora, io mi sento con il più.
1: Non mi serve, non
10: mi serve. Che cazzo vuoi?
8: Sì.

0: Ricordate che c'è tu le RG 42
1: che quella che ha fatto era anche economica che sono riusciti a
0: trovare anche buono, anche buono
1: di quella
0: la prima
2: sì quella per il telefono non fa
3: in quanto a ieri fa
4: perché l'induzione magnetica lo fa sull'altro cavo che non fa niente.
1: Sono che i due centrali sono intersiti e gli esterni sono in
2: quindi
1: poi
2: l'estero
3: come tipo di FTP?
5: Sì, NCFTP.
3: FTP?
5: FTP normale.
2: Ma porco Dio, ma dove si vede il sbagliare le partite? C'è un
1: poi c'è questo è il bianco blu, poi c'è questo sopra. le coppie sono colore e il bianco colore. Soltanto che le due centrali sono invertite. Io sono capo centrale, sono invertite. Io sono capo cioè il bianco è, cioè il bianco verde è attaccato al blu. E il bianco blu è attaccato al blu. E non sarebbe più alto. Ecco, vi ricordo che quindi queste persone deve rimanere anche a volta l'arte. Questo è. Questo è qui paronzo. No, ci deve essere lo stesso. Si fatto lo stesso.
6: Scusa, se lo utilizzi qua così grande non stai ancora.
1: No. Mi guardo qui, mi guardo il posto. Così è tutto.
4: Quella poi io la so, no?
6: Però riusciamo il cazzo.

0: che vedendo la periferica scala schema, non so che sia, vabbè, quindi sono qua. E c'è tipo che mi sembra di quella cosa, quindi è
1: che gli grava di che mi metto
0: qua, no, che penso da mettere in San Valentino,
2: mentre ho tentato di spacciare a un miliardo di persone quella merda.
0: Vabbè, adesso andiamo un po' meglio, quindi... Sì, spazio. Non è che non vedo io. Quello che dici, faccio un po'
3: di persone, però, vedo, se
0: ho un po' di droga, sesso, un po' di cose diverse, un po' di condizioni. Avevo sentito dire che secondo me era una cosa come una metà macchina.
4: Diciamo è proprio male.
0: Guarda che tu senti ambienti che ci sono in quello sugli assi di quello. Per carità se lo
2: Jobs.
0: Sì, ragazzi, Jobs era un telefono, quello che si sa, era in garage, ma da. Però che dopo i programmatori fossero anche loro in ansia, quello non si può andare. Comunque non ti vedi, non è che si per il sta bene come teoria,
5: perché non si sta migliorando, non lo so che fa, non lo
0: so che fa, non lo so che
5: fa, così e ci troviamo.
0: Però io comunque la penso, non è che ci provo, non è che ci provo.
5: Alla
6: fine il gioco sta nella vendita, poi quando ci sono i cicli di scadenza, per la scadenza in realtà...
7: Allora, evitati, sistemato lo zaino, sono le 6.
6: Esattamente per dare il ricambio.
1: Oh, c'è cantato la minchia. Come diceva Dante.
0: Sono fatto la domanda sempre, possiamo regalare almeno un millennio, non mi piace più. Però intanto, con il blaster, non ho tolto il blaster, non si è più di fare. Il giro sono uscito la stagione scorsa che parlava con le assi in
3: un paio.
0: C'è un paio. Sono spesi tutti su di lì, usciva il sentito di Shakespeare.
1: Io ho sentito storie di gente che si è collegata a internet per scaricare Windows Update
6: e non hanno bucato la
1: per scaricare Windows Update.
6: Ma così all'anno il cesto.
1: E nel mentre
8: ma perché non
1: se ne
8: fa fare altrimenti? Non se ne va dalla testa.
1: Sì,
0: tutti è successo, qualsiasi computer possa fare che ma io qui dentro
3: c'è un miasti, c'è un bello, c'è un mangiare che va.
0: Non è che era un virus che tu dovevi dire che era un coglione, ah c'è una carta,
1: non sta di loro.
0: Automaticamente abbiamo fatto da un tipo su pulire che lavorava a Microsoft e addirittura nei commenti o una cosa in mare hanno trovato scritto un messaggio di che smettila con sistema, insomma una critica.
5: Sì, è una
0: cosa grande, posso
7: sì, ho uscito.
0: E adesso che c'è il codice di
1: uscita. No, una piccola parte. Non
0: lo avete votato?
5: Prova.
7: Prova.
5: Io esco.
0: Io ho visto quello di oggi ho
5: provato.
0: Prova
5: di nuovo.
0: Non mi ricordo
5: più.
0: Make system look big.
5: Il gioco sta
0: next one in blu
5: no il più di
0: quello
5: che è il
9: Ora tu
10: esci. Sì, ora tu. Ma che cazzo fai? Coglione, vai, ti stai per morire lì alla posta di
11: Dio. Oh, ma è,
10: non
11: c'è
10: un
9: po' di da me.
11: Certo, ma non c'è un po' di da me.
10: Ti sta difendendo invece di me. Ma se corrompe il coglione, uno con il capo, uno con il
11: capo.
10: Che cazzo devi fare?
9: State difendendo. Scendi, devi tagliare la pelle del ruolo.
10: Ma se devo usare il wireless, usa me, no?
9: Sì!
12: Anche perché non sto da vedere uscire neanche me.
1: Io vedo il riflesso nei suoi occhiali dell'Ethercap.
12: Io lo esco, tu
1: esci. Vedo il riflesso blu dell'Ethercap.
12: No. Io il match basta, però è il match.
1: Devi aprire una scella. Finché poi non si può stare più.
10: Chi vuoi vuole partire con Nutella?
11: Io.
10: Ho detto prima io, separate.
9: Siete
10: li mangiate le tutte.
9: Quanti siamo?
10: Quanti
9: siamo? Siamo quattro. Quanti siamo? Siamo due.
1: Mangiare
9: un sacco di pane di merda,
10: no? No, capi che tira, tanto.
11: Ma con l'altra io...
10: Quindi devo dividere adesso?
11: Sì, ma sì, sì, sì, sì,
10: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
11: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
10: devo dire sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,
11: sì, sì, sì, sì, sì, sì,
10: sì, sì, sì, sì.
1: Ti rompe i coglioni molto spesso, però, cioè subito.
10: Scusa.
1: Vieni a mangiare a Palermo qui.
10: Sì.
1: Allora
12: andiamo. Altro che andiamo, sono una roba della
11: valle.
9: Si domani sotto per cortesia.
1: Però la tassata i cannoli non sono buoni se la ricotta non è fresca.
10: Vedi anche lì in montagna,
1: i dolci con la ricotta sono più buoni. I dolci con la ricotta sono più buoni.
10: Questo fa
1: proprio
10: se passa il naso. C'è un solare
9: che suona,
10: non è
9: che. Ma ci va.
10: Vai su Sidama. Sì, ma
13: c'ho dei fini ma ne che cazzo fai in un coglione che ti metti in mezzo di fare cosa serve. Porco Dio, ma come posso dire la giustifica?
9: Vasolino sul
13: volo. Sono stato, finisci al volo solo che fa. Ma state fermi questo.
14: Penso che se andremo a usare l'auto, io ho un biglietto, ce lo voglio usare. No, penso che devo usare l'auto.
15: Infatti che oggi te lo
14: mi ha detto. Ma capita spesso. Quando chiedono che persone hanno,
15: infatti con link
14: ma io ma aspetta chi è che mi chiederà no?
15: Certo certo certo
13: se bloccavo il computer da spesso va la persona che
16: no
13: se è plodato
16: sì certo. Ok, stand data.
9: Da questo momento in poi, in qualunque sito andrei da andare a lì.
13: Ciao, bello, ci vediamo.
15: Ciao.
17: Buon viaggio.
18: Ciao a tutti.
19: Buona morte.
16: Buona morte.
19: Ciao.
16: Ciao.
17: La sacra morte vi accompagna.
16: Io navigo, ma non fa un cazzo, cioè mi ha caricato le pagine.
18: Per male.
9: Vedo che non si può usare. Sono giusto un cazzo.
16: Come?
18: Tu non mangia.
9: Se tu tipo vai, che so, fuggendo con cose.
16: No, sono su repubblica.it. Perché? Connection refused, tu hai buttato giù l'FTP.
18: Ah.
16: Grandissimo ricchione.
18: Com'è il danno? Com'è il danno?
16: Porco Dio,
18: Io sono stato 1, 2, 3. Non mi trovo anche domani.
16: Ma non c'è niente nell'incoming. È vuota. Ma dammi il permesso di lettura. Porco Dio, porco Dio!
18: Dove è ancora? Sono qui. Io la prendo la rete.
16: Che cos'è?
18: Mio Dio.
16: Per la musica? Invece non irto.

615 k al secondo.

0: 了这个主持人。主角儿，光天化日的春光没
1: 见
0: 到。
1: 哦，那我们
0: 老外那四个子，你知道吗？五个子，你是怎么算？
2: Hanno fatto solo bene.
0: Te l'hai fatto solo questo.
2: Hai fatto solo bene.
0: Che autocensurato. Ehi, sta calendo di cazzo, Pedro. Io ricevo il video 300 kilobyte al secondo.
3: Sappi che qua si sniffa per ridere. Puoi metterti qua, guarda.
4: Ho fatto il baffo.
3: Con il terzo pin.
0: No,
3: no, no, no.
0: Che
3: bello. Con la gomma.
0: Questo è il gommabile.
3: Terminale, secondo
2: me. Aspettiamo che venga a fare.
3: Doming.
4: No, c'è un piccolo problema, si porta.
3: Ah, la batteria che non è batteria.
4: No,
3: però
4: la mia batteria, dopo averla rifatta, è stata fatta e non funzionava più, non era
3: quindi bene comunque.
4: Sì.

0: Quanto spazio hai, Joseph?
1: Poco.
0: Come poco? Quanto? A me serve spazio.
1: 283 MB. Cancella i CD e la dosata,
0: ah, i CD e la dosata ha voglia di cancellare.

0: Ciao, ciao, ciao, ciao,
1: vediamo.
2: Ciao, ciao belli.
3: Hai visto che non c'è più nessuno, cazzo, perché dobbiamo essere uno sopra l'altro, ma voglio andare di nascosto, hai visto?
2: No. Perché gli fa schifo? Ti fa schifo, non ho capito.
4: No, ma pure che si è andato da sotto, dimmi devo mettere qua sotto. Ma
2: saranno anche cazzi suoi che ci mette qua, no? Scusami.
1: Basta con questi cazzi del capelleria, che si vanno di 3 secondi, minchia.
2: Emerge Ethercap.
3: Sarebbe interessante, però
5: mi chiama, sta vedendo qua nel suo arco.
6: Fammi vedere il ping magico.
2: Il magico ping.
3: È un doppio doppio per risolvere i problemi di resto.
2: Le E. Io non ho mai visto le E.
5: Cosa vuol dire?
2: Vuol dire mostruosità con la rete, non lo so.
1: Non lo so, tra un milione di milioni di pacchetti. Se lui mi viene in misura. Prima sono tutti, ma questa A, B, C, D, E. Non lo sapevo. No. E poi dice che
2: non lo so.
1: Wow. Che ci sono grandi?
2: Sì, probabilmente.
3: Sono grandi.
2: Hai cancellato i CD?
1: Io sono davvero un sbaglio di pacchi.
5: Ma sei così?
7: Oh la la la.
3: No, no, ho cambiato.
2: È strano, io non riesco a uscire su IRC. Però navigo.
5: Sì, ma non sei cambiato.
1: Anche io. 8 mesi. Perché hanno cambiato queste cose.
2: E lui è cambiato. Ecco lì. Lui. Che cosa?
1: Mi attacco. Dovrebbe essere decepibile. Che si mette in questo nuovo e comunque dietro gli ha due ali, ha due ali,
5: io faccio il nome della squadra per quelli che hanno due ali,
1: il nome della
5: squadra
2: FNML,
5: no, tutto il mio che è
2: ciao bello.
1: Ciao.
5: Però tu vedi che
6: porto. Alla prossima magari faccio anche un po'.
2: Sarebbe una bella cosa, è uno dei. Minchia. Sarebbe una gran cosa.
6: Sì, già lo sto vedendo un po', però per il prossimo me la faccio.
2: Bellissimo.
6: Devo trovare anche il D-Wix del tedesco, ma di capo.
2: Ah,
6: tu ce l'hai?
2: Sì, ce l'abbiamo, però in tedesco non si capisce un cazzo.
6: Vabbè, ne riparliamo. Ciao.
2: Ciao, dai. Ciao.
3: Questa è la roba di un dio per sì, me sta nel sistema.
2: E lui ride.
3: Fuori. Questo sto facendo
5: che è 140? Sto aggirando la connessione.
2: Cosa stai facendo?
5: Mi sto aggirando la connessione.
1: Perché non vuoi mai con chi devo cercare? E ve lo devo cercare, non lo devo cercare, non lo devo cercare. Ma
5: sì.
3: Come in questo momento per te.
2: No, ti prego non abbattere il wifi.
1: Vai, cosa?
2: Che cosa? 192, 168, 1 qualcosa.
1: 188.
2: Se è libero l'88 sì.
5: Io sono 222.
2: Io sono il 100.
5: Si va a mettere a non finire
1: 2 2 2. C'è un gruppo?
5: No. Sì, lo prendo, non lo
1: vedo.
3: Mi sono pure addormentato, non potevo
4: andare. No, il problema è evolution, perché evolution è un programma della nicchia.
5: Ma certo.
2: Ok, non esco più. Sono nel 100. Fammi uscire. Abbiamo il gateway che è lui, mm-hmm. E abbiamo lui che ci fa uscire oppure no. No, stiamo perdendo connettività. Vabbè. Allora, Radio Cybernet ha fatto

0: Forse è metà del gioco da Gearbox.
1: Chissà. Chi può saperlo?
0: Metti non lo so.
2: Vabbè, io non mi serve a volte lo sviluppo.
0: Non sapete che non c'è un po' di ingaglione. Ok, ci sono un po'. Con me c'è un po' di sala, però
2: c'è un po' di sala. Altro
0: fatto? No, dai, era un po' di sala. Era un po' di sala. Era un po' di
1: Eh?
0: E che cazzo di. E tra l'altro ora non dovrebbe scoparsela più.
1: Cos'hai detto?
0: Sta beccando la basso del resto. Andiamo, perché se la basso non si guardando. Sono loro. Se non sono loro, sono altri.
1: Come? Non ho capito. Basta che non mi tocchi il wireless, che sennò si ferma il trasferimento. Poi non me ne frega un cazzo.

0: escucha de que sigue con este rumbo.
1: ¿Cómo es el
0: juego? ¿Está?
2: Ma allora, non c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è un giorno, c'è

0: Jürgen, per uscire? Ah, ok, infatti sto uscendo. Come uscire? Il router è, cioè il gateway è 192.168.1.58. 58. Oh, 58, sì, sì. Non esce lui. Saranno le centinaia di Ethercap che stanno creando qualche problemino. Come? No, io no, non ce l'ho manco. Anzi, devo emergerlo. La registriamo una piccola speciale di Radio Cybernet su queste cose?
1: Sì, sì.
0: Al volo su come si installa e si usa Ethercap, su come si spuffa un DNS al volo? Eh?
1: Sì.
0: Lo facciamo tra un po'?
1: Ora però.
0: Adesso subito?
1: Subito.
0: Il problema è che
1: io
0: non
1: so come si fa tutto.
2: Ah, c'è bando per streamare, c'è una
0: cosa. No, lo registriamo, poi lo metto sul sito. Ma perché non c'è bando, scusami?
3: Perché
0: ma se io vado a tirarmi uno dei cavi che cablano le altre stanze e me lo porto qua, non è una cosa bella?
1: Molto. Sì, ma noi ormai siamo,
0: non sai, sono attaccati giù. Noi al Midia abbiamo avuto una configurazione del genere. Avevamo la BNC, avevamo la DSL, lo switch saliva su dal BNC attraverso un hub sotto, si faceva il giro del media hub e poi riscendeva giù attraverso un'altra BNC e un'altra sala computer che poi avevano collegato di nuovo la stessa switch. Quindi sì, perché c'era lo switch in mezzo. Succedeva una cosa strana, che quando si staccava un pezzo di rete, la rete andava dall'altra parte. Sì, è una cosa pazzesca. Allucinante.
2: Invece a Firenze c'era uno switch che non funzionava, c'era il cavo che andava al modem e poi risaliva uguale. Qui c'erano due cavi così, che secondo me non funzionano. Però DNS cosa dice?
0: Non lo so. Un IP a caso, finché funziona. Aspetta. 194 247 168, forse quello di Fastweb.
2: Ma che hai preso dal DHCP?
0: No,
2: dire preso dal DHCP,
0: no, perché io sto uscendo tramite lui, ci fa da gateway se sono in wireless. Oh, mi sta prendendo finalmente, mi sta installando Ethercap. Ora posso fare un inferno. Come? Mi serve pure, no? E viceversa.
1: No, Ethercap fa tutto quello che fa di script. Invece di lui fa soltanto quello che fa. Sniff è buono per fare script, che fanno. Cioè, vabbè, duro, la scritta non serve per fare. Non lo so fare niente.

0: Compilatio originalis. Bene, metterò io un po' di musica adesso.
1: Basterebbe un esame.
0: Sei paventato?
1: No.
0: Sei pallo.
1: Sì.
0: Metto un po' di musica classica. Ah. Così ci rilassiamo un po'.
2: C'è il mio 33 che è di Giosse, però. Sì, per me. Ma infatti, sì,
3: che sono?
2: Sì, è un po' FTP.
3: Ah?
2: Il con FTP ci sei?
3: No.
2: Lo che cosa fa lei? No,
3: no.
0: Ma... Ale...

0: Kakak Isuka. Ma proprio l'evoluzione poi piomba giù. Bello. Ma ancora c'è il su? C'è ancora su? Sto dicendo sopra. Che stai dicendo? Ma dove? Che dici? Ragazzi, ho dei problemi. Ah, diciamo che sono pacchetti che arrembato.
1: No, c'è un po' di
0: Non ho mai usato Fastweb, per cui non so.

0: Però non l'ho detto fatto, per dire. Ci sarebbe vero. No, non è che finisce. Ma sono andati tutti via. Non sono riuscito a sistemare i dischi, per cui poteva servire per un paio di diritti che vorrò compilare su Sindros. E la cosa non funzionava. E la sottotitoli. Ti voglio dire, se non lui. Ci abbiamo fatto, ma non hanno più i dischi. Ma però siamo i dischi. Si deve leggere. Un disco. È un disco grosso, perché non capisco. E ne credo di dargli un non credo. No, se controllo il periodo erano quelli. È vero, è da lì. Sì, abbiamo noi. Era il sistema era completo. Se ti va, insomma, sennò vabbè. Cioè noi lo mettiamo online e lo rendiamo utilizzabile.
1: Io ho due.
0: Non li usi? Cioè lui uno. Ti sei affezionato? È che lo capisco. Bene, vabbè, vediamo come fare poi. No, non adesso. Poi ne torniamo.
2: Questi sbirri, questi sbirri.
0: Questi sbirri. Questi sbirri. Questi sbirri. Questi sbirri.

famoso Ken Hardy,

0: questo momento? Un paio di pazzi.
1: No, disc.
0: Disc. Ci mancano un sacco di disc. Vabbè, insomma. Un videoproiettore. Un videoproiettore. Madonna. Minchia. Beh? Ah, io sono che ho FTP user, porco dio, cazzo nel culo, porco merda.
2: Quanto costa un
0: hard disk? Dove?
2: Un hard disk è la realtà di questo bravo, un po' più alto. Un hard disk è durante i corpi a bagnone.
0: Madonna.
3: A bagnone dove? Le sezioni.
0: Dove? Dove?
2: Anzaldo fabbriche. Mi hanno detto che se, avete, se potete noleggiare un camere, vi mettete un tipo un cipressone per andarlo a prendere, decidono no, per senso.
4: Ma
2: che fanno a giocare?
4: Si può fare.
0: Che sistema è?
2: Il DM.
0: SP90.
2: Non lo so, però anche la CPU. La salda è la
0: CPU?
5: Mi
0: servirebbe un camion.
2: Non ho pure più di.
5: E ci vado ogni giorno.
4: Ti piace? Cosa? Non è in pizza.
5: Puoi
0: vedere chi è la
4: una Jeep di quei caricati.
0: Che Jeep?
5: Una banda,
4: no, da qua là sotto tutto poi passare.
0: Ma che marca, che Jeep è?
4: No, merda, però è enorme.
0: In Pisa ha la Jeep, il Jeepone.
4: Cioè là non possiamo caricare il Jeep.
0: Sì, ma un S390 non ci entra, credi.
2: Però di darlo, scaricarlo con lo suo.
0: Cioè? Beh, se ce l'hanno fatto entrare.
4: Ma più che altro forse l'hanno montato e poi l'hanno montato l'edificio attorno.
2: E questi hanno fatto assistenza fino il 31 dicembre 1999. Il tecnico là che lavorava perché fino all'ultimo giorno doveva lavorare, poi domani scadeva la garanzia. Fino al 31 dicembre 1999 l'hanno fatto funzionare.
0: Minchia.
4: Ma che si sta guardando?
2: Non so chi è, non so come lo vedi da
0: tanto. Sì, sapere un po' di informazioni.
2: Mi piace un po' di sole. Ora ha fatto vedere sulla disca, poi che lo cipio la stampante e si può. Questa aveva aperto uno sportello nei dischi con delle cose trasparenti, il motore lo potete collegare alla bici, il disco, e no.
0: Beh, tanto si prende, poi ci pensiamo. Il potere è per terra, il potere è per terra, mi sa che salirlo al media è impronibile. Non se ne parla, quindi da lui. Come? No, infatti, e allora poi tre.
1: C'è spazio per questo
0: punto. Facciamo.
4: Leggiamo montagne di 286.
1: Ma le cose che spazio che gli garage? Le lasciamo lì per.
0: No, non andiamo
1: al club di poveri. Dobbiamo fare.
0: No. Dovremmo andarle a prendere. Beh, nei nostri garage, nel garage di Giorgio più che altro.
1: Sì. Questo è la Dusa,
0: non so. La Dusa c'è quasi più niente.
5: C'è?
0: Da Giorgio ci sono c'è la console del PP11 io adesso ho spazio nel dammuso sotto se dobbiamo accatastare materiale.
2: Senti, se questi due hai pure con lo spazio se questi due
0: che sono?
2: Sono ridondanti.
0: Ah sì? Che c'è, Nirvana?
1: No, è un libro.
0: Vabbè, poi vediamo, dai. Cioè, non è una cosa per niente urgente. È che se vuoi metterli online, così si usano, li rendiamo pubblici e... Come? Non è il momento di fare cose importanti. Dai, basta. Chiudi Ester. No, se chiudi i portati è che Ester capa il sotto che sta tiffando. Distacca il cavo di Ester. Distacca. Eh? Esatto, e vedi? Le contromisure. No, stacca. La wireless. No, improvvisamente mi serve.
3: Io sono l'access point.
0: Io devo provare a mettere due schede wireless. Io ci provo, sì.
3: Ma chi ha una scheda wireless?
0: La mia se no. Questa è l'antennina. Era la mia.
3: Ma questo ti sto facendo sempre di andare a un'unire.
0: No, adesso mi sveglio dalla
3: mia. Adesso? Sì, il
0: link. Ma che cazzo dici? Sempre a 11 megabit, siamo a 2 mesi. No, c'è bisogno. Qualità, c'è bisogno. Avvicinami l'antenna.
3: Ah, ecco, mettiamola sopra.
0: Minchia.
1: C'è uno.
0: Qualità 92. Livello 5. Cioè sono al massimo della potenza. No, da qui, che se da qui. Io me la sono appoggiato sulla schiena.
3: No, vabbè, se lì io
1: grazie.
0: Aspetta, faccio così. Che programmino è quello lì che fa quelle cose? Wow, Wavemo, che bello. Emerge Wavemo. Sono in fase emerge. Potremmo sbucciarlo. Non mi fido. Ora mi metto e blindare del cervello. Dio mio.
3: Non sei che
0: sta se ti fermi non fai nulla.
1: Una bottiglia di acqua.
3: Succede uguale?
0: Sì.
3: Cioè, tutti e tre.
0: Porco Dio, porco Dio. Perché?
4: Non so che cosa.
0: Adesso ci siamo prima. Radio Cybernet. Su Ethercat. Lo registriamo e lo mettiamo online. Ah, vabbè, c'è il loop meno bip. Meno bip.
3: Non è
1: Buddha.
0: Io ho rinunciato a uscire. Molto semplicemente.
3: Si esce, ma piano. Sto scaricando
0: 4 MP3. No, non è vero, io esco, io ho appena emerso Wavemon, che la, posso lanciarla mentre la macchina lavora? Sì.
2: Sì, c'è
0: un po'.
2: Mancano di Minecraft.
0: Ma non vede un cazzo.
3: No.
2: Wavemon non deve vedere niente.
0: E dove sono i.
2: Forse lo scelgo se andava a puttana. Ma dov'è Wavemon?
3: Qua. Ma questo che si dà?
0: Senao.
3: Ma come si dà? Prism 1, 2, 3.
0: Prism 2 qualcosa?
2: 2,
0: Wavemon non serve a un cazzo.
4: Un SNO con una bella antenna.
2: Però è bello. È bello colorato.
1: L'ho messo da parte così come l'hai data.
3: In realtà nel presente c'è un interfaccia.
1: Non l'ho detto niente.
0: Emerge. Un merge. Wavemon.
1: È un compì di più.
0: Facile. E beh, pensa chi è Debian.
4: Ciao.
3: Sì, Prova. Sì, ok. Non l'ho notato, non è solo bloccando su quando lo usiamo, non lo so, quando lo so, quando lo so, quando
5: lo so, quando lo
3: so, quando lo so, quando lo so, quando lo so, quando
5: lo so, quando
3: lo so, quando lo so, quando
5: lo so, quando lo so, quando lo so, quando
3: lo so, quando lo so, quando lo so, quando lo so, quando
2: lo so, quando lo so, quando
5: appunto, fate un giro, un giro, lo parlo,
2: lo parlo, lo parlo, lo parlo,
3: lo parlo, lo parlo, lo
6: parlo,
4: lo parlo, lo ma qua c'è qualcosa che stasera potremmo fare? Tipo sono
3: mangiare,
4: se c'è
3: mangiare, mangiare,
4: ma quale coglione dobbiamo fare? Forse io, 3 ore qua a fare nulla.
3: Io non sono idea,
1: no,
3: io
1: non dici, non vengo più con quelli. Basta, siete stressati.
4: La critica è finita.
3: Non ce la
4: faccio
3: più. Guarda, non posso manco più. Ma ce la finite!
5: Non
3: ce la
5: vedete!
3: Non lo
5: schiena, ma adesso si rompa
3: bene!
5: No,
3: no, no, no, no, figa, ma veramente non puoi più!
5: Ma che stai facendo, DJ?
3: Beh? No, no, ora sto facendo il capo. Vabbè, vabbè, non è proprio della lenta, no.
1: Come? Ma sei tu quella passettivona?
6: No, non lo so che il sia mette un gruppo non sono arrivato.
3: Che sbagliato,
6: no? Sì. Non tutti i computer che io qua non lo tengo, quindi non mi funziona da qui. Però.
3: Poi che è andato quello che mi ha fatto?
7: Questo è l'unico modo
8: di fare. Minchia,
9: ma non va però. No, io non sono
8: specialista. Ma che cazzo vuoi a me? A 600! Forse sì, è possibile.
10: Eh? Che c'è il
8: ma stai usando di FCQ?
10: Che
8: c'è per dire che
7: si può fare? Che diventa lui? Sì, però scaccio la mia
10: sì, no,
7: non
10: serve.
11: Porco di Dio,
10: dove va questo incominciabile?
11: Ho un culo sfondato.
10: Quanto ma vado veloce anche io?
8: Molto super veloce.
10: Andiamo a tutti veloce. 450 giro per il secondo.
8: Oh, vedi, finalmente!
10: Non esci?
8: No, io la cazzo, quindi non
10: ho. Ah, ok. Mi fa piacere, quindi è normale.
8: Non mi sta bene per il
7: guarda che non è novità, eh?
12: No, Globo è sempre stato intrapreso, cioè è stato sempre intrapreso, interpretato come dispregiativo. No, no, come dispregiativo, cioè non è mai calato al movimento non globale, per farsi chiamare non globale. Diciamo che è una bella di quanti piace.
13: Non mi ha pensato di essere legato, non mi ha pensato di essere legato. Sì, ma un po' di ma io sarei nudo.
14: La grandissima
0: Accoppiato alle cose, hai CD di Nimex? O non li ha lasciati? Mi materizzi quelle cose? Ho coperto tutto. Oppure mi devi fare una scena se ci metto io. Vedi tu.
4: Sto divertendo.
14: Cioè, arrivederci.
4: Chiede video, ci un
14: oggi per la vita, però cosa c'è dietro?
4: Hai visto da 300 con la mega, 200 con il
14: bellissimo. Da pagare.
4: Ah, qui ci computer ho idea.
2: C'è un quel fondo.
4: Qua ci sono cose che non
14: lo sta con noi. Non sa
4: però c'è proprio un 4-6 Gizu che è un 4-6 un milione c'è anche questo con più persone Adventure Adventure con 8 mega di RAM
14: 2 megabyte
4: al
14: disk 400 megabyte
4: senza il suo CD costa 5 milioni e
14: 300 da dici che giochi c'era il stelle 82 i giochi di lavoro
0: come?
4: Quindi poi c'era la gente che ci faceva delle
0: devo andare in nome FTP pub, forse mi serve root. Mi serve root, o forse o mi sposti le cose, ci penso io. Com'è MK ISO FS? Sono dei file unici anche. Di Wix
14: hanno molto, sono molto lunghi i nomi.
0: No. Sì, sono molto lunghi i nomi. Ma tu non ce l'hai MK Hybrid? MK Hybrid non ce l'hai. mi semplificherebbe le cose.
10: Un maiuscolo, un maiuscolo, vabbè, ti viene una imola, però da te.
0: No, no, che fai?
10: Mi spara,
4: che ma quando arriva fa la statana
10: guarda
0: Io non ho MK ibrid, quindi non ti so dire dove sta. Minchia.
10: Io spero la mano sopra la mano. La mano è servita. Io ma esce quando cazzo mi dice la prima cosa che quando c'è la prima è un po' a metà fondamentalmente ma porco di Dio bruciamocela ciao vogliamo dire
0: vabbè le faccio con meno J meno R vaffanculo
10: no non me la sto là fai meno R maiuscolo sono più lunghi di 103 caratteri
15: meno Joliet meno Loliet meno R maiuscolo meno Joliet meno Joliet meno Loliet meno O fai il name
10: nessuno un capo
0: meno
10: anche J maiuscolo
15: meno R maiuscolo meno J maiuscolo meno Joliet maiuscolo meno Loliet trascurato meno O fai il name sempre cartella
10: ma
0: Grazie.
8: E allora ti cazzo sto scambiando? Con lo stesso?
15: Cazzo, la banda, non basta,
14: giovani, siamo caduti
8: con una piccola trappa e ci siamo fatti male. Con
15: Giuseppe,
8: trappa
15: poco
8: a poco.
14: Ma il problema è che io che sono collegato direttamente alla
8: non è che io chiederete,
14: io che sono collegato alle direttamente allo spiccio. Il problema è solo
8: ti devo lavorare in faccia.
16: Quindi è sulla
14: fiducia.
15: Non ti chiedi se tu faccio
14: spazio.
15: L'ultimo
8: è la cosa che è uguale. Cioè, no, ma nel senso che siamo mettendo ci vuole più segnale.
14: No, non lo diciamo.
8: Anche secondo farò la vita.

0: Mi metti un CD Svergine?
1: No, ma dietro il piano.
0: CD. No, nel tuo.
2: Ormai è masterizzato.
0: No.
2: Ah, c'è già.
3: Porco Dio.
4: E ci sarà un
0: Tomma con la Zend. Speed 16.
2: Ma deve andare a 24.
0: E ora vediamo.

0: Fammi sentire un attimo sti pezzi. O te li passo?
1: Ehi!
0: Ora gli telefoniamo in continuazione. Ehi! E chiudiamo. Ma però le registrazioni di Radio Sabine è piena delle sue urla. Una è una cosa bella. Ah minchia, come te li passo? No, in wireless.
2: Che
0: non c'è però.
2: Sì, sono uguale come il disponibile, però di
0: ah, è KPI? Come te lo copio?
2: SCP.
0: Ma ce l'hai?
2: Aspetta che arrivo di qua.
0: Ma dove arrivo? Perché? Vabbè, non te li passo, guarda, non te li passo.
2: No, ma te non te ne
0: più. Io ce l'ho?
2: Sì. Non ti porta la pasta, non la
0: cambio. Come si chiama la domanda?
2: Paranoia.
0: Paranoia. Ma mi piccia ping paranoia e va?
2: Sì.
0: Ah, perfetto. No, oh, dovrei ricordarmela la pasta.
2: Non la posso.
3: Ah, mi va la vista.
0: No, non me la ricordo la cosa. Come?
2: Ti metto su
0: Suconio. E vai, vai.

0: Ma chi io? Io? Dove parlo di me? Perché? Che so, io sono buddista. Io in un certo senso. Io sono buddano. Di che parlava?
1: No, beh, perché l'altra volta ti chiamavo,

0: porto poco in diva.
1: Schifo. Hai messo l'altro CD? Sì. Come, scusami? La rete? Sì. Oddio, no, non esco sui RC.

0: strano, non so, navigo. Fanculonismo.
1: Che mi ha dato una bellissima in mano.
0: Io non esco.

0: Minchia. Molto Capitan Harlock, questa immagine con gli occhiali. Sì.
1: Non è un
0: per il meno fili.
1: L'unica antenna non ha che è il barattolo di sterra. Non è un barattolo. Vabbè, non è un
0: barattolo.
1: No.
0: Ah.
2: Stella è il meccanico.
3: Io metto qualcosa nel libro.
2: No, vabbè, lo scambio fare per non attaccare, non lo so, poi io credo che si può fare con il mio lavoro, ti sembra un
3: vediamo se
2: c'è un muro certo in internet, però io con quel barattolino di
4: arriva lì,
2: perché ha 85
1: ci mettete i pomodori per che mi faccia
0: la scheda del wireless, no? La
2: sembra fatto. Infatti i pomodori si chiamano
0: cambia il CD.
1: No.
0: No.

0: farla in legno.
1: Vero.
0: Visto che manca il coperchio, do via ste stronzate per un pezzo di legno, lo taglio a metà, scolpisco l'interno. Già, visto che ormai mi sono messo a fare queste stronzate.
1: Il coperchio.

0: scendere un po'. E devo smettere di fumare. Smettere. Affanculo!
1: Hai messo il numero della Lella? Mi devi dare il CD. Se l'ho espelso. Eh no, perché avevo fatto partire con un CD dentro merdato. Se esistesse la rete, porco Yahweh, quel pig di Yahweh. Ma il CD? Ma l'hai messo dentro il CD? Hai messo il CD? L'ho fatto, thank you.
2: Che ti posso fare? No. Quasi giusto.

0: dove che è, bastardo. E perché non esco?
1: Vediamo se ce l'ho. Se ce l'hanno, la vediamo se no.
2: Il?
3: Levaci
0: palle.
2: Comanda che può?
3: Portare file.
2: Portare file.
3: Qui sembra forte. Ti porta per
2: spalle. No, è un rischio che conosciamo. Ma il bello è quello, cioè comunque offriamo la possibilità di compilare programmi. Dovremmo stare attenti a pecciare prima che qualcuno da Luther ci faccia qualche scherzo. Bisogna starci attenti.
1: Prima c'era troppo caldo.
4: Ma io non ho mai avuto né caldo di lui,
1: che poi sono da merda, non c'è che compro. Tutti sono senza finestrini.
0: Però è una cosa così.
1: Da wireless, mi fa uscire il gioco da quello che
4: non
1: sono stato sempre. La prossima volta mi prendo la stanza più grande che c'è, faccio il cazzo di là.
5: Che c'è il cibo?
2: Le 8 e 12 di sera. E 17. Perché non hai l'ora Zulu e quindi sbagli. Tu devi tenere l'ora dell'orologio in GMT. Così sei sicuro di non sbagliare mai.
0: No, vale, non voglio andare a prendere un posto vero. Mangio un posto vero, no pizza, no focaccia.
2: Sì, e chi è chi ci regge?
3: No, pizza, quella romana.
2: Quelle rotonde.
0: Ah,
2: minchia.
0: Quella di ieri.
2: Quella
0: di ieri.
2: Quella di ieri.
0: No, vabbè, io non ho i classici. Tanto volevo. No.
2: Per ora. Ma io ho provato a smontare il singolo tasto. A rischio di rovinare la tastiera. Perché con pezzettini di compensato, piano piano, uno alla volta. Vabbè.
0: Oh,
2: può fare. Sì.
3: Sì.
0: Andiamo.
3: E però dovrebbe essere scritto,
2: se non scrivo. E a me?
5: Io vedo tu.
2: Stai prendendo le comande? Io desidero una pizza col pompino nel confessionale.
5: Pompino nel confessionale.
2: Guarda, per me è una vegetariana, una pizza vegetariana. Ehi,
5: un attimo, pizza vegetariana.
2: Sì, qualcosa che sia con le verdure, magari col tonno.
5: Gianna, tu vuoi venire il secondo?
2: Facciamo stasera questa cosa dell'Ethercast. Ma da devastati, no?
1: Sì, sì, facciamo dalla cosa parte, workshop un pazzo del mondo.
2: Qua
1: sono! Allora, vabbè, fai una pizza, fai una capricciosa se ce la fanno qua. Lo
2: facciamo incasinando la rete.
1: Okay. Una capriccia, se non c'è una pizza di voce allo schifo, capito? Perché devo rifarcela. Okay.
2: Allora, complicato. C'è Ram che sta mettendo l'acquario su internet.
0: Io vorrei.
2: E vuole controllare i parametri del suo acquario.
5: Sì, la norma.
3: La norma è vero.
6: L'hai messa la capriccia.
2: Finora ha messo un. Ha provato a mettere la webcam. La webcam.
0: Allora,
5: è la capricciosa.
2: C'è un po' di cose, un po' di esperimenti questa qua. Sì,
5: sì,
2: sì, sì, è quello che vuole fare. Mettere i sensori, fa la pagina web con tutti i dati, i parametri dell'acquario, il pH,
5: allora,
2: temperatura,
1: che io pure da 10 euro, se serve qualcosa per gli altri.
5: Sì, che è un
1: sì. Se serve qualcosa per gli altri. Lo dai a Crash.
5: Crash, ce l'hai tu 10
2: euro?
5: Come dove l'hai 7? 8?
2: Qual è il film? Ma dove gli hai questo film?
3: bisogna portarle
2: dentro?
5: Sì, lo so, te lo fare.
0: 5 euro, 5
5: euro, 5 euro,
3: 5 euro, 5 euro, 5
5: euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5 euro, 5

0: Margarita.
1: Spero di aver letto.
2: Tu hai sentito la
0: Yes, Globalize, viva la Coca-Cola, viva la Nestlé.

0: Io adesso mi andrò a fare una doccia fredda del massacro. La doccia è impraticabile, vero? Allora mi laverò come gli antichi, tirandomi l'acqua dal lavandino. Fredda. Vai via?
1: La margherita mi pare che sia 4 euro.
0: Dove torni? Vicini. Beh, ci rivediamo insomma. Sicilia. Sicilia o muerte. Dai. Guarda, ne vale la pena. Noi l'abbiamo fatto, siamo venuti qua. Siamo venuti a Torino. Ciao.
2: Ciao, ciao,
1: ciao. Fate la scaramella di dietro.
0: Di dietro? Di dietro. DJ Gay Oser, mi metti un CD vergine? Che ho finito?
2: Ah,
0: è l'ultimo praticamente.
2: Fatto così sarà tagliato,
0: amico.
2: Cosa, le pizze. Aspetta,
3: era diventato un pensiero inquietante questo.
0: Ah, questa è quella che c'era dentro?
2: Sì.
0: No, e che cazzo c'è qua dentro? No.
2: Sì.
0: No, c'è pochissima roba. No, non può essere.

0: checkpoint?
1: Non c'è la checkpoint.
0: Cioè, vabbè, quindi...
1: Non credo, no, no, io sono connesso. Ah no? Sì, sì, no, tranquillo, ma figurati.
2: No, sono zero.
1: Ce n'è problema. No, il gioco.
3: No, sono zero. Perché non mi hai fatto uscire per 12 anni? Perché mi sono fatta 32 partite a meglio 1.
2: 12 anni.

0: Di giocare.
1: E lì fa di chi?
0: Il primo gioco che è la prima cosa di
2: sì, ma non
0: che mi ha insegnato a fare.
2: Di classica ho tutto.
3: Che gioco?
2: Ho un su LP, però dice quasi 2400
0: mili. Sì,
2: una parete.
0: Un gioco che per
2: a casa mia? Non hai notato?
0: Ma
2: la solo?
0: Di dama cinese molto complicato.
2: Nell'ingresso le due librerie sono televisive.
3: No, sembra che sia l'altro.
0: No,
3: nel senso per la stessa
0: roba
3: che
0: io l'ho visto,
3: no, ma c'è però
2: perché sei sfortunato,
0: normale. Se questo
2: io ho scritto un
0: po'
3: ci sono.
0: Oppure
2: tu sei che ti stai usando? 192-168 qualcosa?
0: No,
1: era un po' quello che quindi era un passo più alto.
2: Ma non esci?
0: E piano piano.
2: Allora non lo so.
0: Piano piano non mi deve arrivare da nessuno.
2: Cos'era?
0: Niente, ovviamente.
2: Ah, ok, ok.
0: In mano non so.
2: Va bene. Lo dice anche mio papà,
1: ma diciamo tutti da un pezzo, però il fatto cioè per questo si poteva sciacquare le palle che lo diceva tuo papà,
2: cioè no.
1: Boh.
0: Perché di lei
3: sì. Sì.
0: M-A-J
2: ma M-A-H-G. Che ti devo dire di più? Porco Dio!
1: Su Migalab siamo sulla punto 1 punto qualche cosa. Qui invece devo tenere al punto 0 punto qualcosa.
2: No, come Migalab?
0: Questo 212.
2: Oh porco Dio.
3: Oh, io
0: vero. Che cazzo di traccio per il Dio. Già non ti sei sceso
1: il gateway 92
4: museo
1: 8
4: 1 lui. 58.
1: 1 58.
2: Come dire Gesù Cristo.
5: Che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che bella, che
4: il passaggio, prima spostare il bidone, poi passo, riprendo il bidone e lo rimetto su messo.
0: Vedi?
4: Rocks, quello che sto scrivendo.
5: Tu hai due deposti gadget?
0: Io?
5: Hai un deposto gadget che dovrebbe indossarsi di gruppo.
0: Siamo saliti a 1893 kg.
1: Siamo fissati.
0: Il
1: pedone, il pedone nella capanna dello zio pedone.
0: Questo mese abbiamo fatto il 18% in più in grado.
1: Di?
0: Il 18% rispetto al mese precedente. E già in soli 4 mesi di aprile abbiamo fatto 11% in più del mese scorso. Esatto. Devi dare
1: Gesù.
0: No.
6: Quindi tu saresti un 6, 8, 1, 100.
1: Sì. Perché mi stai mettendo scusami per sminchiarmi la connessione? Ma su che access point sei allippato?
4: Access point, fai di tenere.
1: Certo.
4: Che DNS
0: è? No,
1: è il wireless che devi mettere.
6: Ma siete degli stronzi.
1: Pensa un po' se la polizia. Perché c'è DJ Ozer che con l'ambulanza facendo da access point.
4: Sì, però la cosa bella qual è?
1: Per questo.
4: Tutti escono, lui no.
1: No, perché? E vieni da qua, navigheremo assieme.
4: No,
1: no, no, no, Dio mio. Ah, vai a prendere i caffè per tutti. Bravo.
6: No, per tutti minchiate.
1: Per tutti minchiate.
6: Posso prendere il caffè per due persone massimo.
1: Per me. E per me.
6: Per te e per te.
0: Se non viene in traffico, bicchiere vuoto.
1: Anche tu dica Dani,
0: no? Guarda, non ci sono bicchieri.
1: Che non ci sono neanche
6: bicchieri.
0: Sono scende io.
1: Io no, ma è un problema mio, credo. Ah, ecco, ecco.
4: Però per dire una volta non è che
1: sei qua per il meeting,
4: no?
1: O per caso?
4: Sì, per caso, non è più per caso.
0: Dello zero via, forse stavo cercando, io sono bloccato nel caso.
4: Sì.
1: Ma
0: come faccio a
1: inventare? Vai via?
4: Sì, sì, stavo
1: Ciao
4: a tutti ragazzi, buona serata.
0: Ciao,
4: eravamo scusate per le pizze, no? No, davvero, nel raggio di chilometri.
0: No,
4: buono.
0: Non usciamo.
1: Non usciamo più? Cioè, si è piantato ancora?
4: No, non è male.
0: Tu hai?
1: No, ma io non esco più neanche. Ma porco iddio! Ah, ecco, è tornato! È tornato! È tornato! Ah, quando vado a dare i CD di Zaffa all'amico mio?
4: Migra, no?
0: Qual è il tuo qui?
4: 1, 2, 2, 2. No, non quasi. Hai il filo più andato
0: con me. Che è
4: buono.
0: Imparato.
4: Di meno meglio.
0: Ma la
4: signora
0: è
4: stata
0: una buona causa. Come buona causa?
4: Se ci uscire fa uscire fuori. Cosa si dice? Se ci
0: va
4: fuori
0: in mondo. Non mi vai.
4: Allora io vi consiglio di essere quelli che sono io e sono credibile. Direi che ci devo un po'. Oh, vai di qualche ultima, conoscendo di questo che. Se ti viene di essere di
0: ma non è che mi so.
4: Ma può essere che non mi risolve.
0: Ma non è che non mi risolve.
4: No, bisogna dare un buccone di
0: e io
4: rido. Le punte d'occhio di un certo.
0: Sì, aspetta, mi devo un altro. Le punte d'occhio? Le punte d'occhio?
4: Le punte d'occhio?
0: Le punte d'occhio?
7: Il fetone di Travolta.
8: Il fetone. Il fetone. Il fetone nella capanna.
7: Il fetone.
2: Del Peton nella capanna dello zio Feston.
7: Perché
2: il DNS
7: di
2: Kim
7: tutti quanti
2: non
7: avrebbero
2: perché il DNS di
7: Kim? Io esco con quello, lui gli ha messo ed è uscito subito.
9: Ma sei grande Nirvana, grande
7: Nirvana,
9: grande
2: Nirvana. Sempre apposta, anche
7: con un colpo di culo che ha azzeccato
9: il grande Nirvana. Vediamo,
7: adesso dov'è il coppi della macchinina?
2: Nella borsa, nella tasca della borsa,
7: nella tasca X.
2: Nell'unica tasca della borsa nera.
7: Ma
2: che cos'è sta merda?
7: Già, fumarci tutto il tuo
2: culo. Ma che merda stai ascoltando?
9: Che cazzo vuoi?
2: Ma che merda! Ma proprio la merda, stai ascoltando la merda! Il petone nella capanna.
7: Mio Dio, pistone. Il petone. Il petone nella capanna. Mio Dio, pistone.
2: Vai con la sci art subito. Devo crearla.
7: Il petone. Cosa vuoi creare?
2: Capanna. Punto tisti.
7: Ah, il cubir decretus interruptus.
2: Non
7: è un porco, oddio.
2: Per me. Sì.
0: E allora tossiremo.
6: Oggi incontreremo un interfono per ciascuno di noi, diretto, con questi bicchieri.
2: Ah, sì, però col bicchiere, col caffè dentro, in modo che poi quando dobbiamo parlare, schiaff, e l'altro, schiaff.
6: Quello del caffè, esatto.
2: Sì.
6: Chi altro mi aveva chiesto il caffè?
0: Sono o l'una o l'altra.
6: Qualcuno ha chiesto il caffè?
0: Sì.
6: Nessuno? Va bene.
0: Sì.
6: Io? Hai vinto un caffè.
10: Tu l'hai preso?
6: No.
10: No, allora.
6: Mi prendo la birra.
10: No, tu mi devi.
6: Non avevo voglia, ma
10: sei sì. Io.
6: Me lo posso prendere sotto, no?
0: Qual è la birra?
10: Ti ringrazio.
11: Oh, il petone nuovo?
2: Sì, il petone nella capanna dello zio Fistone.
11: Ah, che bello.
2: Sto disegnando la capanna dello zio Fistone. Che ne so?
0: Mi sminchio il portale. Poi sta il nuovo Gerber, oppure sta il nuovo Gerber.
10: Saremo bene,
2: al posto del CD-ROM, suppongo. Oppure nella porta dietro. O laterale. Cazzo, che cazzo ne so?
6: Meglio di dietro.
0: Porco Dio!
11: Guarda,
0: ce l'ho. Usa il posto di space.
2: Sì, in questo momento mi può vedere che sto disegnando il petone.
0: Oh, il petone di questo.
9: Qual è il tuo? Ecco, vedi quello che non devi fare. Ma non è questo. Quel foglio.
0: Ma lo stai vedendo questo? Guarda, ti chiedo le connessioni a Paolo. Lascia in pace a Paolo, che si
10: incazza.
0: Ti stai chiedendo le connessioni, tutte cose.
2: Come?
0: Flash.
10: Flash.

0: No, ma si può giocare senza il software in questo momento.
1: Devi
2: io me la conno perché è preso in cima.
3: Toma, te la
2: così mi stacca da questo portale di merda.
0: Uno, due. Sclera, uno, due.
2: Uno,
3: due.
2: Fallo tranquillo.
0: Fallo con ce la
2: guarda, gioca.
4: Parte? La floppy?
0: Mi fa una giochi?
4: Minchia.
2: Bristol in 5.
0: Il quinto?
2: Si c'è anche il quinto.
4: Guardate su morte del primogenito.
0: Fallo te l'abbiamo contato.
3: No, io non
2: ho contato. Ah, anch'io.
0: Dai, ti insegniamo.
2: No, ti allontaniamo. Questo qua gli è. Penso sia spesso. Ti posso staccare un secondo?
0: Non sarà bisogno, poverino.
5: Lo so.
0: Fallo tron, prometto, non mi cazzo.
3: Per le carte sono due di comune
0: donne. Cosa? Per le carte?
3: Per le carte sono due di.
2: Ma stai giocando a briscola?
0: Sì, ma l'abbiamo trovato ancora il quinto, però. Io parlo con Nibbana.
2: Crash,
0: lo scolli?
3: Certo.
0: Ok, vai.
2: Come si fa? Tu sei un volontario.
0: Hai il config.
2: E qualcuno la devastazione del mio portale.
4: Pazzi.
2: Lo distruggerò. Guarda, io leverei quel monitor da là.
3: Bravo, bravo, mi è piaciuto.
4: Allora, forse la tua Debian è rimasta chiusa dentro un CD smontato qua.
3: Beh, no, mi ha dato il
4: disco. Ah, ok.
2: E io poi ho la priorità da sempre qua.
6: Allora, ma un attimo, scusate. Questi cazzo di computer da dove minchia vengono?
3: Dalla sala là sopra.
6: E allora li riportiamo in sala sotto.
5: Così ci dicono anche grazie.
4: La sala da sotto è chiusa a chiave. La sala da sotto è chiusa a chiave, è meglio che li lasciamo qua. Però.
3: Allora.
5: Ma volete fare una cosa bella? Impilate un po' di sedie che non servono a un cazzo. E questi computer li allatate, e questi monitor li allatate.
7: Dormirò. Senza morire di freddo a causa del pacchetto.
2: Stasera dormirò a 4 di mattina.
3: Ma è cazzo.
4: Lo fai un attimo a 100.org. il petone nella capanna dello zio Pistone. Guardate la Shard, Claire.
2: Wow, il petone nella capanna dello zio Pistone.
5: Dove? Su Hackit?
4: Su Hackit, su Retro Computing, su morte del primogenito. Allora, devo andare su.
0: C'è dopo un dollar.
4: Che cosa gli avete combinato?
5: Scusami, ma con che server sei?
4: Motivo?
2: Ma ci sono migliori di
4: scissione. Come?
2: Dai la fuori,
4: non ho capito.
3: Allora, se non
4: TCP kill? Emerge TCP kill?
3: No, devi scaricare di SNIP perché è un.
4: Ah, sta dentro di SNIP.
3: Ma parte del paziente. Ma perché è SNIP? Si fa parte di SNIP.
4: No, non c'è stato. Dai, ma lui un cazzo sta facendo? Toma che sta spiegando tutte cose.
5: Che gli sta segando? Che server sei?
4: No, comunque mi serve la rete ora, non incasinate la rete.

0: capito? Non incasinate la rete, che mi sta servendo la rete.
1: Sì, però non me la facciamo fare. E dove mi hai bucato?
0: Sono su sono su IRCNET, sono su Autistici, su Azzurra, su italinet.co.uk, su free porca madonna qua di del dine.org, free come cazzo si chiama, freenode.org e su Undernet. Te ne servono altri? Ti canti appunto.
2: Io devo sta uscendo dal tuo canale dove sta adesso e ci picchi pure tu.
0: Ci sono canali dove a nessuno è permesso entrare. Dove io sono.
2: Ah, ma lo fa il culo!
0: Quelli delle, come canale Soft PJ. Dove sono l'unico non membro di Soft PJ che entra in Soft PJ.
2: C'è pure vanno.
3: Ma va.
2: Morte sul primo,
1: non lo so,
2: sul primo genito, su Azzurra, cioè.
0: No, su IRCNET.
1: Sembra da fuori.
0: Vabbè, comunque me ne sto fottendo.
2: No, se PJ non è su
0: chissà.
2: Chissà.
0: PJ
2: è su Undernet, perché c'è sicurezza su Undernet, anche su PJ è su Undernet, io lo so.
3: No, ma
2: non c'è niente,
3: coglione.
2: In
3: gialla,
2: va.
3: Che ci
2: sei
3: già.
2: Allora,
0: sai
2: che deve forse
0: andare
2: a
0: zero,
3: bravo.
0: No,
2: non è
0: il pistone, nella capanna del zio, pistone.
2: Ma qui è messa, coglione.
3: No, ma non c'è pure, ho scritto soltanto.
2: Sì, ma l'ha fatto da qua.
4: Sì, io vedi la case della gara.
0: Oh. Però
2: fondamentalmente è molto,
0: le beton, la capanda, lo zio piston.
2: Ah, aspetta, togliamo un po' di cose in mano,
0: Sì, sto streamando. Sì, ci stanno ascoltando. Chi? Ah sì, veramente? Ti sarà a dire che è un casino. Bene, bene. Le beton dentro la capanna dello zio Fiston.

0: di energia. Abbiamo fatto gli anni così di là. A parlare.
1: Minchia, ma ti pinco e ci sono giunta la banana.
2: Ah,
1: bravo, bene, va. Infatti, io sono rotto la banana.
3: E qual è la
4: sto facendo apposta. Coglione.
3: Oh, la passa di moda.
4: Lei sta entrando nell'elite. Oddio.
3: Ah, no,
4: sì. Ce l'avevi, ce l'avevi.
1: Ma che cazzo è? Ma che cazzo è?
4: Siamo lì.
2: Molto lì.
1: A proposito, Megatokyo non lo sto leggendo da un po'. A proposito di stronzate lì.

0: I fischi. No, mio Dio. Ci stiamo fissando. Già la mia lampadina.
1: Poi me la passo di qua. Sono alla scuola. Cosa? Poi me la passo di qua alla scuola. Perché arriva un momento nella vita di un uomo in cui ha troppe cose tra i coglioni.
2: Ma ci sono delle lingue. Aspetta, che secondo me si è fatto. Quattro c'è.
3: Quattro.
0: Perché? Perché ridi?
4: Pem!
2: Cioè no, c'è questa...
4: Pem! Nel culo! I primi ad arrivare, gli ultimi ad andare. Siamo il corpo elite. Siamo il corpo d'elite.
2: Comunque, oh, se no ti viene da retro.
0: C'è voluto come il calcio sui maccheroni. Il petone nella capanna dello zio Fistone. Io? Ma che spacchio dici?
4: È arrivato lo zio Nirva.
2: Ah, il betone!
5: Quello stava morendo, si è alzato e se n'è andato.
2: Io?
5: Questo.
2: Di chi è che stava morendo?
5: Che cazzo vuol dire Can't Play Channel Zero? Capo for play.
4: Sì, qualcuno sì. Sono già in parte, sono già in rete su papuasia.org/radiocybernet. Carta. Lo scrivo io.
5: Porco Dio.
6: Aspetta, aspetta.
4: Ah, ecco.
6: Ci un po' di più.
4: Qua c'è una directory registrazioni, ci sono vari meeting tra cui questo.
6: Sì, a parte CN che c'è un collegamento poi a venire da ASCII, un collegamento a CN org. Vedete, c'è un qualche altro sito, c'è qualche altro sito, qualche altro punto di contatto, ecco, per avere
4: acmeeting.org l'unico. L'unica è questa qua.
6: Grazie, ciao.
4: Prego, ciao, arrivederci.
6: Ciao.
7: Non vuole la bellissima maglietta del fitness, vero?
2: Ah?
7: Qual era la bellissima maglietta del fitness?
5: Ma registro un cazzo, aspetti di
1: muovere. Io ho detto che il fatto che mi interessava una persona con lei. Io ho detto che il fatto che si deve essere stato solo il
7: mondo. Ma dove c'è stato?
1: Ma
7: dove
1: c'è stato? Ma dove
7: c'è stato? Ma dove c'è stato? Ma dove c'è stato?
1: Ma dove c'è stato?
7: Il pedone, vabbè, se avrebbero fatto non la fila per comprare, se avrebbero scannato per comprare.
1: Voi sapete come la penso, però oggettivamente le regole di procedure sulla testa sta meglio che sulla testa.
4: Anche le felpe ci saremmo.
1: Questa non so se me l'hai ragione.
2: No, tu pensi questo, ma la felpa doveva andare a vendiare.
1: Ma questo disegno rende meglio su una testa che non
4: secondo me. Beh, le magliette non le abbiamo ancora messe.
5: Però c'è Diego che loro hanno fatto magliette bellissime. Lei sì, ci ha fatto a bando lungo. Bravo, lì si c'è troppo bello. Quella kit sono anche femminile.
4: Come faccio a copiare con SCP? Dando una directory che ha degli spazi in mezzo, porco dio!
5: Backslash, oppure un
1: virgolette? Backslash, spazio,
5: o un virgolette?
2: Sì, però è un qua.
5: Con un virgolette?
2: No? Sì, però non si può andare, ma quanto fai i che fanno i greco, i cazzari, i cinque, i bordelli, non si può. Scrivi, la cosa è che non sono fare tutte le parti.
4: Ma non è colpa mia. No, gli apici non funzionano. Ti sto dicendo che non funziona.
5: Nessuno ce la capisco.
2: Oh, uno, due,
4: gli apici dove?
2: Esce. L'hai mandato a dormire.
4: Fallo trovo, gli apici dove? Sì, ma a partire da dove? È la directory che ha gli spazi, non il nome del
2: qual è il problema?
4: Questo.
2: Metti lo
4: questo spazio qua.
2: Music app backslash spazio.
4: Questo l'ho già fatto e non funziona. Come vedi mi ha dato errore.
2: Ah, quel errore è stato per 120.
4: Quello era col per 120 e mi ha dato errore pure.
2: Ma scusa, metti no, questo fare gli apici fuori da partire da qua, da
4: partire da lui e non funziona.
2: No, ma che cazzo c'entra? Allora, ah, questo è SCP.
4: Mm.
2: Ah, ok. Ah, vabbè, cazzi tu.
8: Fai una cosa, metti una regola. Tipo, come fai? Un macchino qua, qualsiasi carattere. Tutto attaccato.
4: Sì, però lo spazio non vuol dire che non glielo posso mettere.
8: Non si mette,
4: bel porco
8: non si
4: mette, dio!
1: Però
8: devi staccare tu.
4: È bello pasta.
7: Oh!
4: Oh! Sì,
7: devi contare qua.
5: Ma io ce l'ho la
7: scheda quella
5: di
7: quella
5: poi questo non ci
7: ok, allora tu dai me.
1: Era un destro il 20
7: lei. Cosa fini che fa l'altro spoiler? Non prendi il
4: tassino. Niente Debian?
7: Non so
4: Debian. Perché?
7: Perché mi stesso.
4: No, dai, proviamo la Debian, io poi userò Debian, sennò devo reinstallarlo.
7: Perché? Dai Debian.
4: Perché io ho smesso di compilare.
8: Sì!
4: Oddio! Sì, Debian! Debian!
7: Anni 5!
8: Ho finto! Dopo anni e mi è finta!
4: No, perché è un peggio il
5: 133? Ma è un video la gente, no, 133!
7: Deve fare solo un altro squadro questa cosa. E basta. Che deve capire un
4: non è detto. Il
7: supporto per il guai.
4: Non è detto.
7: Il supporto sia in
4: sala.
7: E la sera essenziale. E poi che cazzo ci devi fare?
4: Non lo so ancora.
7: Distribuita, che cosa ci devi fare?
4: Io adesso lo uccido, questo.
8: No, no,
4: voglio la
8: tua, perché non devi stare tu, ma che cazzo, io non cazzo. Ma io veramente gli ho detto
4: niente. Lui che ci siamo venuto bene.
7: Ah, non il
8: coglione.
7: Tranquillo, questo no.
4: Ma devi spiegare,
1: no, metti 100 V.
7: Per questo dico lancio.
4: Ma tu lanci il Debian. Debian. E c'era lui la Debian. Dagli la
7: Debian. Non detto che è
4: Debian.
7: Guarda, mi
4: ah, quello.
7: Non c'è.
4: Questo.
1: Gli altri
7: c'è
1: qua.
7: Che è qui?
4: Eccolo qua.
7: Crash.
4: Ma
8: spostatelo un po' questo tavolo. Ah. Non dovete giocare.
7: Fa tutta la zona?
4: Ah, il pettone! Oddio, pistone!
8: Dovete mettere via?
7: Sì, la vuoi mettere tu?
8: No, ma
7: dai,
8: ma io il centro sto benissimo! Alla fine in caso la metto a casa,
7: te l'ho staccato il cavetto crash, mi credo che sia wireless. Dammi 5 secondi prima,
1: io la metto. No, no,
7: allora,
4: io ce l'avevo giocato a Frisco con le condizioni precarie. Ci devo fare una foto tutti in fila piegati con uno in fila con l'altro.
7: Questo devi essere più pistola. Non pensavo a Don Fissi.
4: Minchia, la facciamo.
8: Uno ce l'ho qua.
4: Uno ce l'ho qua.
8: Io qua. E poi nella stessa
1: facciamo dei tavoli.
8: Con un programma di grafico. Facciamo una foto con il mio pistola. Uno qua,
4: io con i misti e poi tu scontro dei miei tavoli
8: e facciamo un zio pistone.
4: Dio mio.
7: No, è che si deve
4: fuori?
7: Tristissimo.
4: Perché?
7: Perché non c'è più la gente.
4: Vabbè.
7: Hanno dato pure gli ambienti. Hanno dato di nuovo il logo.
4: Non c'è nessuno tu?
7: No, c'è un po' di gente, però.
8: Allora,
4: e questi giocano a briscola in 5, ma si può?
8: Però si prende la roba lì!
4: La pazzia! In che senso? Ah, no, non so come si gioca. Chiedono se giochi col giocate col monte
7: per rendere l'algoritmo.
8: Ma
7: allora
8: non
7: è
8: stato, no? Non c'è l'altro, eh? Pensavo che si
7: faccia un
8: giuetto da nuova. Allora non c'è niente.
4: Porco di!
1: La pazienza è tutto del
7: lavoro. Quando
8: ti metti in sfida
4: ma ci sono i capi davanti a te.
7: Poi vendi il nuovo per le carte. Dai, vabbè.
4: Sto mettendo. C'è FreeBSD in effetti, eh?
1: Sì, è meglio.
4: Cucino le pallette.
8: Hey.
4: Thank you.

Thank you.

0: scaricando la discografia completa.
1: Bene.
2: Modica.
0: Come?
1: Non capisco. No, che devo tornare senza roba.
0: Ah,
1: no, sei di qua. No.
0: Ah, Madrid. Sì, stavo qua, sono Messico, io ho avuto il mio fratello, ha vissuto molti anni a lavorare
1: in
0: Messico, sì, sono stato qua. Sì, vedi. No, questo è un po' troppo.
1: Però se lo sapevo,
3: Thank you.

するそうです。

Yeah.

0: Gettualità. Tu l'hai detto, ma il sopra di te si è materializzato. No, meno male che non me l'ha sparata addosso. Io
1: di che?
0: Mi sono imbattati qua, io ho fatto tutto un giro e poi ha stato il piede in culo e si è materializzato.
2: Allora.
0: Palla di energia.

0: tornata. Cosa è successo?
1: Sì.
2: Guarda, se prendi
1: lui il
2: fatto
1: da te? Sì.
0: Questo è ricoperto di legno, però tutto il resto è legno. Più naturale. Ah no no, io sto scaricando
2: la Gucci. Mamma mia,
0: un po' di cose. Che cosa?
3: Se continuiamo a fare una bella
0: cosa, continuiamo?
3: Pare che si merda, sto potendo fare. Per i soldi nascono ci fanno le
0: teatre. Ehi!
3: Da tutto su palazzo collego, ti
4: immagino. Pistone,
0: sto nella parte. Pistone.
4: Non si è visto.

0: ネイリオパティ l'ho visto dove?
1: No.
0: Qua. Aspetta, sì. Segui il mio dito. No, sono da qua. No, c'è qui. Giù. Peccato? Era un pezzo di merda. No, no. È giusto? Cioè, hai trovato o no? Vabbè. Metteteci della plastica. Magari va bene. Oppure la benzina di Mimex. Ma io sto sentendo, sono molto... Sono gli aria.

alle 10 andiamo via. Ci rivediamo prossimo meeting. Croazia o Palermo, Sicilia, sì sì, proveremo.

0: sì, che vuoi fare?
1: Ehi,
0: no,
1: ehi,
0: ehi, il genio, ma quando Nimes ha detto, ma guarda che stai parlando a persona a cui penso con un
2: Cosa ha detto lui?
3: No.
0: Ehi!

Il prossimo è il punto da un fatto successo.

Thank you.

Sua, sua, vem que eu explico.

Yo sarò in un paese giallo di là, in un paese giallo di là. Io sarò felice, felice.

Quella gente è scesa al contratto fino alla grande piazza. Qui c'è il mio lavoro. Se credi che il mondo sia bianco, allora sarai alla fine del mondo. Se invece credi che il mondo sia tondo, allora sali. Sali. Sali.

0: Raisca. Dice che è in pallone oggi alle 12. Stessa ora di ieri. I ritmi circadiani del software che esistono.
1: Salì,
2: che state facendo? Scusa, che cazzo combini?

0: 那个时候在
1: Questo pezzo è costruito su un ritmo pluricomposto e con un testo in greco si chiama Cometa Rossa.
2: Si vuole

0: Inventiamo la briscola al petone.
1: No, no, non lo fare, è già sfondato il mandolone.
0: Mio Dio, quindi è un'arma chimica. Nessuno.
2: Possiamo fare.
0: No, no, c'è la rete, è tornata. Cercherò pistone sulle immagini.
1: Povero cavallo,
0: lo avrei chiamato pistone.
1: Lord Pistone.
0: Lord Pistone. Ma è possibile? Oddio, oddio. Aspetta, però alza. Pazzesco. Lord Fitto.
3: Fammelo vedere.
0: È pazzesco.
3: Fammelo vedere.
0: Dice che ha vinto un sacco di corse. Lord Pistone. Pazzesco.

0: Il cavallo sta giù fisso. Cavallo volo.
1: Cavallo.
0: Sì, che del becco.

Thank you.

0: Radio Cybernet adesso streama questo film che noi ci vedremo, di Stanley Kubrick. Qual è il problema? Il volume? Scusami, ma se lo lanciamo su tutti e due e lo ascoltiamo con
1: trasparenza reale sul filmato dietro,
0: come può essere?
1: Cazzo, sul filmato lo fa, perché probabilmente lo ridisegna sempre, no? Sul filmato che glielo fa, sulla sinistra invece no.
0: Ascoltami, se lo lanciamo su tutte e due le macchine insieme?
1: Meno zoom, meno zoom, meno zoom e meno zoom. Allora,
2: dobbiamo sentire prima questo consiglio.
1: No, quello era una cosa. Meno zoom e meno zoom.

0: Quindi niente di grazie.
1: Ah, perché questa è un'uscita a cuffie, non è un'uscita altoparlante.
0: Ah, deve essere amplificata.
1: È un'uscita per le cuffie, quindi esce piano.
0: E quindi vabbè, lasciamolo così, ci piano.
1: Se lui mi dà il CD, io lo metto qua, lo lanciamo assieme contemporaneamente. Ci sentiamo l'audio col mio e il doppio video.
0: Ma meglio così, tanto si sente comunque.
2: Ma io sul mio computer posso già il tuo letto, su questo monitor e quello.
1: Un bordello.
0: Ok.
1: Ma compitelo sull'artista, così mi dai il CD.
0: Se ne faccio, lo faccio tramite rete.
1: Sì, tramite rete non ci sbrighiamo dopo un momento. Poi sono gay, lo sai. Queste cose di rete. Quindi usiamo tu.
0: Perché mi ha passato
1: no, ma non per non mi ha fattura, cioè mi vieni guarda il tuo portale, adesso non so il tuo portale.
0: No.
2: Oscuro lo schermo.
1: Che oscuro lo schermo, Dio cazzo. Va bene. Ma le casse non servono.
0: Pegna luce, va? Vieni qua, tesoro.
3: È sbagliato tutti i costi. Prima chiedi il permesso.
2: Ma detto così è un problema. Ci senti?
3: Prima chiedi quello che fai. Aspetta. Aspetti che
0: fisici
3: che
0: urlare.
2: Ma l'avevo detto,
0: non è che però non era che qua
3: guarda
2: che siamo
3: gli unici che mettere 4 ore che siamo fuori e ci sono gli altri che sono qua sempre.
0: Ecco, tu sei contro.
3: Quindi poi porco Dio, andiamo. Ora la canna torniamo a rompere i coglioni.
0: Ieri ero proprio skill. Quanto cazzo c'è? Mezz'ora che stai urlando questa cosa.
3: Senti, ognuno dei studenti.
0: Siamo partiti a questa proiezione.
3: Noi siamo in
0: ritardo. Lo proiettiamo
2: dopo.
0: Yeah.
3: Io

0: Itu kok mau batin tuh ya?
1: Spy sebelah
0: sini, spy, why,
1: screen, screen, cut, screen. Why? Why? Screen,
0: why? Why, kid?
1: Buat VE, entra, VE, spazio.
0: Vabbè, le punte me prega, vabbè.
2: Non sa parlare anche in italiano, così devo fare in mezzo.
1: Scrivi quello che devi scrivere.
0: Non devo scrivere niente.
1: Non devi scrivere niente.
0: Non mi ricordo l'opzione come.
1: Autosync devi scrivere. Autosync, questa.
3: Cos'è?
0: Uguale, yes.
1: Ah, non lo dai.
2: Io uso il faccio di dare il telefono.
0: Ah,
2: sì.
0: Non
1: è molto la sera, devi incaricare da trovare. Da punto da voce
2: mi scusa di essere no ci deve fare la più
1: auto sì
2: no non sono tagliato
0: auto sint 30
1: allora donna fallo fai metti nel config
0: ma no, vabbè intanto abbiamo così vediamo cosa succede. Secondo vero?
1: 4 no ci dirò sembra la perfetta in acqua
2: non lo so io ho fatto così, perché mi sono spostato,
1: e ancora,
2: ma non è una palla da
1: Thank you.

0: Venite a me ispirare il resto del mondo. Io solo che riuscirò a motivarti 我不认为这个就是你。
1: Shut down.

down.

Grande verità di Vittorio.

0: a creare uomini indistrutti, uomini senza paura.
1: Da oggi, voi altri non siete più dei verdi. Da oggi siete dei marini. Fate parte di una confraternita. Da oggi, fino al giorno della vostra morte, dovunque siate, ogni marino è vostro fratello. Molti di voi andranno in Vietnam. Alcuni di voi non torneranno più. Ma ricordatevi sempre una cosa. Un marino può morire. Siamo qui per questo. Ma il corpo dei marini vivrà per sempre. E questo significa che voi vivrete per sempre.
2: Thank you.

Thank you.

You keep saying you got some.

0: Questa bossa qua così poggiata,
1: perché sennò non mi vado.
0: Penso di sì, metterò sopra la sedia. Se posso mettere il mio zaino là?
2: Qua sì, a volte.
0: Ah?
2: Sì, il mio sposto.
0: Ah. Lo sdovagli là? Attento. Mettilo.
1: Posso quello zaino.
2: Ma qua si sì. Che fa?
1: Dov'è? Lo? In generale.
0: Ma lascia
2: questo.
0: Calo. Calo.
2: Questo?
1: Coglione.
0: Che cazzo fai? Perché hai messo là? Vabbè, però vabbè.
2: Vabbè.
0: È quasi anche. Però c'è un'altra roba.
2: E poi chiudiamo la porta comunque.
0: Sì. Vabbè, la chiudiamo ora. Aspetta, non c'è stato. Non devo andare qua poi.
2: No,
0: ah? Dai, se no ce ne andiamo diretto, dai.
2: Ma cazzo,
0: ah? La seguo. Sì, vabbè, va.
2: Chi è?
0: Dai, dai, uno, due, tre. Ok,
2: perdi così. Il cocchio del bordello.
3: ragazzi, ognuno si deve dare la sua.
0: Come ci abbiamo? Dica. Ah?
3: Vieni.
0: Togliamo tutta sta merda.
4: Basta che non staccate la spina.
2: Ok, a comprare.
4: Roberto non pensa più con la sua strumento d'auto, quella del
2: successo.
3: Hai fatto?
2: Sì, sì,
3: hai fatto qui.
4: Ok. Non abbiamo fatto. Io ho il cellulare spagnolo, che suona di problemi.
2: Ah, ecco,
3: vedremo il disagio 5.
4: Ma non bravo, adesso
2: mi ha fatto. Che volerà?
0: Se c'è.
4: Ma gli si computa tipo una cosa di serie contro.
0: Ci stiamo, faccio un esempietto.
3: Ah, un esempietto?
0: Certo.
4: Qualcosa di io, la luce.
0: No, no, è l'amico di Treva che porta un po' di roba di lì. Porta.
2: La luce e poi di lume immensa.
4: Non mi raccasca in culo.
2: No?
0: Thank you.

Yeah.

对，

0: Quanto?
1: Il vano, ottavo.
0: Oh, sei?
1: Io ci devo offrire il caffè perché sono gli scud.
0: No, no, scendi là, la stessa la noce l'ho lì.
2: Thank you.

0: Nazarenus. Gesù il Nazareno.
1: Io le mie cose adesso sto mettendo la sta caffè, però ho fatto io il caffè.
2: Va bene, si va a dormire. Corrompo colpa la partita so.
3: Yeah.

0: passo espresso. Quale di Dot 4? Meno. Per quando?
1: Forse se lo premi.
2: Ho appieno, posso mettere due. No, non mi spiace, se devi tenere il sistema, no, non
1: sospendo.
2: Beh. Quello.
3: Cosa? Sono un coglione!
1: Non ti chiudi qua! Sono una canna!
2: Quindi sei d'accordo, non può fare. Quando si tratta di cambi parametri, di sotto, di sotto.
3: Il problema è ma buttano un nemico.
0: Webman era cambio unica risorsa, guarda, non
2: questo.
1: No, Webman era sì. Visto che sono costruiti,
0: Webman è il danno.
3: Ma non è
1: un no, perché gli ostacoli
2: sono il nemico. Destro per testare la
4: ramo. Non c'è
1: la
4: ramo.
3: Quello
4: che sono 0 0 quali che
1: perfetto e quello sta più di io non
0: prometto
1: la io non ho quello
0: io
1: che sono di raga
0: perfetto
1: io tu
0: hai io ho 0 1 2 perché
1: perfetto, 0.04
4: vabbè, ma perché comunque
1: non c'è chi va,
4: non c'è, cioè alla fine
1: non ti vengo
2: il conto io di 0.20 ah, quindi la versione
1: vecchia che te devo dire?
2: No, 0.02
0: ah, 0.1 0.2 0 ma posso pirare?
1: Sì
0: allora, beh, questa la tornerò ho finito, non posso per il caso se mi fate va
1: va bene. Sarà il sonno.

Ah? Sì, registra.

Tu vois, je vois, je vois ce que c'est.

不会每次都，甚至初中、高中都是这样的。

0: Piacere per il cazzo di vedere un
1: po'
0: di
1: roba.
2: Ma fai una cosa, che sei grave.
0: Tutti voi ci siamo sentiti con un computer, due stampando un balestro per mio. Belli della cinema. Guardate in pezzo. Guarda ragazzi, mi sentiamo bene.
3: Thank you.

0: rubare, ogni slip di password che si prende va diretto al 91. Ma la spedisce per me.
1: Io ho preso un cazzo su portatile, si può andare.
2: Se riesci.
1: Non fosse la testa era stop, mi sono qualcuno, guarda. Solo per fare il merda di qualcuno, fanno la testa la scuola. Allora, che cazzo devo fare? Non è possibile. No, aspetta, io cazzo di me. Io, basta.
3: Eravate per la presentazione il video con la roba.
1: Ma non c'era mai.
3: Ho chiuso, ho finito.
1: Ma
3: c'è qui? Sono andato via. Subito appena siete entrati voi.
4: Ciao.
1: Grazie.

¿Qué? Siete por siete mil capaci, lo credo, ma niente. Per il trasporto.

0: Alai Grande.
1: Alai Grande.
2: Poi, volta che torniamo.
0: Noi pensavamo che se ne avevano fortuna.
3: Io però no.

0: Sono il fetone.
1: Mi so, E adesso è il momento che stavo per pensare, ti senti.
2: Ma non posso essere così stronzi, gli orari degli autobus in formato JPEG.
3: Che
2: Allora,
3: il volo.
4: Sì, il volo.
1: Allora, lei dice in generale che qui da qui c'è la direzione di Milano. È un
2: ballare. Ti devo fare l'itinerario, che vuoi?
1: Che è una bella vicenda.
2: Va. Che ora lo prendiamo? Dipende.
0: Andiamo?
2: Fabio. Allora, lì qua, lì accordigliamo, spazziamo fesse, scuola bocca, via Avio, via di Francia, via di Francia, via Buozzi,
4: no, nella direzione
2: piazza
3: piazza Corotella, sotto lo prendo. Perfetto,
1: proprio qua.
2: Ah, qua,
3: c'è quella che esce, c'è il dritto,
2: cioè è quella. Non è quella che c'è tra le due gallerie?
3: Non quella che scendi dalle scale, scendi dritta e vieni alla piazza
4: quella è Corvello, Corvello Iblesio, Portello qua
2: sotto, cioè è quella che c'è
4: tra le gallerie, sinistra per fare scalare,
2: chiarissimo. O prendo la funicolare,
5: minchia, domani ci sveglio, esercizi prima del 10.
6: No, ma non è del 10,
4: no. Però sei in discesa.
2: È scomodo.
4: Scatolone comunque per terra e ti ci lanci sopra. Nessuno ci ferma.
1: Ah, ce l'ho. Lui è con la stanza di parlo dagli RC.
4: Perfetto. Io sono uscito, no?
1: Sono io, sono in mezzo all'aereo.
2: Allora, attimo.
3: Dovremmo puntare a prendere quello delle 10:30. Però è l'ultimo. Ma che va bene, morali.
4: Dai, la
2: no?
4: No, chiedevo.
3: Sì.
2: Cioè, se noi la prendiamo alle 10:30, sì.
1: Combina, non funziona. Scarica il pacchetto e funziona. Perché cosa?
3: Le chiancelli. Domani abbiamo. Abbiamo il volo alle 10:40, che vuol dire che dobbiamo fare check-in, tutti quelli che siamo, alle 11:40. Quindi sarebbe saggio.
0: Che se non avvio prima cosa?
3: Essere lì anche mezz'oretta prima. Se riusciamo a prendere l'autobus, cioè, domani possiamo, l'ultimo autobus che possiamo prendere da qui per l'aeroporto è alle 10:30.
1: Cool.
4: Domani possiamo.
3: L'ultimo autobus utile per noi per raggiungere l'aeroporto senza entrare nel panico alle 10:30.
0: Cioè, domani è un autobus, anche un po' prima.
5: No, veramente.
3: Alle sì, ok.
5: Sì,
6: è veramente. No, non ti
5: dire.
4: Chi sono?
2: Radiohead.
5: Ecco, Radiohead,
4: il possesso di Dio. Vediamo, dammi la regola. Io non lo conosco, scusa, non lo devo studiare così.
7: Non devo sentire un po'. Il discorso è che non c'è il quattro box, perché box non c'ha l'interazione, l'applicazione dell'uso da parte di generale,
5: esatto,
7: è da una scuola,
1: no,
7: ma no, come no, comunque io mi ricordo che tu devi mettere un altro
2: no,
7: parliamo di come messo mai e poi tipo si installava
3: che aria sbratta che hai, sembri meno. Ciao da spesso.
1: Non ti distrarre, stai da San Rode. Le persone che vengono qua. Le persone che vengono qua. Le persone che vengono qua. Le persone che vengono qua. Le persone che vengono qua. Le persone che vengono qua. Le persone che

0: 拥抱这样一个地方吧。
1: Io ho guardare il più possibile.
2: No, non è, io buona parte di la mia mamma si vuole andare a portare adesso.
3: Sì,
2: ma
3: portare
2: io ci ho portato anche il mio cuore. Fate
3: rinunciare di così. Cioè sì.
2: Ciabatte, io dico quello che
3: ma come è?
1: Io stavate mi ero avuto nel 19 speciale ho visto
2: perché è quello che è messo.
1: E mi ricordo nel 19 c'era Paolo con Paolo proprio a questo punto di vedere perché. Comunque
3: uno
1: è il speciale c'è.
3: Perché?
1: Perché deve essere combinato le cose.
3: Cosa
1: mi devo passare a fare? Un piacere, no. Oddio. No, non penso che entrano a tante persone, cioè non se la mettono per tutta.
2: Di che colore sono?
3: Sì. Ah, ma sono passato subito.
2: Porco via, che cazzo ci fanno?
3: La sola
2: per giù. Ma sei stagato?
3: Ma per via, devi cambiare le grandi e mettere le grandi con quelle grandi.
2: Devi creare entropia nella giù.
3: Ma porco via.
1: Ma che male, ma ti siederesti porco? La creatività di aspetto.
3: La l'esperienza del tagliarsi le mani, altra creatività.
1: Una malattia. Questo ce lo fanno aprire sicuro,
3: pago.
1: Anche se non contiene ferro.
3: Dobbiamo portare il nastro adesivo.
1: Esatto.
2: E invece questa M a chi ti sono 3? Di
4: 4.
2: Prendo l'1.
1: Per niente, c'è
2: però regalo di far essere in vuota.
1: Questa qua minchia, io ho comprato la M, sono un coglione,
3: anche perché con la nera ce l'hanno in bocca,
1: io ce l'ho nera,
3: io ce l'ho rosa, l'ultima,
2: io ce l'ho rosa,
1: andiamo a Twitter, guarda, forse ce la scambiamo con la maglietta di...
2: Vabbè, noi ce la vediamo, la maglietta...
3: Contatina, io non la so
5: mettere. Io? Non la so. Che misura è?
2: No, è una L.
5: Non me la metto.
2: Vai,
5: bello.
1: Vai, siamo fottuti con
5: lei. Come sono fottuti con lei?
1: Possiamo chiudere in questa stanza. Vale, 10 signori.
5: No, no, briscola in 5.
1: Facciamo una lampo sul 3, no?
3: Snobby l'ho preso io, L'ho messo nella stanza.
2: Questo? Io lo vuoi. Non ce ne va.
3: Non lo prendo.
5: Ma penso che chi lascia i portatili per la mano si pulisce tutto questo appena torna.
1: Ma se non lo vuoi, devo dire.
3: Mentre
1: i tavolini, poi pulite a terra. Mentre noi scendiamo sotto i tavolini, poi vi spazio.
5: No, perché non lo facciamo.
1: Poi torniamo qua sopra e pulliamo.
5: Però se noi questa cosa qua la facessimo adesso, avremmo il pregio di dormire una sera in un pavimento decente.
1: Se mettiamo quel tavolo, dormiamo più che decente.
2: Quanto comodo e freddo adesso sia stato. Però.
1: Io ne vedo il tavolo molto là, già c'entrava un bel po' di persone lì. O comunque stiamo più là.
5: Ma sempre nella munizia siamo.
1: E leviamo quel tavolo.
5: Avevo spazzato 5 minuti fa, guarda che c'è di nuovo.
1: Vabbè, immaginiamo.
3: È l'entropia.
5: È la spazzatura della stanza. Che è uniforme nel tempo.
1: E usciamo con il tavolo, non bisogna più da
2: un po'. Oh, Gio! Dove è ora? Questo che adesso lo faccio vedere,
3: Sì,
5: sì.
2: Dovrebbe essere il mio. La guida fu meglio.
3: No, ma se tu stacchi io non ho più rete stanotte e quindi non posso streamare il sonno.
2: Tu dai,
3: ma perché?
1: Boh, ma c'ho il zucchero e mi dici l'acqua con il zucchero.
2: Sì, credi.
3: Minchia, Radio Cyber.
1: Di chi è questo che ha battuto?
4: Mio, lascio
3: io. Allora se stacchiamo tutti stacco io,
1: ma già se non sto staccato.
3: Cosa? Ti staccate? No. Non staccare allora, così un po' l'ultimo MP3 su. Su Papuasia. No, io me lo stacco, quindi inutile che lasci. Va bene, questo è l'ultimo MP3 di Radio Cybernet, l'Hacker Meeting di Genova. Ed è domenica 4 aprile alle 23:43 Zulu, quindi
4: è l'1.43 di lunedì 5 aprile. Grazie per averci ascoltato.
5: Ehi!
4: E a questo punto vaffanculo.
6: KDDI です。暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
7: ミンキア、ラジオファイブネ
8: ット。ogni martedì alle ore 22 ora italiana.

Thank you.

0: Chi ti ha detto che sono un esperto di fatto di Dio?
1: No, questa è un'impresa elettronica, lo apro, gli mando in corpo la tua cosmosi, si brucia, lui riparte.
0: E non basta.
1: No, lì dentro la circolazione, se vede che sbaglia c'è la circolazione.
0: E il sistema è fatto così?
1: Tutti dietro, tutti
0: dietro. No, ti faccio vedere il Dell, come era combinato.
1: Col 12 avete finito il tra il VCC e R7 mi dava con il VCC e R7
2: a me era tutta la segretazione del mio
0: ecco qua
2: per lui la fa la cattiglia
0: allora il Dell aveva un chip sotto che è una EEPROM seriale dove dentro ci sta la password del CMOS e non c'entra col bio. Porca puttana. Io non so se lui no, però forse questi qua hanno degli scopi simili. Praticamente se accendi la macchina con i pedini 5 e 6 corticircuitati insieme, che sono il pin del data e il pin del clock, lui abblocca il contenuto di questa macchina, di questa roba qua. Quindi gli parte tutto, ammesso che abbia dentro un chip del genere. Ma te la chiede?
1: Era un password,
0: cerchiamole le password. No, dico su web, quelle standard. defaultpassword.html. Compact PC BIOS. No.

0: 모니가. 이거 내가 보면
1: 아름다운데.
0: 이거는 준비할 때 좋은 거.
1: 아드민, 아드민, 아드민, 왜?
0: 프로페스 그립도? 뭐하나? 이런게 있었던 거 지금 프로페스 그립도? 아까 한번 기다리래.
1: 응?
0: 뭘? 립잭.
1: 줘요?
0: 난 뭐 때만 만들어내래. 끊었다 그래. Perché chiusa? Vai, vabbè, la molla è rotta, però aspetta che c'è il tac, c'è il jack sopra. Poi uno fa tac, la schiena esplode.
1: E ciao. E c'è il Carla.
0: Vi dico che l'hardware è meglio del software.
1: Ma a quest'ora non è bello fare queste prove.
0: Perché?
2: Basta, è
0: l'ultimo,
2: così
0: sì. Ti metti in mano, bravo, e ti ho
2: detto
0: prendo pace.
2: Certo, se
0: per non fare

0: Lo faccio io. Faccio io un bagno, non ho fatto niente. Allora,
1: dai, che sto dormendo, che buono.
2: Qui dice compact, compact con la C maiuscola, però...
3: Del 15-35?
2: No, in generale sui compact. Dovrebbe essere poi un jumper di cancellazione del CMOS.
0: Guarezza, che sta facendo?
3: Ma non fare, no?
0: Non si può fare le cose con questo
3: tema. Ma poi quando vivi nel centro sociale, ma tu si fai chiamare poi quando vivi nel centro sociale. No, non si può fare. Mi sta partendo. No, tu dici.
0: Bella, che c'è con me. Bella, bella, bella, bella.
3: Bravo.
1: Ma c'è un
0: cazzo. Poi non fa che è stato con me. Il barale è
3: stesso punto, non capire. Ma poi hanno il piatto che volevo tutto. Sto abbandonando. Mi basta l'anno con quello.
1: Quindi lui ha fatto pace.

0: molto bene, vedo?
1: Allora è impossibile far funzionare Rox.
2: Andiamo già là?
0: Vabbè, Rox è il
2: lavoro. No, c'è l'altro già, c'è l'altro.
1: Qui non c'è. Qui dopo che compila non installa, mi dice di andare a prendere delle cose all'indirizzo in cui che non esiste.
2: Ah. No, ti dice poi dopo che tu installi, ti dice di andare a prendere delle cose.
1: Per il Mind Types,
2: sì, per il Mind Types.
1: Però nell'URL che
2: vai a scuola, lo IP, e sicuramente lo trovi in qualche macchina tipo Linea o.
0: Ti mi vai a scuola? Studi! Detto maledetta.
3: No, dobbiamo risolverlo.
2: Ah?
3: Dobbiamo trovare questo share my info in HTML.
2: Comunque se c'è anche più fuoco, lo do io.
0: Dio! Niente più spinello.
2: Oh!
0: I cani che leccano in Olanda. Troppo male, non so come spinello. Mi fa male,
2: fermo.
0: No, no, se si resta passare, se si resta passare, se si resta passare, io pure lo voglio questo visivo. Ma chi te l'ha dato?
3: La puttana di Tomac.
0: Minchia, che quello di Klaus!
2: Chi c'è da?
0: Ma anche tu c'è quello di Klaus? Ma sei il Grand Frog, ma chi me l'ha dato?
2: Ma che ce l'ho? Due anni quello di Klaus.
0: E chi te l'ha dato?
2: Ma c'è
0: ancora? È il Sim di Klaus. Più caldo,
3: ma credo.
0: È un pizzero. Io mai il prossimo sono diventato quasi di cruzza. Dell'audio in mezzo.
2: Domando qual è che il 03 non lo so
0: perché. E dell'audio in mezzo? Ma io mi scambio un caos da perché il 03. Cioè potevo uscire del
2: gol. Mi scambio un maradona.
0: Allora, figurino, no?
2: Ma lo sai che ti scambi caos non c'è visto del 03?
0: Ma che è il tuo nome? Non è il tuo nome? Non è il tuo nome? Non è il
2: tuo
0: nome? Non è il tuo nome? Tira la sfera poker.
2: Ehi!
3: Ancora.
2: Ma che bella quella scritta
3: qua. Eh già.

0: E allora, adesso, per la gioia degli ascoltatori. Ciao! Quando? Ah, ma noi ci vediamo là, da Killerina, no? Ci vediamo da Killerina, penso. E noi siamo lì a far la Pasqua con la mia ragazza.
1: Ah, ok.
0: No, da Killerina. Sì, all'agriturismo. Ciao. Credo proprio di no.
2: Quello di voi è su
0: internet.
2: Se internet c'è il panda, non esci?
0: No.
3: La computer ha dovuto, l'abbiamo finito.
0: Perché non si esce più?
2: Mi metto a scrivere anch'io per capire come cazzo vuol dire. Giusto?
0: Sniffa, sniffa.
2: Dell'asbesto,
0: capirai, ci ho vissuto 16 anni io con l'asbesto. Io abitavo dove lo producevano l'asbesto, l'Eternit.
2: Sarai eterno.
0: Sputo cose. Perché qual è il problema? C'è tanto di quell'immondizia, porco Dio.
4: Federico, che cosa stai facendo?
5: Sto scavando una buca.
4: Federico, come riconosci chi sta male?
5: Da una casa sporca, abiti dimessi, da un'automobile vecchia, da una moglie brutta. Federico ha capito. Federico sa che il principio dinamico dell'esistenza è guadagnare.
6: Pensiamo tipo che viviamo sui computer, cioè facciamo radio, le nostre su Radio Cybernet spesso si parla, che so, una volta c'è di russo, medicina, esploriamo il nostro.

0: Questo, prima, dobbiamo battere gli occhi.
1: Due.
0: Oh, questo qua?
1: 5, 6, 6, 18.
2: Aspettate, perché io non ho la misura, vediamo un po'.
0: Io pochissimo, pochissimo. Qua lo prendo, no?
2: Dove è il telefono qua?

0: 这可以换了吗？
1: 那不是红蓝米
2: 啊？啊对，
1: 那也可以，那也可以是不是？
3: Questo
2: è bello. Guarda, guarda, guarda.
3: Ma
2: che
3: l'ha visto fuori?
1: Sicci?
4: Vabbè, non lo fate facile, perché i tassi che mangiamo anche a te, no?
2: Qua mi devo mettere. Qua lo posso fare. Devo metterli, Ib e Senesi, Senesi, poi immagino qua che uno non c'è uno.
5: Io ho la questione,
2: non so se è un po' più non era un po' più
5: di questo.
2: Si rifà i nervi, si fa uno, ma è un po' più di questo.
3: Va bello il remove profile, che non mi chiede qual è il profile che voglio rimuovere. Profile name, ok, e non mi comparire questa. Bello. No, ce ne ho 4 di profili, porco Dio.
6: Ma tu questa qua non è la versione alfa, è ancora nella mente di titolo.
3: Poi ho salvato un profile con lo stesso nome del primo, me ne ha creati 2 uguali senza salvare un cazzo, tra parentesi, muse merda.
1: L'ha salvato,
3: sì, l'ha salvato una minchia. Salvatevi i tabacchi. Si riporta il bug. Siete qua tutti e due. Ve lo sto a riportare il bug. Ma
4: siamo venuti come
3: che Cristo, porco Dio,
1: porco Dio,
3: finalmente ripreso lo stream.
1: Un tavagliolo, lo so.
3: Sì.
1: È la mia borsa. È la torcia. Ma è qua vicino. No, è di là.
4: È il tuo.
1: Qua poi devo fare che si la sotto. Poi devo mettere. Non lo so, non ho
6: visto. Un secondo che torno e installiamo la macchina.
1: No, non è tu. Vediamo. No, guarda il...
2: Qua lo devi mettere.
1: Sì, ma guarda il... Non so, il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il... Il...
2: il coso è ben significato, bene. Sì, vediamo, non c'è. Però quanto si impatta il gentile da come no, da vero, infatti il punto 2 è
0: ma tra un po' riusciamo a fare questo tutto, vedrai, se non serpente che gira.
3: Sono stronzate io. Sì, no, figurati.
0: Vedrai che per domenica faranno qualcosa che mi lascia la bocca aperta.
3: Tipo?
0: Non lo so.
3: Frattali, 3D.
0: 3D su?
3: Sì, scudente. Una quantità di...
7: Sono tagli in 3D.
6: Frattali. Non abbiamo realizzato il mio precisione impressionante. Cioè, con tempo, con i
3: nel senso che ti impressiona.
6: No,
0: è impressionistico.
6: No. Scarica l'arda internet e con i motorini di... L'unico problema è che lo sfondo è un CD da allora è segnato a mano. Quindi praticamente si è andato subito.
2: Come
6: qua. Quindi
2: Sei un coglione, come la
6: famiglia
2: è così?
6: Ma io Alessandro no.
3: Ancora un'ora sto salutando, non è 20.
7: La notte è lunga.
3: Eh sì, ma il sonno è atroce. Di cosa stai parlando? Funziona da stamattina.
2: Ho fatto.
3: A parte che stanno ributtando il server in continuazione, sì.
2: No, perché noi sposteremo un tavolo sopra le due cose.
1: Perché?
2: Attaccato, qui vedete che bello successo. Oltre a un altro tavolo con dei computer nuovi.
1: Ma noi dobbiamo venire su qua, noi ti dare il numero.
6: Noi dobbiamo slogare fuori questo tavolo.
1: Guarda,
3: questo tavolo
6: lì, non vogliamo guarda.
3: Ma che tu
1: hai? Dove dormiamo?
3: In terra.
6: In terra c'è il tavolo.
1: Devi dire questo, Balbo e anche altre persone.
6: Magari lo attacchiamo non so, con la marella.
2: E ma dormi, magari.
3: Non tiratevi la corrente, per favore.
1: Vedi, vero, c'è il tavolo.
3: Il tavolo è pieno di computer.
1: Perché?
3: Questa merda di reggae? Ma dove vieni?
6: Giotter, non sta a tu questo
1: ragazzo? Come tu nasci che mi resto per la mia
2: mente? Questa zona qua.
1: Ragazzi, ma tu
2: lo
1: vedi? Tu mi guardi. Sì, ma si può dare un
2: po'. Sappiamo che è qua, non sapevo che c'è. Visto che tutta la però che c'è sempre la donna che è la
8: cosa scrivere
1: facciamo una qualche foto mia foto troppo di vita
8: facciamo
1: una
8: foto così
1: questa è la parte dell'unica.
3: È un coglione. Non la sai usare.
2: Da me chi è? Perché?
1: Non fare.
3: Scusa, quella parte di là non è fotografata.
1: Eh?
9: perché non potrà aprire tutta la stanza?
10: Ma io ancora vivo. Cosa mi fa piacere? No, ma l'ho dimenticato l'esistenza di questo.
1: Ma con questa cosa qua, deve essere un divide, ci sono fatti un CDM, perché ho visto che c'è un CDM.
11: No, con un CDM.
1: Non è una cosa del CDM. No?
10: Beh, io
11: voglio fare un CDM.
1: Ah,
9: ti affido il portatile con licenza di uccidere chiunque si avvicina. Mi raccomando.
4: Perché non fai un passo indietro e guardi come potrebbe essere sistemato questo
1: gioco?
9: Lui è l'arrotino. No, è arrivato l'arrotino e l'ombrellaio.
12: Lui può diventare amico di quell'altro.
9: Amici.
13: Perciò diventare amici.
9: Se si vedesse.
13: Però si vedesse.
9: Però che sono i muri di 40 metri di spessore, di piombo.
13: Dai, sul ponci l'hanno.
9: Non fai la pizza.
13: Il mio tra l'altro fa pure da Uber. Il mio tra l'altro fa pure da Uber.
12: Vabbè, ma abbastanza, boh, non lo so, si pensava ad Achille,
9: sono le mezzanotte 52,
12: ci vuole la,
9: il giorno 2, non passo, venerdì, in realtà sono le 22.52 GMT, ed è ancora giovedì primo, secondo l'ora di
12: un quarto,
9: e poi siamo là, poi sono preparato. Per Radio Cybernet andremo a emettere ori una quantità
12: di diceva di non far ruotare
9: no, guarda, è chiaro abbiamo decidiamo di più
12: sì, no, perché
4: comunque si è salvato
9: e adesso ha messo questa cosa con DHCP
12: ma no,
9: il mio non ce l'ho,
4: la rete non può rinire,
12: ma la rete qui come
9: a cazzo, perché siamo andati aiuti dal, io sono andato da dal DHCP, da lì siamo a tagliare la checkpoint, la checkpoint non so, ora
12: mi fai l'autobus, capite perché c'è,
9: lo so,
14: se si può fermare scendi, sei lì, sono quello che devo fare,
4: Grazie.
15: Oh Dio! Oh Dio!

0: Oh, ho fatto algo del genere con la chiave, mi ha fatto il mio compito con me. Ma non so che sta
1: bene. Qua ci viene sentata, perché è
0: trovato, però lo scrivo, non lo fa. Però se fai quelli qua, mi devi dire, quindi...

Ti sei duro che c'è il cambale, mi schizzi, guarda.

0: Ti può fare tipo che mandi il messaggio al tuo compagno, però randomicamente il messaggio può essere visto da uno dei 5 partecipanti del caso. Perché nella realtà succede che ci siamo nelle palle, no? Oppure c'è la puntata che ha detto lo scopo, la puntata Smart for Man. Che per la serie di carte è Smart for Man. Smart for Man. Smart for Man. Smart for Man. Smart for Man. Smart for Man. Smart for Man. Smart for Man. Smart for Man. Smart for Man. Smart for
1: Poi te la prego, se vai alla virgola? No, no, sta, Leo, no. questo è la roba, scendi, scendi, qua, ho sentito in su, e se mettiamo anche, quello ce ne occupiamo da, intanto avevi questo dovere sul conto in tutto l'altro,
0: asciugno, vai, vai, vai,
2: le arbre sono afficcate a quello, perché ci stanno audio e mezzo. Ovvero, quindi io ho la testa di tappa di loro in un po' di città in bello, quindi è ben difficile. Allora,
1: allora, il problema era la locanza quando sarebbe stato un po' per questo punto successo su quell'interno, allora sta in SKB underscore questo è stato un inviato, no, non è inviato, come diretto, no, ci indietro, ora dovrebbe essere in poi il grafico si tratta di un desktop covid certo
0: guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda
1: guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda
0: da
1: cui lo scrivo no su però ma quello è un po' più bello non è un
2: po'
1: più bello
2: non voglio avere spazio per la sua vita
1: di forza quindi non mi sono un po' confuso di solito si
0: pensa che
1: chi è che ha scelto questa cosa? Chi è stato? Identificarsi. Avete il numero 10 secondi per identificarmi, che sta?
0: Mio nonno in
3: terra. Che sta dicendo?
1: Che sta?
3: Io fumo e ti dai chiara.
1: Allora, ad accendere questa luce.
3: Ah, Jose.
1: Jose. Jose.
3: Soldato!
1: Mi sono veramente assorbito da questa cazzo di musica.
2: Io quando si fa allora.
1: Ma no, io.
2: Sto però queste sono funzioni che vi dico.
3: È bene,
0: l'ha fatto quindi la metto come condizione da dentro perché io metterei questo
1: esempio ma sì il lato del mondo è un lato totale
3: c'è un 13 chi è su wireless controllo il posto di
2: avanzare Un po' di niente, in debacco è stata un gestore data, che è questo che arriva, this supply buffer should contain the physical layer.
4: Eribus, me lo dici che BI hai lo 0.3, 113?
2: Sì.
4: Ah, porco Dio.
2: Perché?
4: Ah, vabbè,
2: mi stai spezzando la minchia.
4: Non è che no, minchia, ma un'ora che va a dire chi cazzo ha il 113, il cazzo ha il 113.
2: Non c'è un cazzo aperto, non c'è un cazzo aperto.
1: Ma
2: non
1: è un pulito, no. Dai, dai, dai,
3: non lo so, un bar, non faccio un cazzo, ho fatto un gusto, mi sono seccato.
4: Ma se qua le due cominciano a fare bordello,
1: tutto dentro le vene.
2: Diciamo,
3: se devo morire, voglio morire presto. Sette, devo morire.
1: Nella seconda pagina poi

Ah, però guarda, abbiamo un esempio.

No, a me non me lo fa offerto, no, due patch per questo video. È il compiere duro quello lì. Non è una cosa, se c'è un video, non riesce.

0: Vedi, guarda che fa questo. Allora, so che tu non la vuoi. So che gli metti il titolo del migliore. Se lo devo fare io, praticamente. Però, quando ha questo problema, se lui riesce a vedere.
1: Da autoconto ci sta 6 anni.
0: Oh, gli devi dire che l'anno prossimo mi cerco un lavoro in America, visto che ci sta. Ragazzi, cercami un lavoro,
2: devo andare fuori,
0: capito?
2: Cazzi vostri.
0: Voglio venire lì dove sei tu. Cercami un lavoro che io ci vengo.
1: Meno male, meno male. Non lo fa,
3: come cerchi a fare la
1: volta? Ma non lo fa.
3: Manda a fare il culo.
0: Ma vai, devo lo prendere.
4: Ah,
1: quindi che se fai dai per il polo mi arrivo. Ma qua non lo mette. Mai, non si è fatto fare.

0: ma non sono tanto, ma basta.
1: Io sono un
0: UC. Se fa un altro, non è un intero che ti so, è un altro che si muove.
1: Di chi sono UC?
2: Non so. Globo, SES.
0: Sono vanitadere.
2: Cioè, sono computer che non funzionano.
0: Basterebbe portarlo più avanti.
3: Non fa un altro.
0: Così.
3: Così però non lo dico, se si fa...
2: Io direi che ora che non facciamo connessioni
3: non si può fare,
2: non dico niente.
0: Sì, grazie per la cosa, ma io vai a cliccare.
3: Quando consiglio, quando sto facendo la connessione non so.
0: Vabbè, io voglio cliccare, non ho detto dove.
3: Non spostare, non ti spostare con l'Italia, non si fa. Hai visto che non ti resti di dire.
2: Questo modo di piazzare due a legge. Dove c'è spazio?

三角说。

0: 存在就是开始了，嗯，
1: 就是好了，是吧？

Gracias.

0: grande impatto. Adesso proverò a portare il portale del nuovo decano di Avendiletto e del Papa della Diocanza.
1: Come ora ci
0: vedremo
2: in giro di me. Però non è una visione, l'ho messo a posto.
3: Thank you.

0: andato a fare la bilancia, il cliente di quella parte non mi piace. Lei dovrà che so un cliente di vita un po', un cliente di vita un po', un cliente di vita un po', un cliente di vita un po'. No, qual è il mano?
1: È il mano. Pallo. Il nascosto, no, questo è il cosa che sono, non so, continuo a lasciare. E là. Dai, non può restare. Ok. Cosa vuoi?

0: Ma tu stai aspettando la proiezione? Certo,
1: ora non so.
0: Sveglieremo tutti, no?
2: Oggi mi dovrei annunciare.
1: Il computer che ho questa sessione di illuminazione la notte andrà a stare.
3: Allora, io ho visto una cosa in profondità.
4: Comunque non è
1: Cristo buono.
0: Vado, raggiungo, scusa il mio cuore, bravo.

0: Dove c'è Pia?
1: Boh.
2: Alla morte.
1: Io direi che ci potremmo inviare.
0: No, la prova.
1: Non lo so, io direi che potremmo mettere un po' di girato così. Col capo a fine del.
0: No, c'è portato.
1: Ah, mi devo portare il girato così.
0: Siamo 14.
1: Sì,
0: ok, sì.
1: Ma
0: le
3: cazzo. Non vengo tanto male.
1: Le cazzo. Vediamo un po' fresco,
3: non c'è
0: giriamo il portale a cavolare
1: di così e
0: quindi
1: signori mancano 15 minuti alle 2 signori
0: vabbè possiamo anche continuare girate di qua di qua no,
1: mettiamo un monitor così
0: quale volta di destina mia
4: proiezione 10 volte.
3: Ma ho detto Valvo c'è l'impianto, quello c'è il
0: settore.
4: C'è tra Valvo?
0: Che c'è? Non c'è.
3: Numa se si girava la prossima.
0: Ma che cazzo sono queste cose qua? Ma tu stai facendo qua? Ah, io. Ma se no potremmo fare. Ma se no potremmo
5: fare.
0: Ma se no potremmo io direi di levare il tavolo, così.
3: Mi sa che dobbiamo levare il
0: tavolo. Non levi il tavolo, buttalo da sopra. Possiamo da questo esterno.
5: Lascialo qua e
0: ok, vabbè, me ne posso, tanto io dormi qua.
5: Al massimo si sposta ancora un poco più in avanti.
0: Ma?
5: Sì. Sì. E poi domani mattina si risponde
0: bene. Siamo pronti col cinematografo dello zio Fissi.
1: Siamo tutti grandi tutti. Certo, certo.
0: Vabbè, io allora.
1: Full 1.0.
0: Eh?
1: Soldato B anche di niente.
6: Presente. Soldato Gioia.
5: No. Ecco, in quel sacco nero c'è l'altro. In quel sacco nero.
1: Perché loro lo scaravento in terra.
0: Mi devo mettere nel culo stasera, io non mi sbaglio.
1: Se mi sbaglio? Che frocio che sei. Rido perché non sto capendo un cazzo e c'ho sonno, oddio. Viaggio inferno.
0: Da 1.200 cazzo.
5: Dormirò abbracciato a questa enorme testa di corrente.
0: Dove lo dobbiamo mettere?
5: Ah?
0: Dove lo dobbiamo mettere? Là? Dove lo dobbiamo mettere?
4: Al posto di questo io aspetto.
0: Allora mettiamo accanto quello di asbesto. Di asbesto non c'è.
4: Però sto lì.
0: Togli il bicchiere.
1: Scusa, ma perché va?
0: Stacca le casse di asbesto.
1: Mi stai collegando?
0: No, io ho detto la mia zio.
4: Pure qua la mia.
0: Quali sono le sue casse?
1: Questo è il mondo?
6: Adesso tutte le cose che.
3: Ma non penso voglio usare questa
0: cosa.
6: No,
0: non c'è altro.
6: No, perché se prende la scusa di tutto, se non è
0: la. Mettili in posizione. Non c'è altro, quindi.
3: No, no, no, tipo, qua è il silenzio, non si sente.
0: Metti in posto di tu, fila, non ti preoccupare.
6: Qua?
3: Ma non viene meglio con le casse del tuo portatile?
6: Io no, perché non è portatile.

0: José, finito cosa?
1: José, scusa.
2: Ti dico, c'è una schiena che...
1: Ah, guarda, guarda. José, dobbiamo fare la proiezione.
0: No, ma è capito.
3: Proiezione,
0: non c'è niente.
1: Vieni io.
2: José, vai con tutto.
0: Si sente un cazzo.
1: Forza!
0: Non si sente il minimo. Assolutamente il tema.
1: Dai, dai.
0: Sente.
4: Prova a dormire.
0: Non ce l'ha qua questa cazzo di cosa che c'ha. Allora io vado basso. Ma è registrato basso. Allora vediamo un attimo qua se riusciamo a streamare. Io attivo.
4: E allora guarda in USR libero più che tutti i
5: conti. Ma è stelle di fai.
4: 1.0.7, quindi devi farmi una macro. Fai? No, c'è la macro di GPG Config come
5: faccia
4: di
5: GPG Modulo. No,
0: ho capito.
4: Devi aprire il però no?
0: Che stai facendo?
5: Sto provando a mettere un decoder per il WAV.
4: Abbiamo
5: WAV, WAV, WAV,
4: WAV,
5: WAV, WAV,
4: WAV, WAV, WAV, WAV, WAV, WAV, WAV,
5: WAV, WAV, WAV, WAV, WAV,
0: WAV, WAV, WAV, WAV, WAV, WAV,
5: WAV, WAV,
0: come ti pare?
5: Non ti pare tu?
4: Se non si vende il tappo uccide.
5: Ti appena tu tiri il tappo in tuppa il buco e non tiri più un cazzo.
0: Hanno fatto la sorta.
5: Ma dove ti
0: vedi?
5: Si
4: cerca più campo di
6: prova anche tu la potenza rigenerante di Occupant, il clistere dei manager americani. Occupant, progettato per uomini che comandano. Occupant non si vende in farmacia. Ordinalo oggi stesso. www.ioa.com.
0: Andiamo.
7: Sai così che si prende paura il naso.
0: Lo so, però poi gli esce il petone.
7: Lo so, quindi fallo di sopra il mio cane.
4: Si è congelato il naso.
7: Ma se dopo ti esce il petone
0: devi metterlo tra le chiappe.
7: Devi in posizione ripiegata.
0: Esatto. Poi non è più. Poi si sveglia tu.
7: Sapi. Però pure anche delle sostanze maligne che hai ingerito.
0: Eccomi qua. Grazie. Che bella sveglia.
7: Sono di camminare. Cercando per partire e poi cerchi Vargate. La risposta è
0: sbagliata.
7: Sai che questo è un primo sintomo del fatto che stai perdendo neuroni. Il prossimo passo dirai io amo Kraken.
0: Che cazzo è?
7: Senti, è sceso il silenzio. Hai rovinato tutto. Anche io ho rovinato lui, compreso. Sì, ragazzi.
0: Oh, ma la palla... C'è da fare. A mille ce n'è, e il mio cuore ci appena
7: guarda. Devo farlo anche io, se non
0: è possibile. Sì, sì, perché no?
8: Ma comunque sto registrando.
7: Ed è puntato tutto in
0: Italia. Motivo?
9: Per il più umano. Hai
0: possibilità di fare questo. Legalmente illegale, dove ce l'hai?
8: Legno. Merda.
0: E tu dove ce l'hai? Adesso mettitela. Quella maglietta, l'hai voluta, la vuoi una maglietta con l'esito di Arlo?
7: Un euro.
0: Comunque, il prossimo si deve fare a posto palo, è porco.
8: Così perlomeno facciamo 30 km.
7: Ho fatto un tutto in un ristorante di pesce e mi avete seguito per tutta la notte.
8: Ma che dici? Ti
7: giuro. In realtà ho fatto un francese.
8: Di pesce a Portopalo, vivo per miracolo.
7: Sì, io non volevo. Tra l'altro

0: del Super Carmen.
1: Nel DVD io potrei comprarlo veramente.

0: lo vendono, credo che sia in parla, c'è un sito, ne parla, vedo un montaggio di porno, mi l'ha tirato una castagna addosso in piena testa, avoid, una cosa agghiacciante, ho sentito un rumore agghiacciante, Dio mio, era in tasca ma non lo so se si è sentito, Dio mio, forse era mia, te la paravo quella. Forse ha dato una cannonata pazzesca. Mi ci può dare fredda. Mamma mia.
1: Ma ragazzi, che quando dico
2: lui è...
1: Sì. Ma che cazzo? Ma stavo giocando a calci a 2 ore, sei arrivato tu, hai fatto una cazzata.
0: L'hai vista?
3: È commosso.
0: Questa cosa che tu piangi quando ridi è bellissima.
3: Porco tu che piglia.
0: Così. Mamma mia. Sì, cioè, che domani viene a ottenere la pazzesca.
3: Ma faccio pure il bello pieno proprio.
4: Risolviamo il problema,
3: Rete. Risolviamo il problema, una grinfatrice e un...
0: Io vado a fare in culo.
1: Io sto a costare.
0: Ma io ho un altro plug, se volete. No, ho un plug, se volete. Top, si è improvvisamente rotto.
5: Oh, per l'ennesima volta provo a mandare sto minchia di idee di viaggio. Radio Cybernet, registrato stamattina sul treno. Qui è Radio Cybernet alle 19.52 Zulu del giorno 1 aprile giovedì 2004 da Genova Hack Meeting 2004 appunto. Vero Jaromil?
6: Sì,
5: 4? Già, ci possiamo fare. Non è colpa nostra, ma è così. Non ho 4. Non ho 4. Che ci possiamo fare? È la vita, purtroppo, ci riserva queste sorprese.
7: Tu devi fumare, tu devi fumare.
8: Mamma mia, sta quando fuma che cazzo diventa.
5: Vediamo un po',
8: così. Tipo asbesto zero, non ci credo.
5: Niente, Muse non fly a questi MP3.
8: Pallo Santana.
5: Come?
8: Pallo, bravo.
9: Porco Dio, fa. Sto scrivendo, non
8: dai. Dai, fai il procio.
5: Ragazzi, la vita di fare i coglioni qua davanti, porco Dio.
9: Ciao. Ciao.
5: Niente, non so perché. È il tipo di encoding. Non lo so, però il fatto è che se io li playo, li trovo immerdati.
8: Allora che cazzo vuoi?
5: Che cazzo ne so io come li sta facendo quegli MP3?
8: Sono tu, sei tu che c'hai i file MP3 di merda.
9: Allora la succhi.
5: Vai zitto, porco Dio. Manda i nog. Cioè, sono incodati con gracchiamenti, counter wind stream, un inferno. Variable bitrate lo supporta Muse?
9: Ma è meglio di non
2: altamente controllabile. È molto meglio avere un flusso di dati costante piuttosto che un flusso di dati variabile, anche perché quando vuoi allocare la banda dello stream sai quant'è e rimane, e poi sul periodo comunque quelle finestre di banda che non viene usata ma uscita non viene utilizzata con questo QoS da meccanismi complicati di bandwidth shaving, cioè non viene utilizzato, sono finestre alla fine inutilizzate. È meglio avere uno stream costante, quindi un costante di frame.
5: Io le ricancello perché non ho potuto fare un cazzo.
4: Ma sei in diretta?
5: Eh? Sì, certo che sono in diretta, puttana del Santo Padre. Che cazzo stai mangiando tu? Prima mi dici, ah, t'avveleni, mangi lo schifo. Eccolo lì che mangia le patatine. Buone, eh?
10: Buone.
2: Salutiamo Odo.
5: Ma salutiamo Odo.
2: Ciao Odo.
5: Ciao Odo.
2: Ciao.
5: Io spero che ci stia sentendo, il problema è che io sono uscito dal canale.
2: Sì, immagino di sì. E ci manca ora.
4: No,
2: buona la morte San Carlo.
4: Ma ragazzi, adesso c'è la riunione, c'è assemblea questa messa.
2: Assemblea!
5: Sono spiacente.
2: Se vuoi vengo a fare lì quello che sto facendo qui.
5: Io non credo nelle assemblee, basta.
2: Oltre a raggiungere quattro minchiate come al solito. Io sono stato un utile minatore, non so se sarà utile, comunque non è utile. Un'assemblea, la pausa.
5: Un'assemblea, la presenza.

0: c'è qualcuno in ascolto. Ci troviamo sul canale Gay Sicilia di una rete IRC che non posso rivelare. E stiamo chattando, se possibile, con degli abitanti di questo canale. Come esordio per farmi contattare ho scritto, come suggeritomi dal maestro Iron, sfondo puli a CT ora. Sono stato contattato da un ragazzo 24enne, il cui nome non posso rivelare.
1: Non puoi rivelare un cazzo.

0: parenti di archivio. Mi piace prendere la
1: io a Fontana. Io solitamente io a Fontana. Ma solitariamente passivo.
0: A foto,
1: è passivo, ma senza foto non mi va.

0: che io sono come te, anche tu sei passivo, anche tu sei attivo. Vabbè, posso cambiare bandiera e diventare passivo, dai. La prendo con...
1: Con Gaudio.
0: Gaudio. Però devi essere ben dotato. Altrimenti non se ne fa niente. Il ragazzo ha affermato che è ben dotato. Verifichiamo. Lo sei, ma in che termini? Ma mi piace in posti insoliti.

0: accampamento in una caserma, no, in una, in un cortile di una caserma militare, mentre tutti dormono.
1: Certo.
0: Oppure sul campanile. Ah, il cineporno. Ma cineporno etero. Quindi diciamo che il cineporno è la scelta privilegiata del ragazzo.
2: Diciamo che è l'ultima soluzione. È l'ultima soluzione.
0: No, quella deprimate solution, direi. La soluzione del primato. Perché ci sono cineporno gay a CT? Sì, a casa mia.
3: Ma sta parlando con quel così fottuto. Ma chi è questo qua? Poi 25 anni.
0: Attenzione, sto vicino al mercato ittico.
2: C'è il Ciauri Mare. C'è il Ciauri Mare, mi piace.
3: Ma come si chiama l'altro?
0: Eh? Lui, il boy 25 anni.
3: E tu?
0: Io lo so io. No, non rivelare il mio nick perché altrimenti, visto che siamo in diretta su Radio Cyber, non te potrei essere scolato.
2: È vero.
0: Cazzo.
3: Oppure potrei dire un altro tizio, non so.
0: Non dire anche il mio nome, coglione. Che cinema è? Come si chiama? Si chiama.
3: Sì, come
0: si. Sì, come si.
4: Io voglio mutare.
0: No. Si chiama Il piacere degli dèi.
2: Dell'interiore.
0: Lo conosci?
4: No, no. Come voglio veloce.
0: No, quello è un film. È scendendo
3: dall'esterno.
0: No, è andando verso il mercato produttivo.
4: Via Gisia.
2: Cos'è Via Gisia? Via Gisia per l'esterno.
0: No, ma già gli ho detto
2: vicino al mercato ittico, quindi la pescheria.
0: No, ora gli ho detto vicino, è andando verso il mercato ortofrutticolo.
2: Il mercato ortofrutticolo, quindi direttamente verso la zona industriale.
0: Esatto.
2: Gli abiti fanno un po' tra la zona industriale.
0: Ma dal punto di
2: vista dell'aeroporto.
0: L'hanno aperto 2 settimane fa. Conosci Danino Principali?
3: Mi sta dando nomi di persone. Talino.
0: Conosci Talino Principalli e il proprietario.
4: Talino
0: Principalli.
3: È il proprietario del ragazzino.
0: No.
3: Per uomini
0: di solito lo conosco, vabbè, è conosciuto in che via? Via Gisia.
2: Sento rumore che soffre da mangiare, vero? Confermate che sento rumore che soffre da mangiare, che vengono scattate accuratamente.
3: Però già sorride con la bocca piena.
2: Joseph, che cosa propone la figlia oggi?
0: Senti, ma parliamo di cose serie, cosa ti piace fare?
3: Joseph, che fanno schifo. Ma quando giochi va bene,
0: ma sto giocando, uno chiede e poi si mette a ridere. Io vivo. Io vivo a CT, ma non sono di CT.
2: Salame.
3: E poi devo bere. C'è un momento di stucchio di un po'.
0: Sei proprio uno stucchio. Nirvana, ma se tu sei su Equit.
3: Come ero bastardo.
0: Ma è cineporno, certo. L'ultimo visto.

0: vedi che c'è il microfono, voglio. Tu entri intanto nel canale quello che so io e poi si vede. Ok, ok.
1: Tipo.
0: Anche qualche inculata.
2: Sta
0: fidendo, e ancora dobbiamo arrivare a domenica. Mi dici la zona, zona di Egisia.

conosci Orazio Landolina? Ed è meglio così, così facciamo quello che ci pare. È qualcuno che è una recluta del cazzo che ha posato il suo zaino. Io voglio andarci, ma pare che in realtà non si vede. Dimmi qualche canale frequentato, dove sei, diciamo.

0: cosa in particolare, mi spari una sedia e un pompino. Ora gli dico, ma
1: sto bruciando con questo salame di merda,
2: mi devo accendere ancora.
0: Silenzio, fatemi ragionare. Ma ti posso sborrare in bocca?
2: Sembra una domanda di
3: porco Dio.
0: Minchia, questo qua fa il puffo, ma non è che se la fa mettere nel culo. No, io sono solo attivo. Mica sei cretino. Non è giusto così. Mica la posso prendere nel culo.

0: siano la stessa. Ah, Coca-Cola niente, vero? Anzi no.
1: Che poi passa con tutto tranne che ne è.

sta che me ne fotte, non ho capito. Ma sta è ancora Skype. Adesso si sta drogando, ma che è stato? Chi è stato? Ma chi?

un saluto a tutti gli ascoltatori di Akit 99 per la sessione notturna di Radio Cyber. Ci troviamo qui riuniti in nome del signore Nirvana Tomac Sclair Nightolo e Wikes. Inoltre abbiamo Asbesto in dormiveglia. Ah, ma sono diventati tutti soldati. Uno fa tutti i video. Bene, mi piace che questa moda sia

0: tornata adesso Nimex, chiudi la porta. Ed ha ravanato.
1: Non senti il fedo di spazzatura.
0: Nimex ha ravanato nei cassonetti della munnizza per trovare dei cartoni. Infatti notiamo un feto di Burida che non è il nome del laboratorio. Nimex porta fuori questi cartoni schifosi. Nimex ci ha intossicato. Nimex, devi togliere quei cartoni schifosi che hai preso dalla munnizza. Minchia, fammi un fedo bestiale.
2: E di cani morti.
0: Di cani morti erano. Ti hanno aspettato per lasciarti.
2: Ormai Nimex sarà un capo.
0: Nimex, domani ti sicutano i cani. Ti può fare i gusti.
2: Sarà già stato, non come, quando ti è permesso fare.

0: Come non va?
1: Sei sicuro? Proposta tanto.

0: Suka Sclair. Sta affrontando la sua coperta di cartoni. Te li metto nel culo, così vedi come fanno loro. La serata si preannuncia interessante. Andiamo Nirvana. E adesso ci parlerà del contenuto della sua scommessa.
1: Dici la tua scommessa con scritto.
2: Fa funzionare una S Robotics Turbo 802.11G 300 mega.
0: Quindi se avete suggerimenti per far funzionare una US Robotics. Tra poche ore succederà l'inferno. Mi è arrivata una query. Ciao, posso farti un pompino?
1: Girati il bello.
0: Pompino. Qui c'è un casino della Madonna. Zorzaz, yo. Un saluto a Jackpot che si è appena connesso.

0: Yosser e Nimex stanno affrontando le loro casse di pesce che hanno appena ravanato dagli cartoni. Asbesto tenta di trovare una posizione ideale e noi siamo qui in diretta. Se Dog è in ascolto, Jackpot dice che si trova nel primo piano a sinistra. Ok, l'ho detto, ora andatevene a fare in culo. Che cazzo, non funzionerà né ora né mai.
1: No, non l'ho buttato, questo serve.
0: Per fare cosa?
1: Non bella cosa. No. Cazzo, ho distrutto.
0: Adesso non esiste più.
1: Sono sempre cazzi nostri. Infatti abbiamo letto.
0: Potrei sempre andare a pisciare e far proseguire Tom che non mi va. Tra poco partirà la masterizzazione di Dean & Boy. La masterizzazione, coglione.
1: Masterizziamo Dean & Boy.
0: Facciamo una cosa, eh?
1: Così parla pure il magazine.

io sul mio melo, chi durò manco la lumina. Usendi.

0: dici che cosa stai facendo?
1: Nulla.
0: Ah,
2: interessante, interessante.
0: Sta chattando su autistici, su Archit 99 e su Irchnet, su Gay Sicilia.
3: Sotto passo no, precisamente così.
0: Donc, se ci sei, batti un colpo. Se stai ascoltando, dice.
2: Arrotino, se ci sei, batti un colpo. Donne, è arrivato alla routine. Ripariamo tutto.

0: successo? Mi hanno distrutto il piano. Lui mi ha distrutto il piano.
1: Amici, non lo devo dire. Si urlava.
0: E mi iniziava di...

0: 조금 생각을 해볼게. 이제
1: Nothing possible, it's just...

0: the tissue pile go?
1: Ed è traumatizzato, tu l'hai visto.
2: Ma perfettamente uguale. No?
3: Manifestazione.
4: Ma quella libreria che ho visto io, come si chiama? Quella lì di mezzo, come la si chiama? Ricordo. Ti do una.
3: Sì, sì, no, dico sui miei uno, guarda dove c'è scritto qua. Nella, probabilmente ti ho scritto la tua 462 a Rizzo
5: nell'OIDI
6: anche la tua
3: e si dice che probabilmente è dovuto alla porta che non è che non è aperta perché lui cerca in quella
5: wireless?
6: No,
3: non ho capito il motivo però non so che tutti qua anche perché probabilmente è impossibile per la tua macchina hanno un
7: ma anche il numero 1 e il numero 8
6: qui questo
7: sì. Quello che vuoi, non hai nulla, non mi darei nulla, non ti preoccupare. Te li faccio avere in qualche modo.
8: Ci provi ad attaccare a me.
7: Posso? Minchia, addirittura? Bolletta del void. Vediamo di farcela. E questa qua 24 kilobit per secondo 22.054 questo va da 4
9: e come altre impostazioni
7: no no niente metto a 4 apply se vabbè basta fine questo è il minimo che esce un capo e mezzo come quindi no ma io non cresce più. L'ultima versione del GQS. Ah, tu dici a mandare MP3 ne mando veramente pochi perché mi interessa stimolare il microfono.
10: No, connesso.
7: Oh! Radio Quelet. Radio Quelet.
10: Un lag mostruoso. Ma chi è che caca la minchia che siamo qua a
8: trovare? Beh, comunque, mettere gli IP del free.
7: Trasmissione del giovedì.
9: No, del
7: mercoledì. Ah, del mercoledì, sì.
9: Ma non dove proprio perché crashava tutto, arrivato a un certo punto non stimava più.
10: Oddio, ti caga la nicchia, devo tranciarsi con gli occhi questo.
9: Perché abbiamo un po'
7: ma te un sito, adesso la roba. Quasi, la piazza ce l'avete la sound, no? Per stimare.
0: Vuoi la meno?
7: Dico, te l'ho dato. Non ho tutto quanto. Bene.
10: Ma dai, ne punto
7: dici a Brunetta se mette su
10: dici la bella
7: l'archivio lì magari
9: ah sì questo
7: c'è ancora spazio
0: certo sotto il tuo brillo
9: ma non c'è niente di grazie tu lo attacchi
7: lo devi vedere da un mixer esterno da qui
9: però Muse lo riconosce
7: esatto. Mixer come input riconosce quello che tu gli dici che deve essere in
8: sì, ma che
7: vorrebbe l'icona di uno spinotto
9: sì, come lo uscita
10: io non lo so
9: vabbè quello che imposti il
7: rack
9: questo è interessante io pensavo fosse solo un microfono invece
7: no, se usate un mixer esterno e lei in potete fare molto più cose.
9: Sì, alla fine per noi che abbiamo un altro supporto, anziché
7: fare crashare cassette, i CD esterni, i giradischi, quello è grandioso. Esatto.
9: In modo che siamo solamente il computer per.
7: È molto più
9: tremendo. Ma infatti faremo così, ora crashiamo, ci sentiamo
7: meglio. È quello che ci piacerebbe fare a Midland, ma non abbiamo l'hardware per farlo.
9: Ma il mixer ci vuole, il mixer lo
0: compiamo.
9: Secondo te
0: non
9: mi
7: Perché vi allontanate senza portare i soldi di cassa? Vabbè, dai.
11: Vabbè, comunque la cassa gli dobbiamo togliere un bel po' di cose, eh.
12: No, sono state già tolte tutte le cose che hanno fatto stati fatti i conti. Erano rimasti circa 120
7: euro.
12: E sono stati spesi. No, per di me. Sono stati spesi per fare
7: cose. Non come?
11: Ed è informazione. Non ho saputo io pure da qua.
7: Quindi lo acquisisco. Cristo, per pronto, parla e poi non mi
12: parla. Hai da discutere, non ha senso.
11: Ho controllato la cosa.
12: Avevamo detto che si compravessi
7: comprando. Quando?
13: Domani,
7: anche ora è?
13: Dovrebbe essere a Luna l'aereo.
7: Per arrivare a Catania alle?
11: No, sai, siccome ancora sarebbero 4 anni per 35 euro.
7: Ah, io ero prima a
11: Catania. Quelli ci hanno rinunciato.
13: No. Loro in treno. In aereo siamo io, spesso, Pallotron.
10: Io, Giose.
12: Io metto la posta io, di
7: Crash, di Pocevenzo,
13: Crash, lo portiamo a dire così, non
7: serio. Mi sembra giusto che abbiate l'archivio.
11: Io, per potere, le casse le casse separate,
3: domani da Sicilia. Al mezzogiorno
12: non abbiamo
1: allora,
12: vediamo se
3: così vado in casa.
12: Ma non abbiamo parlato quando
13: uscivamo devo mettere di questa cazzo di scheda
12: un treno
11: sai queste cose quando si vivono insieme
13: che indirizzo ci devo mettere
7: quelli che usano allora
11: in teoria noi non abbiamo
7: mai metti che il figlio se è come Gantry
11: 192 la persona non c'è un bene più
7: se scende tranquillo
12: ho questa domenica
10: c'è l'altro per te
11: guarda con Fabietto con Fabietto ho deciso di fare il colpo di stato
7: e Gateway
11: c'è un altro riunione ce l'avamo in due
7: 1.58
12: ma tu ti fai quello che passo
13: e l'indirizzo
7: ordine di attaccare un cavo
12: perché
7: non c'è no, guarda, no. Dovremmo usare quello di
11: c'era forse non si
13: e io invece 192
11: 160
7: è uno
10: quello che cazzo
7: ma lo c'è spawn c'è attaccalo
10: sì, il problema è che posso uscire 5 MacAdress come ora
7: cosa?
10: Perché noi siamo direttamente connessi a Fastweb e posso uscire 5 MacAdress. Ne abbiamo fatto un routing.
7: Sì, ok, ma se attacchi l'access point dove è attaccato il router, io arrivo comunque al router.
10: Ma lui c'ha una sola scheda di rete, non è che ne ha due.
7: Ma lui a che cosa è collegato?
14: Io sono attaccato in wireless con l'access point di Helibus cache che è diretto al coso di Fastweb. E poi ho attaccato la scheda di rete al lab. Capito? Che non potrei fare la rete
13: 255
10: tu lo sai cosa puoi fare? Tu ti colleghi direttamente col cavo di rete all'access point, fai un'interfaccia di rete, fai un solo cavo di rete, fai due interfacce di rete.
7: So che cazzo era, ma comunque.
13: Questa è la sotto rete?
14: Sì.
10: Però bisognerebbe sminchiare l'access point e mettere come gateway 2. Poi devo andare, sto andando all'interno, scaricando, se ne va.
1: Ma hanno tutto il
14: punto.
1: Dico, siamo rimasti 50
10: persone,
1: beh,
10: in bordello
1: senza andare.
10: Io ho fatto quello
7: che
10: hai
7: detto tu, ma non esco.
14: Vediamo se la regola di tempo.
10: No, io ce l'ho la regola di tempo.
14: Anch'io ce l'ho.
10: E allora perché andrebbe funzionare?
1: Mi sono sì,
7: 192.168.1.1.
14: Il gateway. Ah,
7: io.
14: Tu sei un...
7: Gateway è 1.58. Sì. Ma niente troppo, 100 sono comunque. Aspetta che ho 10.000 default gate.
10: No. Sarà questo il problema.
7: È giusto invece.
13: Significa
7: minchia no. Aprite le finestre. Aprite le finestre, per favore.
13: Niente.
14: Minchia, qualcuno si attacca con la rete. Wix, ti attacchi col cavo di rete?
1: Ma c'è asbesto attaccato col cavo di rete?
14: Sì, ma asbesto ha 200.000 default gate.
7: No, no, uno.
10: Aspetta, Frocianzalto, ma tu gli hai messo l'eco 1 nei più forwarding? non ci

0: Stavo sperando più che accertarti, sì.
1: Ora mi strappo la vernice delle legnatile e mi sentirete bestemmiare in lingue morte.
2: Questo in latino lo conosci?
3: Sarebbe divertente.
4: Mi piacerebbe
2: bestemmiare in latino.
1: Porco deorum.
2: Deorum. Porcis deorum.
1: Porci deorum. Può essere? Porci deorum.
3: Dovrebbe essere.
1: Di deorum e di Dio.
3: Dovrebbe
1: no?
3: essere porci. Sì. Perché dovrebbe essere vocativo.
5: Vocativo.
3: Dovrebbe essere vocativo.
5: Vocativo.
3: Oh porco.
2: Oh porco Dio.
1: Porce.
2: Porce.
1: Porce deorum.
5: No, porce.
1: Porce Deus,
2: però non è musicale, è una merda. Porco Dio,
4: sono
2: merda.
4: HCP
6: 0
4: e tu ti attacchi direttamente
1: HCPT. Perché devo usare gli HCPT?
4: È tuo,
2: se vuoi ti posso dire quando è andata a me,
3: è un meraviglioso vocativo.
1: Lo prendo senza antenna.
3: Non è la roba che può fare.
2: Non ce l'ha l'interno. Quello che fa l'interno non è altro.
1: Non lo so. Wix, ti serve la scheda wireless?
7: Lo speed è acido di batteria e poi.
1: Diciamo che sì. No, se sei in rete ti serve no.
3: Non lascio la batteria.
4: Questo è
8: che estrai dall'acido.
1: Rammilla, va,
3: dammi. No, lascio la batteria che estrai qualcosa o qualcos'altro.
2: Ma non la vedo come prisma.
1: Orinoco.
2: È un animale morto.
3: E basta.
2: Là cerchi su eBay se ce ne sono.
8: Sì, dall'acido però.
2: Ti do i soldi.
3: Ti do i soldi.
4: Che cosa? Lo so.
2: Per la connetta non ce l'ha.
1: Ehi, mi ha dato un IP password, ma DHCP funziona.
4: Sì,
1: comunque non sto uscendo.
3: Io lascio la
2: partita. Io pure.
8: Guarda, se cade la figura.
3: Con che cosa ne fai?
2: Che una cosa
3: ci vuole qualche
8: l'altimia.
3: Ma la puoi fare, puoi stare nonostante solo la batteria. Ma no, l'occhio di piombo è sotto di piombo.
8: C'era qualcosa che fa
1: così. Ok,
4: basta che non so più di questi tre.
2: Ma se no è
8: un po' di sempre.
2: Che me è fermo, ma che spacchi di questo di merda è?
3: Piuttosto grosso.
1: Minchia, esco.
9: Sai, giornalisti, che appunto forse secondo il mio parere è ignoranza, perché magari qualcuno che conosce un pochettino diciamo cos'è il lighting non può permettersi di dire certe cose in giro, è convenienza, è pubblicità, gli piace giocare con queste cose, quindi il nemico diciamo il fricchetto con fuori è più questa parola che spesso non è molto capita dalle persone for the masses, no?
10: Che rapporto c'è tra il freaknet e tutto quello che ti circonda dalla riforma Moratti alla gente che non gliene frega un cazzo di Linux, eccetera? Cioè che senso ha? Perché dovrebbe esistere per questa società?
9: No, vabbè, il freaknet non è che alla fine è soltanto Linux, soltanto computer. Noi alla fine facciamo
11: partire dalla mia visione sostitutiva di quello che è stata la nostra esperienza in particolare a Milano, perché avrei detto una questione appunto storica con la soggettiva, cioè una cosa su cui io ho pensato, ho guardato indietro negli ultimi 6-7 anni quello che ho fatto io, come ho sperimentato lo stato e quello che è successo.

0: che evidentemente solleveranno perplessità tutti, ma anche al futuro delle nostre. La speranza è quella che si riesca a far nascere questa tensione qua per quello che possiamo dire. Per quanto riguarda Milano, per come la vedo io, cioè cerco di far partire l'analisi del tutto, anche se non è storicamente corretta, da diciamo così, l'ending del 99. Ovviamente prima c'era tanto altro, soprattutto il collettivo di scena di Milano, che è stato uno dei motori principali della condizione della rete, ma metto, come diciamo, il punto di partenza del meeting del 99 a Milano, perché è il momento in cui ha visto nascere l'OA, il gruppo che stava dietro l'OA, è stato poi un gruppo che era sicuramente dinamizzato nelle sue individualità, tanti dei gruppi che appunto condividono questo filo rosso che per me passa attraverso le forme di auto-organizzazione, infatti è orizzontale, una spiccata versione per la rappresentatività e gli strumenti assembleari classici, canonici, cui si dotano, e una certa tendenza al pragmatismo e ad un approccio anti-ideologico alle cose. Non nel senso che non abbiamo dei valori che ci guidano, però nel senso che cerchiamo di non ascrivere le nostre reazioni e le cose che facciamo antidogmatico, questo è più corretto come termine. E secondo me è un gruppo che ha dinamizzato molte cose che sono successe dopo, da appunto in media quando si è incarnati anche in di locali, alla stessa città Mars, in cui molte delle persone che facevano parte di là hanno partecipato nel palacetto, ovviamente non è che è il gruppo che fa partire, diciamo, non voglio che sia confuso con un'apologia dell'avanguardismo che non mi appartiene. Però è vero che in tutti i gruppi, secondo me, esistono degli eventi dinamizzatori che catalizzano l'avvenire di alcune cose, di alcuni discorsi, di alcune modalità di organizzazione e di organizzazione. E per me è iniziato nel 99, è stato un processo molto bello e per quanto mi riguarda abbiamo avuto gli anni dal 99 al 2001 in cui la trama ha funzionato al massimo del suo fulgore, cioè facendo corsi, battaglie politiche, essendo molto presente anche a livello politico, come un elemento molto vivo della comunità di cui allora faceva parte, che era la comunità del laboratorio studentesco del posto Gulk, e che infatti è la comunità che ha costituito la generazione che al momento sta una buona percentuale della generazione che fa politica in questo momento a Milano, per il momento del mondo. E per quanto mi riguarda è stato un periodo molto interessante, perché adesso, cioè, credo che noi già avevamo una maturità di attività abbastanza elevata in termini di servizi forniti, di battaglie politiche che si facevano, allo stesso tempo questo forniva ispirazione per diciamo così far nascere anche altre esperienze che si alimentavano delle stesse modalità, delle stesse metodologie politiche e della stessa comunità di partire, diciamo. E, per esempio, a me quello che piace in realtà analizzare è la fase di crisi che abbiamo attraversato e le modalità con cui stiamo superando questa crisi, cioè su che cosa ci stiamo proiettando superando questa crisi. Se si sono sempre una club, non penso solo di dire tante cose, quasi tutti quelli che sono qua hanno vissuto parte di quell'esperienza, quindi ormai sono abbastanza sollecitato, nel senso che sono molto chiare quello che sono, che sono state e quello che rappresentano, anche per quanto riguarda le culture digitali, ma le culture e la politica dell'organizzazione. A cavallo del 2000, subito dopo Genova, diciamo così, tra il giorno 2002, noi come Noa abbiamo portato una crisi molto grossa legata soprattutto al taglio della corrente, allo spazio in cui lavoravamo. Siamo riusciti ad andare avanti per lungo tempo a fare corsi lo stesso con un precaria, e, però la verità è che questa cosa ha abbastanza provato la nostra capacità di essere presenti costantemente all'interno dello spazio, dare vita a uno spazio continuativo, quindi poter essere un punto di riferimento non tanto per l'utenza quanto per noi stessi, cioè un luogo dove andare a incontrare la gente, scambiare idee e le cose nascevano, che è una delle funzioni fondamentali. Da questa crisi siamo usciti con la prima fase per me di sperimentazione di una modalità che a quel gruppo non apparteneva, perché per me e noi comunque gli attivi generali come segnali drammatici sono tutto fortemente identitari, come tutti le comunità che si conoscano condividono la stessa sistema con dinamiche anti-identitarie, cioè quelle che chiudono per esempio la dinamica della società collettiva che gestisce tutto, che decide tutto, che fa tutto, e dinamiche fortemente identitarie in cui tu ti riconosci in quella comunità, tu sai che parte chi è all'interno dei confini di quella comunità e chi no. Poi magari questi confini sono molto aperti, con una maglia molto larga per cui la gente entra e poi esce, entra, poi esce, c'è dentro con un piede, no? Però il senso di identità delle comunità di cui facciamo parte secondo me è molto forte, cioè sarebbe facile che siamo una comunità in questo senso post identitaria. Io non ci credo, perché guardateci, porco Dio, se sta prendendo e sicuramente sai dire chi è quella. Sì, abbiamo ancora su questa fase in una fase per non essere una passaggio grosso, abbiamo iniziato a fare robe in giro per Milano,
1: sì, aperti, no, con...
0: un corso lì, un seminario di là, la partecipazione alla persona qui, una relazione estemporanea con questo, una relazione più continuativa con quest'altro, con vari gruppi e varie situazioni sulla base di che cosa? Principi di affinità sostanzialmente, che poi sono diventati uno degli elementi per me trainanti della valutazione e nel fare le cose insieme o no, molto di più delle lealtà, che sono invece tipiche per esempio dei gruppi della organizzazione politica sociale tradizionale. Non che non sappiamo fare lealtà, però che di solito privilegiamo privilegiamo altre cose, no, mi devo usare una piccola notizia per tutti che me la vediamo. E quindi quello che avete fatto, che ha fatto un po' di attività nomadica, perché a Milano penso che se ne sia accorto anche loro, piacevolmente tra l'altro accompagnato in realtà da una maggiore partecipazione per esempio alla Fisica Mass, che insomma è nomadica per definizione, penso che anche se anche lei ha delle anche di italianismo di configurazione all'interno di alcuni spazi che non sono avviene neanche non tanto alla pratica quanto al gruppo, che diciamo si dinamizza di più la sessione a parte. È una provocazione. No, però cioè è più fortunato di così, però la butto lì in modo che poi cioè, possa anche una discussione che si allarga qua, ma no, forse se ci vediamo ci potremmo fare. In sostanza quello che abbiamo fatto un periodo di nomadismo che per molti di noi ha significato lasciare di lato un forte spirito, cioè riuscire a lasciare di lato i danni dell'identitarismo, per cui la non capacità di mettersi in relazione, il settarismo, il tabù, la capacità di aver preso decisioni magari 6 mesi fa e poi non cambiarle più perché tanto siamo sempre noi, quindi e quindi diciamo di non lo riprendere così bene perché tanto sono sempre noi, quindi perché dovremmo discutere qualcosa. E poi secondo noi 10 anni fa abbiamo deciso che eravamo antifascisti e siamo poi adesso per principio. È un esempio, questo va bene, è un esempio che va bene così, ovviamente è un esempio che va bene così, però sbagliare, dai, abbastanza, però di mantenere invece le prerogative di studio di italiano, quindi sapersi riconoscere come gruppo anche in situazioni molto fluide, e sapere che anche in momenti estemporanei si era capace di catalizzare delle energie che realizzavano dei progetti, che realizzavano delle cose, cioè portavano avanti delle idee che poi si incarnavano materialmente in delle cose che facevamo, un atteggiamento di percentuale della materia scelta, cioè davanti alla conclusione, è questa, per esempio, ho fatto io che comunque degli spazi in cui potessi incrociare, che non fossero solo la mailing list, ma che avessero vita anche a dinamiche relazionali altre per poter crescere collettivamente, erano necessari. Cioè, non potevamo fare a meno di uno spazio fisico, di più spazi fisici, insomma, di luoghi più variegati che si potessero, dove potessi, dove poter condividere delle cose, che non fosse solo la dinamica della realtà. E da questa riflessione, le ipotesi di soluzione sono state molte. C'è chi ha cercato di noi questi spazi di condivisione in altri luoghi, che al momento li vedeva rapidamente praticabili e ne aveva bisogno, e pur mantenendo delle relazioni con il resto del gruppo. C'è chi ha cercato di rimanere attaccato a un'identità che ormai era cresciuta, si era superata, che era quella dell'OA. Per me è un'identità che esiste, ma che si è superata, che se stessa è cresciuta e è diventata anche qualcos'altro. E secondo me l'identità non è vera. Perché la storia, comunque, ognuno ha la sua storia personale, la storia personale fa parte delle cose che fa. E altri invece hanno cercato di provare a pensare, di integrare alcune delle esperienze che avevamo fatto nel periodo precedente, dai Netpoint, in Connecta, al Media Center fatto con Palestina, alle esperienze che stava facendo con Wikimedia, alle esperienze che stava facendo con la Radio Imperia, alle esperienze con collettivi di sole donne, l'ispettore di Milano di C-Squat, all'esperienza con i collettivi di workers con Medea, ha detto, beh, stiamo facendo mille cose, con mille identità, ma di fatto è anche vero che tanti fatti, questi gruppi si sono affondati. Siamo sempre più persone con una specie di sincronia, perché quando facciamo sempre da una parte siamo X, facciamo sempre dall'altra siamo Y, quando andiamo a pedalare siamo Z, logica dei cappellini che ci è servita parecchio per un periodo. No, io non posso parlare in nome di X, il cappellino. No, adesso Y, eccetera, eccetera, eccetera. Maglietta, felpa, eccetera. Però quello che abbiamo cercato di capire era come era possibile mettere in rete tra di noi le nostre identità e quindi superare anche in questo caso alcune logiche che ci parevano vecchie e riuscire a federare, a mettere in rete le nostre identità rispettando le identità originarie. Cioè, come si poteva creare tra dei progetti e gli spazi in cui condividere le cose in cui ognuno di noi sentisse tutte le proprie identità soddisfatte ma allo stesso tempo non limitasse gli altri nelle identità che scelgono di avere. Cioè, come era possibile federare una situazione in cui io faccio questo, faccio anche X altre cose, e quindi io mi sento sia parte del nodo LOA che di tante altre cose. E non mi sento questa come una sottrazione, ma come una crescita collettiva. Abbiamo lasciato su questo livello qua, e forse anche delle esperienze di organizzazione in rete che abbiamo fatto, abbiamo provato a appunto creare, io non sento la soluzione qua, l'esperienza di Lidoso. Che per noi era appunto questo, cioè cercare di mettere in rete tante identità, tanti progetti, tanti spazi, in modo che ognuno potesse scegliersi quale nodo sentirsi come proprio, quale no, quale relazioni privilegiare, quali no, ma che la complessità di questa rete di relazioni, di queste qualità politiche, potesse apportare alla fine a un gruppo d'affinità che è sostanzialmente unico e comune. Okay. E questa è l'esperienza che abbiamo provato a fare, con i suoi limiti, che come tu secondo me funzionano facendo facendo e altre cose un po' meno, nel senso che ovviamente questo ci pone di fronte alla necessità, in realtà, di una moltiplicazione di sforzi enorme, e ti pone di fronte alla realtà che i livelli di assunzione, di questo livello di superazione, di superamento del livello di identità singola e definita, sono molto distinti. Per cui con alcuni dei tuoi compagni con cui hai fatto cose da 5 anni non ti riesci a capire su questo livello. Cioè non riesci a capirti che possono esistere due identità distinte ma che condividono magari nello stesso spazio, con gli stessi progetti e che non sono in competizione l'una con l'altra. Cioè, andare al di là della competizione tra identità è un limite grosso, che per alcuni diventa un limite anche pesante. lo sperimentarcivo ha fatto sì che abbiamo anche valutato quali di questi aspetti di donne secondo noi stava pagando e quali per ora non sta pagando. Per esempio, quello che ci sta succedendo è che abbiamo provato a occupare, abbiamo comprato due volte, due mesi praticamente, quasi riusciamo a fare il record, siamo stati battuti a febbraio dai preoccupati, siamo stati occupati due giorni, dove avevamo un record di tre, però cioè, siamo riusciti a non detenere almeno questo di record. E io penso che al momento sono nella top 10 degli sgomberati a Milano, devo avere tipo 14-15 sul gioco. Ormai penso che mi impureranno dai vari spazi del gioco, questo è tutto colpa tua. A parte le stupidaggini, la realtà è che ci siamo resi conto che sicuramente abbiamo bisogno di consolidare alcuni spazi e alcuni progetti prioritariamente in italiano, cioè di consolidare alcuni spazi in relazione a alcuni progetti. E quello che ci siamo messi a fare è consolidare due spazi che per adesso per noi sono lo spazio del Bancaffè di Perro, che è aperto tutti i giorni, quindi la gente può transitare, incontrarsi, quindi fa bello l'esperienza di pochi di transito che abbiamo costruito insieme ad altri come Connetta, e che erano dei luoghi importantissimi di scambio tra soggetti politici e sociali estremamente differenti, e la necessità di avere un posto proprio, una pietra angolare su cui costruire poi quello su cui va avanti. E uno spazio in collaborazione con il tipo di C-Squat in associazione comune. E allo stesso tempo quello che ci è capitato è che
1: vai a fare in culo, sono le 10:29, altro che menzione.
2: Ah, perché c'è 2000 di stare, sono 2000 di stare. zone,
3: in questo scopo,
2: non
3: mi zone.
2: La macchina è tipo, la macchina è per il museo, non è che mi vi il tuo
4: che bello.
5: Giusto.
4: Ma che spacchini che sono, ma fa ancora.
5: Chi si è nebuliato?
4: Perché ho caricato tutti i moduli possibili e immaginabili per far funzionare questo specchio di mano.
5: Ah, funziona?
4: No. Invece no.
5: Ma perché non è subito,
4: Ma è anche per il gusto di capire che cazzo succede, perché col 2-2 lente funziona.
5: Vabbè, il gusto di mandare lente lo vuoi dire.
0: Il gusto dei cazzi in bocca.
4: Quello
5: non è andato a testare.
4: Ragazzo. Non ci avete caccato il ragazzo.
0: Mamma mia,
4: così workshop, io ho lasciato il mio canetto di rete in giro per il mondo.
1: Testa di minchia, alla fine non ha fatto tutte le mani. C'è tutta la gerba.
4: Ma no. Non per fare critiche al solito, però la tua ciabatta era abbastanza una merda. Non è che hai perso molto.
0: Cioè, beh, che tipo non è il terzo buco.
4: Sì, decisamente.
0: Però non serve passare niente.
5: Come tua sorella.
4: Mi deve fare incinte.
2: Ah, funziona.
4: C'è un nodo bastardissimo.
2: Funziona.
4: Vabbè, l'hai piegato sempre di merda, dai, eccolo. Male. Tu da bravo militare, da bravo soldato. Nirvana. Mare, guarda che qua. Nirvana quando si sveglia è aggressivo, Mare, eh? È aggressivo.
5: Si attacca.
3: la larva gigantesca. Mi sto evolvendo in farfalla, io lo so.
4: È un tenia praticamente.
3: Poi c'è freddo, porco Dio.
4: Ma che cazzo dici? Ci sono 90 gradi.
2: Che cazzo è meglio? Io sono giù, stavo usando, mi sono dormito col caffè aperto che sta lasciando che c'è. Ah, ma tu sei il giocatore di sotto. Se ti senti freddo al pavimento, io sono il giocatore.
6: Stanno a foto con la mia.
2: Sapete che io mi sono con un dopo qualche volta alle 8, quindi è il mio giocatore.
7: Ehi! Non sempre un cazzo
4: intercato. Io stamattina a mare l'ho sentito che bisbigliava, ho detto che cosa ti è successo? Minchia un grosso. Voglio un cazzo, mouse!
7: E perché mi comiamo dopo un due.
1: Io.
2: Che da luce pigli testa la mattina.
4: No, non dalle 9 in parte.
2: Non sembra che ci vediamo tanto.
4: Beh, non è che. Che ne so, sono arrivato a fare una 15.
2: Che fa?
6: Sembra da fare colazione.
4: C'è una mamma, no, è stato questo. Che ce l'ho sul nicotino, ogni volta devo fare doppia SSH, no? Perché dopo che a meno che invece faccio una cosa,
2: allora dici una cosa, ma chi è il nicotino?
4: Nicotino è il mio computer, quello in ufficio, è il server che c'è in ufficio, che comunque è quello dove
3: sto trasformando, è il momento della
2: crisi,
3: non lo so, ci vediamo appena a farla.
4: Che bello.
1: Questa è una farfalla maligna.
7: Il crash detto non lo metti
6: in
3: Io sono il mio e il tuo. Ah beh, avete ceduto stavolta.
2: Io tipo di quanto non guarda. Io ero sveglio perché mi stavo facendo
3: spinare, io non ci ho fatto il piede alzato, mi ho fatto troppo male per gli altri.
7: Sarà anche perché dopo senza jeans che sono d'effetto?
4: Sono 90 gradi.
7: Io poco di sole ora mi sta arrivando.
4: A parte che si devono aprire le finestre perché c'è un'aria a mare.
7: Maliglia?
4: Malignissima.
3: Si contiene del materiale umano.

Quindi mi viene il telefono a chiamarci la strada.

0: ogni eterno.
1: Che cazzo vuoi?
2: Dio porco che c'è di merda. Questo era un quarto di pietra che c'è nel cesso. Qualcuno si è mandato. Questo mi fa la testa la faccio. Perché ce l'ha fatto bestemmiare.
3: Qua non riesco a distinguere qua.

0: Allora, non sentite niente che fare, quella di prima. Ah? Il sacco a pelo lo devo riscaldare prima, per non sentire
1: niente. Devi scorreggiare
2: con il sacco a pelo. Io prima notte ho dormito senza il portone di porto, sono congelato con il sacco a pelo.
3: Io mi voglio il bello, caldo.
2: E così non fredda.
3: E poi diventa la morte.

0: Avete apre i switch non di vostra proprietà qua?
1: Posso per lungo di anche qua?
2: È di logo.
1: Ah, è di logo.
0: Grazie.
3: Mi sembra il fatto.
1: No, dico ci sono un po' di cose.
3: Stai morendo
4: di nuovo, lo sai? Perché
5: io lo so che si
1: questa è la vostra perché se io non posso fare rinunciare perché quando non lo non l'ossi non avevo un cazzo di niente, dopo solo la febbre.
2: Vai, vai a fumare, vai.
1: Vai,
2: vai. Vai, fuori!
1: No, l'accompagnamento alla colazione.
4: Sono i cestiglioni.
5: Abbiamo creato una foto.
4: Vai, ci si può anche cagare.
2: Minchia!
1: Radio Cyber.
6: Vaffanculo assemblea, vaffanculo, trasmettiamo adesso uno speciale di Radio Cybernet.
7: Minchia Radio Cybernet!
6: Dedicato a facciamoci i cazzi nostri, perché porco Dio a quest'ora del mattino. Oh!
8: In realtà la Pinelli poi non è mai stata collaborata perché in giugno passione che attivismo in realtà non c'è mai stato. Cioè fai, cioè noi l'abbiamo vissuta come un superamento della militanza, cioè l'arrivo dell'attivismo e il motivo di stagnazione infame come era il movimento italiano anni 90. Cioè a un certo punto arriva la gente che non è che fa le cose perché vanno fatte perché c'è la scadenza, le fa perché gli piace, quando ha finito di piacergli la roba non la fa più. Questa cosa ha funzionato per un diversi, nel senso che in alcuni spazi o in alcuni eventi in cui ci siamo inseriti, questo ha animato e dinamicizzato la cosa, portando magari chi lavorava per scadenze, lo faceva ormai da anni, a ragionarsela diversamente, cioè a magari a riscoprire quella cosa che quando avevi 15 anni ti ha portato, oltre a farti il cane nello spazio in cui stavi, anche ad andarci all'assemblea. O magari perché facevi superiore o per il capo stasso la situazione, oppure quelle cose che conducevano a dire che ci volevi essere dentro. Poi negli anni in realtà questa cosa diventa meccanica. Noi abbiamo scelto che non la diventi mai, sostanzialmente. Il difetto realmente principale di questo è che ogni tanto crea frizioni. Cioè noi ci inseriamo in spazi, tipo per esempio la guida, e finché la cosa ci sembra interessante, riusciamo a parlare, cioè ci impegniamo perché sia interessante. Ci stiamo dentro. Quando la cosa diventa stanca e viene sentito come un obbligo che l'altra abbia un apporto, che questo è anche tecnico, nel senso che quando c'è uno spazio, noi ci impegniamo dentro, automaticamente tutti quanti pensano che lo spazio deve essere cavallo. Per far vedere. In realtà questa cosa non rientra nella logica dell'organizzazione, però probabilmente sta contaminando e sta contaminando anche noi, perché tornando al rapporto con la tecnica, in realtà noi in un anno di classicamente tecnico, oltre ai desideri nostri che ci facciamo così personalmente o di un gruppo di amicizia, in realtà noi facciamo sempre un corso di corso ogni anno e poi ci perdiamo mille cose, cioè la maggiore attività degli ultimi due anni che abbiamo fatto noi è stata proprio previsione di quest'anno, sostanzialmente, cioè è il lavoro in cui le persone con cui ci rapportiamo meglio lavoravano e ci siamo buttati dentro, però ci siamo buttati dentro con una logica reticolare che funziona con tutte le cose che facciamo. Niente, no, a stringere noi siamo vissuti il fatto di poter partecipare all'ACLAB e poter sfruttare l'identità dell'ACLAB come un rimandello per rompere le logiche della militanza. Sostanzialmente noi abbiamo tentato di rappresentare la visione di attivismo nuovo all'interno dei meccanismi di movimento che in realtà erano stretti e ci stavano stretti. Questa cosa ha aggregato sia persone che comunque o sono uscite da assemblee di corso oppure ci stanno dentro ma insomma, si giocano degli equilibri, sia persone che in realtà nel movimento non ci stavano

0: Potrebbe essere un po'
1: c'è Shani?
2: No,
1: come mai?
2: Giusto? Io colgo questo.
1: No, io colgo che non riesco a capire il cioè, a che cosa serve questo dibattito? Qual è lo scopo? Qual è lo scopo? Perché non riesco a introdurmi nella discussione perché non ho capito qual è lo scopo.
2: Dove sta andando?
3: Spesso hai un fatto di
1: no, che non so proprio.
2: Voi faccio
1: andare a fare in culo.
3: Questo si può.
1: No, non ho capito il perché se non si può scambiare
2: andare
1: oppure c'è un problema nel soldo.
2: Proprio
1: che in lì si parlava di clinica, quindi parliamo. Però qua mi sembra che sia diverso l'approccio, cioè parliamo della nostra esperienza. Oh, va.
2: Così mi va.
1: Come sta? Bene. Sono arrivato stamattina.
4: Chi vuole andare in silenzio? Così continuiamo la discussione.
1: E siamo qua con le legnatile
5: wireless, poi in realtà è Wiremore.
1: Mi sto registrando perché non c'è rete, la rete va su e giù e si funziona io, allora registro questa cosa. Hai visto Cristian? Ieri è stato spettacolare, non so se ti ha contato. Ho dovuto improvvisare perché gli è mancato Valvoline. Lui è rimasto per il tempo, 45 minuti oltre l'inizio, quindi è arrivato in ritardo di quasi un'ora. Però è stato bellissimo vedere, cioè la gente viene a vedere lui, viene a vedersi lui. È lui che è stato divertente. Non si sente un cacchio. Mettete al centro Blicero, ma scusa, perché non vi mettete qua? Che perlomeno arrivato ai punti è anche una questione di acustica, voglio dire, se vi mettete al centro arrivate meglio dappertutto.
6: Nel dissenso si esprime lanciando.
1: Sì, facciamo i disegnini, è meglio.
7: No, niente, no, volevo dire che la,
1: sì, si sente meglio.
7: Il quadro che ha descritto prima Faust relativo allo spinnaker giusto di Genova è un po' il quadro a livello di organizzazione che si è andato delineando per la maggior parte degli acclavi. Io adesso parlo della Club Torino, che è scorso. Appunto, noi nella nostra esperienza che abbiamo fatto, molti di noi sono anche in molte realtà, collaborano in altre realtà. Molto spesso il centro sociale Gabrio che ci ospita, insomma, stiamo lì, molti di quelli esatto, molti di noi siamo nel, cioè, lì c'è in media quei legato, a volte vengono lì e ci dicono, ah, ma perché avete pubblicato quella roba sul Uruguay? Noi gli diciamo, ma no, guarda che noi siamo a club, in questo momento non siamo in media, quindi c'è un po' anche il discorso che diceva Bicero. Però no, secondo me, almeno per noi è stato importante avere per esempio a Torino contatti molto stretti con realtà come quelli di Radio Blackout, o piuttosto con quelli di media, o piuttosto ancora con gli squat, come per esempio l'asilo, o il Fenix, insomma, per chi è piemontese, un po' conosce quello che abbiamo fatto. E quindi a un certo punto, tanto per rispondere alla ragazza di prima, secondo me il binomio tra politica e tecnica all'interno di un club diventa indissolubile, almeno per me è stato un binomio veramente felice, perché finalmente non mi sono più sentito tanto schizofrenico, nel senso 2 ore sto davanti al computer e poi 2 ore magari vado in corteo, vado all'assemblea e potevo finalmente fare 2 cose che accomunassero.
4: Ho scoperto il multitasking, ho
7: scoperto il multitasking. Per me,
4: io faccio una domanda sia a Fausto che a Alza, anche perché no, cioè, se non c'è un minimo di dibattito su quello che non secondo me possiamo prendere poco, se c'è semplicemente un resoconto di quello che stiamo facendo, se avrete qua degli spunti di riflessione. Cioè, per esempio, rispetto a quello che sta succedendo adesso in termini generici all'interno delle situazioni di movimento, eccetera, eccetera, cioè, come ha parlato, come le varie identità che poi si incarnano di volta in volta all'interno delle varie città, cioè, c'è stata una riflessione, c'è stato un pensiero rispetto a quali tipi di cose si andranno a fare nel prossimo futuro, cioè, non so, per la vita di un quinquennale, però cioè, io presumo che persone che lavorano in forma organizzata da X anni o mesi si pongono degli obiettivi a medio termine, cioè, prossimi X mesi com'è che stiamo muovendo, com'è che ci stiamo muovendo rispetto a quello che facciamo, cioè questo, cioè, perché noi l'abbiamo fatto e cioè, c'è un metodo che siamo arrivati a fare, era quello che dicevo prima. A me in questo dibattito qua interessava sapere, oltre alla visione storica, eccetera, eccetera, la previsione storica di cosa nasceva rispetto alle prospettive che ci si dava. Per anche capire se cioè, il ministro è delirando, oppure veniamo giustamente perché a Milano è un delirio, cioè,
7: è una pulita.
4: Sei simpatico.
7: No, mi è tirato più pulita, vuol dire questo.
4: Grazie, Paolo.
0: Oggi è
1: arrivato. No, c'è da stendere fuori che del G8 qualcuno ha avuto la faccia di dire domani scoppio la ruina e il giorno dopo si sono andato le mani.
8: Siete anche una
1: domanda? No, in realtà sono in piedi.
4: Thank you.

0: di orientarci verso la produzione, scambio, diffusione e produzione di informazioni, che è una cosa che in Italia Genova, dopo il mare, non c'è più stata troppo, nel senso che lavorare su che cosa è successo a Genova durante il mare è pesantissimo per chi ci abita.
1: Quindi
0: siamo sempre sui fondamenti marginali, anche se poi abbiamo un rapporto tecnico agli avvocati, cioè ne facciamo del pedestre telefonico di riparazione di 5 minuti così di qua, apprezzamenti per la domanda tecnica, non so cos'è, non lo spiego queste cose qua. Però in realtà un'idea che è sottesa all'ACLAP è anche questa dell'informazione, cioè tutti quanti siamo mischiati in questa cosa, però non l'abbiamo mai formalizzata, cioè non esiste un collettivo di Emilia a Genova, non esiste neanche la mailing list di Emilia a Genova, esiste una mailing list in preparazione che esiste da un anno e mezzo, che non è mai sfociata in Genova e o piuttosto che in Genova è di mi fa cagare, facciamo altro che del film, cioè non è che c'è un spettacolo. Però in realtà questo è una prospettiva. Meeting, almeno per me, per la gente che ho incontrato nell'ambiente di Ligure e dei dintorni, sta portando delle cose interessanti rispetto a questo, nel senso che ci sono persone interessate a questo lato, che vedendo finora l'acqua, comunque la comunità che si intorno fa qualcosa di tecnico perché la vedono da fuori, dentro il meeting la stanno vivendo per quella che sostanzialmente è. Cioè, essendo che noi siamo a casa, loro ci dicono a trovare, almeno io la sto vivendo così, cioè durante il meeting ci stiamo dimostrando di quello che siamo nella vita in modo. Per cui probabilmente le prossime evoluzioni saranno verso questo, cioè per dire, ieri parlavo con i ragazzi che hanno Annexia, che è una libreria alternativa. Nel senso che la libreria in perdita si sbaglia, ma gira un sacco di libri, magliette, cazzi vari di autoproduzione che avrebbe interesse in una visione di distro moderno, quello che siamo male.
2: Poi io volevo dire anche la mia serie di cazzate.
3: Un
2: pacco di cazzate. Il banco. Sono stato di ricevere solo le
4: cose. Dai, dacci.
2: No, io, la voglio fare corta, però parto dall'inizio, cioè dalle meeting e le tante. Le meeting ha significato trovare il modo di portare la gente che si viveva in virtuale in un certo modo in uno spazio fisico e cercare di rappresentarsi anche agli altri in una maniera comunicativa rispetto ai strumenti tradizionali che utilizzavo. Le club è stato l'unico auto di questa esperienza ed è stato il luogo in cui chi si viveva un certo tipo di attitudine rispetto alle tecnologie poteva esprimersi e incontrare il pubblico. Questi anni di club ci hanno portato quindi a un continuo interscambio con il piano di sopra, per quanto riguarda l'ombra, era un po' del piano di sopra, nella stanza dell'albo, un monitor nero, non scrivici un cazzo di computer che usate perché scrivete basta, e sotto invece quelli che parlano sempre quando fate le iniziative e c'era bisogno poi di trovare delle relazioni, quindi lo scambio politico era anche quello di trovare dei temi, dei modi di gestirsi delle cose, l'esperienza anche dello spazio occupato assieme, in una maniera più politica. E questo porta spesso a pensare chi si è vissuto una dimensione più strettamente tecnica dell'hacking, che le club è il posto dove poi vai a fare la politica che è altro da quello che è la tecnica che fai. Però in realtà il passaggio strano che mi sto vivendo io è che per un'altra per me l'altro non esiste più in termini di LOA come spazio fisico perché non lo possiamo utilizzare. Quindi per noi c'è stato un ulteriore passaggio, diciamo così, c'è stato mescolarci di quello che era il piano di sotto, che è stato lì abbandonare il lab, conservando comunque quella che è la nostra passione, nel senso che non ho smesso di usare un computer o di fare cose legate alla mia voglia di imparare a usare meglio i

0: in questa città, e mi sono ritrovato immerso in un luogo che non era più la posizione dell'altro, dove mi dovevo estraniare e pensare a linguaggi di programmazione e altre cose, ma mi sono trovato immerso nella realtà dell'attivismo, continuo scambio per esempio con il presidente di Chain Workers, che faceva della comunicazione un modo di affrontare il tema del lavoro. Quindi dimensioni mediatiche legate magari anche a strumenti tecnologici, per cui io ho trovato un modo di esprimermi anche magari cercando di implementare soluzioni che portassero alla comunicazione pensata negli spazi, trasmessa attraverso la rete, quindi la digitalizzazione delle idee, la possibilità di diffondere attraverso il digitale, no? E in quest'ultimo anno che mi sono ritrovato fuori dalle club, invece ho iniziato a ripensare in maniera politica quello che era per esempio l'aspetto della GPL eccetera, per cui allo stato attuale delle cose, no? Invece di pensare a quello che erano i pensieri principali alle 99, la mia testa era quella di capire riuscirà Linux a fare un suo così a Microsoft oppure no, o dimensioni di questo tipo. Adesso mi chiedo a dire, ma la GPL come strumento che viva i saperi che sono nel codice, quanto può essere poi difensiva rispetto a quelli che sono i diritti di uno che lavora nel fare sul software, no? E questa dinamica un po', cioè, l'ho formata con la mia esperienza fatta con Chainworkers e con l'attenzione al concetto di precarietà, la dimensione del lavoro morti e fuggi eccetera. E sto pensando, in parallelo vedo la comunità Debian che si dà le guidelines, che si organizza, che si gestisce tutto lo sviluppo di una distribuzione nel tempo eccetera, senza essere una società che ci trova un modello per cui promuove una forma di comunicazione tecnica di sviluppo chiara e che permette alla gente di cooperare, no? E dall'altra parte vedo che il mercato del proprio open source è importante, e se questo viene magari si possa condizionare il progetto open source pagando degli sviluppatori a basso costo per utilizzare la sua scelta di progettazione di software, di un software che dico, porco Dio, cioè c'è la GPL, è rimasta, però io non pensavo che la GPL potesse semplicemente, cioè potesse essere anche utilizzata da IBM così. Non per ingenuità, perché non lo voglio, perché cioè, non posso aspettare, e mi domando, ma ce lo aspettiamo, quanto lo percepiamo tutti quasi che quello che sviluppiamo, quello che è il nostro ambito, ha un risvolto tecnico, ma ha un risvolto politico, perché sì, la GPL ha affermato da 20 anni che il sapere pubblico è sapere condiviso da condividere, però poi per cui noi ci troviamo che siamo precari nella nostra vita dei lavoratori. E vogliamo però conservare l'attitudine dell'open source nel nostro modo di gestirci la produzione, perché noi siamo cresciuti magari a scazzare, a litigare i miei inizi dove si discute un CQS nera, come ci organizziamo lo sviluppo di questo progetto software insieme, come ci rompiamo, come ci regoliamo, come ci condividiamo le informazioni che ho delle donne, delle do, come decido di passarle, quando questa forma di produzione ludica sul source code passa una dimensione di produzione in un ufficio, quanto riproduci poi le dinamiche che hai conosciuto nel digitale con le ragazzine nel mondo del lavoro? Quanto è applicabile? Quanto c'è di rivendicazione di diritti quando il lavoro che ti danno è a ottimo, oppure scopri che tu sviluppi un progetto a gratis perché ti piace e dall'altra parte del mondo c'è una multinazionale che paga squadre di programmatori $10 alla settimana per deviare il tuo progetto rispetto a quelli che sono i loro standard definitivi che hanno trovato per la loro soluzione di prodotti. Dice, porco Dio, ho lavorato per anni e poi dopo il mio sforzo quando comincia ad essere valutato bene, diciamo da chi muove i soldi, me lo devia verso la sua direzione e se ne è appropriato, me l'ha rubato in un certo senso. Sì, il codice è sempre aperto, gli ha aperto tutti, facciamo un po' e andiamo avanti. Però quanto possiamo concedere alla multinazionale di quello che è il nostro produrre libero e senza averne dietro un cambio, cioè indietro un cazzo da loro? Cioè quanto è legittimo permettere alle multinazionali questo tipo di gioco? Quanto è legittimo che la multinazionale mi metta in competizione con un indiano e induca magari l'indiano a vivere su un rapporto competitivo conflittuale e non di cooperazione e dello scambio di conoscenze, perché lui ha un destino e ha una condizione che gli è data anche da quello che viene dietro con lui e io ne ho un'altra. Come ci mettiamo in relazione? Siamo tutti in rete, facciamo tutti i progetti, scarico software che è scritto in Giappone da tutte le parti, ma quanta c'è percezione di quello che è il nostro modello di relazionarci e la valenza politica che può avere un ambito di lavoro? E quindi dico sì, ok, le club hanno avuto una funzione, poi non ho più parlato, mi sono ritrovato in mezzo secondo, però non ho smesso di guardare la mia connessione più in rete. Semplicemente ho aggiunto del colore in termini di riflessione, quindi non vedo più solamente il problema del flame o non flame nella minimalismo, ma mi rendo conto che quello che noi andiamo a determinare con il nostro giro, il nostro fare insieme dei progetti, potrebbe essere esportato, potrebbe essere rappresentativo anche di desideri, di rivendicazioni di diritti, di spazi, di agilità, di gestione del lavoro, della produzione, che invece poi, cioè, nella realtà andiamo a comunicare singolarmente, a fare contatti di merda, perché cazzo capita, di 3 mesi, a Cosimo, in giro, sempre a domandarci quanto andiamo avanti. Questo secondo me è una dimensione con cui, cioè, si ritrova il valore di sì, avere un approccio tecnico, entrare nelle cose, smontare, ricostruire, condividere, però averne anche una coscienza politica di dire, quindi questa modalità che ho sviluppato in questa comunità ha un senso, un valore che rivendica anche dei diritti, degli spazi, delle civiltà, per cui può continuare ad essere, e non è che la gente deve pensare che vive di niente, che la gente deve avere anche poi il pane per mangiare e starci dentro. E questo probabilmente è un po' un possibile modo di pensarsi in prospettiva, nel senso di vedere di nuovo le tecniche politiche si possono pondere, perché in realtà comprendi quanto nel tuo agire tecnico, nel tuo decidere come relazionarti con gli altri, e quindi lo rimonti poi a chi cambia le dinamiche come un tuo esterno. Queste dinamiche che tu mi proponi sono quelle che io avevo e sto sviluppando, e secondo me c'è un valore, un plus valore anche di redditività, di funzionalità di vita, che può essere rispettato, ma sembra un po' meno.
1: Sì, in effetti il problema del relazionarsi anche in ambito lavorativo, insomma, poi alla fine per mangiare, no? Cioè per fare software alla fine per mangiare, era questo quello su cui insistevi, no?
2: Anche no,
1: anche in effetti è uno dei problemi che si pone, perché nel momento in cui magari viene chiesto qualcosa, viene chiesto di lavorare per qualcuno, magari questo qualcuno rappresenta un'entità che è antitetica rispetto a quella che tu sei, quella che tu rappresenti, però alla fine questo, l'usare codice GPL in progetti closed mi pare sia una cosa,
3: è stato un maker che appunto no,
0: principio sul prodotto. Io stavo dicendo, noi come riprendiamo le nostre modalità di cooperazione e di sviluppo assieme, perché quello che ci propongono quando mettono il lavoratore indiano sottopagato in concorrenza con noi, ci stanno mettendo a noi all'indiano sullo stesso mercato del lavoro, noi con il problema che non troviamo lavoro perché costano troppo, loro con il problema che trovano troppo lavoro perché non sfruttano. E noi siamo in questo mondo di competizione quando in realtà siamo organizzati da ragazzi a fare open source, perché era un mondo di cooperazione in cui diciamo delle due, dove condividi i saperi, facevi delle cose. Quindi se la CPL può proteggere il software, chi protegge noi? Se non noi stessi, è il nostro capire che la nostra modalità di cooperazione, di fare comunità, di sviluppare la comunità dei Renault, o fare la comunità che volete chiamare voi, io penso a dire perché la vedo come familiare, come comunque sembra non una società ma un gruppo di volontari. Potete trovare un paghiamo o no, però cioè, è così, no? Esiste perché c'è una volontà di cooperazione tra quelle persone. Quando il DM invece va a inclinare questa logica e dice vabbè, la CPL dipende il software, a te non ti dipende e quindi sei nel culo, capito? Sei potuto, ti metti in competizione con un indiano e tu neanche te ne rendi conto, tu non riuscirai, capito? E noi non siamo, noi non ci sentiamo in competizione con l'indiano perché non ci siamo mai sentiti ostili a un indiano, capito? Non ci siamo mai sentiti in competizione con lui perché ci sentiamo in un minuto, rispondiamo come lui rispondeva a noi magari. Però ci stanno sfruttando in due modi diversi.
2: Diversa dal mondo.
0: Quindi come facciamo a fare passi più dalla CPL alla difesa della modalità di costruzione di comunità di dicono sì, avete ma che producono anche queste cose che quelle vogliono vivere e quelle regole che si danno loro nella gestione dello sviluppo di prodotti, no? Quanto passaggio sociale con la CPL è una scelta alla CPL forse un modo per scardinare il mercato. CPL è semplicemente del software, dove semplicemente della possibilità di accedere a quel sapere. Poi quel sapere produca uno storico, produca la salva, eravamo sciocchissimi, non solo, eravamo contenti. Cioè, quando il DM si è messo a fare CPL, io personalmente sono stato molto contento.
3: Sì, ma
0: io non so che questo è una caricatura di avere il mercato del cazzo, che sono quelle che raccontiamo. Comunque i giorni a partire come comunità, come singolo, spesso noi viaggiamo sia a livello di quale software piuttosto che lavorare negli acqua, sia poi spesso in situazioni più non global, di global, come abbiamo, comunque di impatto sul mercato in altre maniere, sempre le politiche ma in altre maniere, non sono quelle del tecnico, dove comunque la scelta è data da una volontà di condivisione del sapere, ma poi i problemi sul lavoro devono essere affrontati in un ambito che questa volta è diverso, perché più della CPL è l'unico che riusciamo a ottenere una possibilità di riconoscimento in quanto lavoratori sul prodotto.
3: Però questa è la cosa, cioè il software spesso si trovano in fronte delle scelte cui oggi una soluzione è scelta, la comunità che lo sviluppa è stata una sua visione delle due soluzioni e di solito si trova che c'è un gruppo che può essere o un maggioranza o un gruppetto determinato che produce già la società di questo tempo che determina una prima scelta. Una prima scelta perché poi ci serve una verifica del grande pubblico o del comunque della comunità stessa, di tutti quelli che non fanno parte direttamente della comunità ma da, che da quella comunità traggono comunque il software e il risultato. E quello è il secondo campo di risposta, perché se tu hai un primo step devi decidere un software, lo fai, ti scatti, ti trovi d'accordo, però una decisione viene presa. Questa prima decisione viene poi ratificata ad un secondo step, ma sempre solo dalla base del fatto che la gente se lo scarica, o dalla gente che smette di seguire lo sviluppo, o dal fatto che la gente si aggiunge e ne continua lo sviluppo, quindi hai conferme o smentite rispetto alle scelte che fai sulla base della gente e poi capire più della gente. Poi potresti trovarti che non è più un problema quello. Non è più un problema, tu dici ma allora che cazzo mi frega di continuare a tornarci decisioni di progetti che poi non sono le mie, oppure trovarmi sempre il drone del diretto o sempre con una mazza nel culo perché in un modo andato ci hanno fatto una cosa.
0: Prima è lo stesso dubbio che c'è per tutte le volte che andiamo a fare le stazioni se non ci diamo il botte.
3: Prendiamoci anche i momenti una volta da 10
0: sì, esatto.
3: Perché tanto ci dobbiamo stimolare, ora ci vediamo una volta all'anno.

0: indignato.
1: Yeah.
0: stato evitando, scusatemi, in Genovenia. Ho perso l'intervento iniziale, però non dovevamo parlare di attuale. Io non so a che punto sei stata la discussione, per carità, le battute che ho seguito interessantissime e tutto il resto.
1: Ma la culo.
0: Palaculo 2.
2: Non c'è due senza tre.
0: Detto ciò, no, interessante ciò che diceva. Vogliamo rimanere nelle nostre stanzette isolati a fare il nostro codice? No, vogliamo incontrarci negli afferrati. Immo. Cioè, purtroppo non so qual è il tenore dell'intervento iniziale di Plicero, per cui è un po' difficile.
2: Riesci a ricondensarlo in meno di due ore?
0: Però sì, secondo me quello che dice è un punto interessante per ricordare. Però stiamo vivendo molto più o meno intensamente per via dell'assenza più o meno permanente di molte persone che comunque lavorano all'interno del fitness. Poi in realtà, come dire, che forse non è una club in quanto tale, però si vive comunque una cosa più o meno simile, non è, c'è un po' fisico vero e proprio. Per cui non è una club in questo senso, ma comunque è una cosa che viviamo più o meno allo stesso, alla stessa maniera.
3: È una rete di ospitalità,
0: Fitness come club, forse la vediamo appunto anche il nomadismo, non essere fisicamente nel luogo e comunque portare avanti un progetto che ha delle radici che sono prettamente territoriali, come sono quelle dell'aggregazione, del stimolare e portare avanti battaglie, tra virgolette, nel territorio. Però significa che comunque ci sono ampi spazi per poter lavorare pur non essendo sempre fisicamente dentro nello spazio territoriale nell'ambito di
4: interesse.
3: Poi noi siamo molto di quanti
5: sono parte dell'acqua che siamo lontani?
2: Beh sì.
0: In maggioranza non siamo.
3: In maggioranza
0: no, fortunatamente no, perché comunque il Freaknet però sta avendo un bel momento, devo dire. Un momento in cui c'è molta gente nuova che si avvicina, che partecipa a quelli che sono vari progetti locali, vari freaktini, fino alle Ice Night, piuttosto che al progetto FEST, che è un progetto di sviluppo di un telescopio
3: equatoriale,
0: non è Antanio, direi pure. È una sfida da questo punto di vista, no. A me piacerebbe sapere come vivono altri a club questo momento, cioè cosa siamo diventati oggi.
2: Scusa, mi cambi la spina.
0: Voce.
6: Non si capisce.
3: Il momento vero del film è perché tutto il centro che si vede anche nella faccia sta cioè da via di tempo, cioè non si riesce a perché comunque in altri ambiti c'è stato un ciclismo, ma perché in questo momento c'è questo? Perché la via si fa, io non gioco.
1: guardare me.
4: C'è la tua mano. Dai, il motivo del nostro.
0: E adesso l'hai pagato. Cosa gli hai dato in cambio?
6: Non si può dire. Ci sono cose che è meglio non proferire.
2: Meglio non sapere.